0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste, e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori musica, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Cerchi qualcosa?

benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotek, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

Abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, ed è il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Newzik, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero DeForest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Mu Records, che si intitola Synoptic Audio.

e questa è sempre Musica Macchina in voce con voi, Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.

E questo era Rafferty, a musica macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Psylob, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Psylobian Summer.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
1: Musica, macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Ti raccomando. La danza della mente. Trattamenti fonetici. H5 e 101.

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87 e 9.

0: psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te.
2: Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
1: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Adelamente, trattamenti fonetici, H501L.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando,

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
1: Qualità costante nel tempo.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
6: Musica Macchina.
5: Ma nessuno

0: ogni sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

volta faccio anch'io sul serio. Resterei un altro minuto in questo posto, ma resisto. Devo portare a termine il programma ad ogni costo. Per questo non mi sensi, non mi

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo a Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave nel film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Hugh Montana. Passo a Clifford Brown,

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappelli, Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: all'ascolto di Blues Power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Irving Berlin, tratta dal film Top Hat. Siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, una radio indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heaton is music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light ai controlli, Blues Power, Blues Dun, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio, era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermo i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: La trasmissione che legge i libri per voi e non ci siamo fermati nemmeno oggi che è 25 dicembre. Infatti abbiamo voluto dedicare questa puntata speciale alla letteratura per l'infanzia con una serie consigli da parte della palestra popolare Corpi Pazzi di Re Bibbia e della libreria Il Giardino Incartato di Pigneto. Inoltre abbiamo avuto una corrispondenza con Martina Petrucci, editor Tunue, che ci ha raccontato il fumetto Cody. E infine, come regalo da parte della redazione di Tabula Rasa, una nostra redattrice leggerà la storia di Benjamin Bunny di Beatrix Potter. Ora vi lascio all'ascolto dell'intervento della palestra popolare Corpi Pazzi, che ci introduce al mondo della letteratura per l'infanzia con una zuppa di sasso di Anne Volegad.
1: Diciamo che come prima lettura avevo pensato di consigliare un albo illustrato francese per bambine e bambini e adatto dagli 5 anni in su, dell'autrice Anne Volegad. Diciamo che abbiamo un personaggio protagonista ricorrente nel mondo delle fiabe per bambine e bambini che è il lupo. Però questa volta lo osserviamo da una prospettiva un po' diversa, perché appunto non incarna il ruolo di antagonista come di solito lo osserviamo, ma è un lupo stanco, affamato e alla ricerca di un posto caldo e di qualcuno con cui condividere questo pasto caldo. Quindi troverà accoglienza nella casa di quest'oca. Ci sono anche altri personaggi che diciamo con fattezze animali, ma che poi rappresentano il genere umano in realtà, e infatti questi animali della fattoria sono attirati, no, da questa figura del lupo in casa dell'oca, quindi sono molto curiosi. Inizialmente lo guardano con sospetto e diffidenza, per poi lasciarsi andare all'amicizia e alla condivisione. Quindi diciamo che in questo racconto il lupo porta con sé questo sasso, che è l'unico dono che apparentemente è un oggetto insignificante, che però durante il corso della storia acquisirà significato, perché ci saranno tutti gli altri animali che poi si aggregheranno a questa cena, questa zuppa preparata tutti insieme davanti al camino, e doneranno appunto ingredienti, ognuno donerà un ingrediente per arricchire la zuppa, quindi il sasso diventa un piatto gustoso alla fine, che è un simbolo di condivisione. Mm-hmm. E tutto ciò è dettato, insomma, è raccontato in un'atmosfera molto calda che richiama anche tonalità di colore presenti nel libro, quindi sicuramente molto consigliato, un grande classico per la letteratura dell'infanzia. E un altro titolo che mi sento di consigliare, che però è adatto a bambine e bambini un pochino più grandi, quindi è un vero e proprio romanzo per bambine, si intitola Ronia, figlia di Brigante, e è dell'autrice di Pippi Castelunghe, quindi Astrid Lindgren, che oltre a Pippi Castelunghe, che è un personaggio iconico, anche quello consigliatissimo, e ha dato vita, ha creato altri personaggi sicuramente iconici, e in questo caso parliamo proprio di una vera e propria eroina, una bambina protagonista di questo racconto, che vive nel castello appartenente ad un clan di briganti, vive in questo castello con la sua famiglia e cresce letteralmente nella foresta, perché durante tutto il racconto c'è questa narrazione bellissima, molto poetica e accattivante del bosco, quindi ci sono queste immagini che tra l'altro il bosco diventa un luogo magico, misterioso, popolato da creature mitologiche che appartengono al folklore scandinavo, quindi ci sono per esempio le arpie, ci sono delle descrizioni bellissime sia del bosco che di questi mostri, che poi sono delle vere e proprie proiezioni delle paure reali della bambina, che però, diciamo, in maniera simbolica nel racconto riesce a gestire, a schivare, alla fine anche a domare. E quindi il racconto parla proprio di queste due famiglie nemiche.

0: clan nemico, c'è la foresta che diventa poi punto di incontro fra i clan, perché c'è la protagonista che fa amicizia col figlio invece dell'altro clan nemico, e diventa quindi un luogo in cui fare esperienza, in cui conoscere, crescere e fare amicizia e superare appunto l'odio attraverso l'incontro in una, nel mondo poi della natura, no? Che offre esperienze magnifiche. E quindi questi due bambini poi si ritrovano a cercare un'alternativa all'odio, decidendo di costruire insieme un altro tipo di percorso all'interno del bosco, e quindi lanciano un messaggio a tutti gli effetti di non violenza alle famiglie, che poi riescono appunto a superare questo grande limite, no? Quindi le tematiche riportate sono sicuramente la non violenza, quindi lo scontro, le scelte di vita dei padri che sono effettivamente dei ladri.
1: E poi... prima dell'ultimo consiglio della palestra popolare Corpi Pazzi di Re Bibbia, andiamo ad ascoltare un pezzo che a chi sta parlando ricorda molto fortemente, non so se si può dire, la propria infanzia, che è Viva Forever delle Spice Girls.

Allora, l'albo che vi volevo raccontare è dedicato agli elefanti. È un albo di Lisa Manchen, illustrato da Taiyin Uyo. È un albo illustrato bellissimo che parla di amicizia ed inclusione, ma dove viene dato spazio anche alla tristezza e ad altri sentimenti. È la storia di un bambino che ha un elefante come animale domestico. Ci racconta che con un elefantino è difficile stare con gli altri e per questo si è fatto coraggio e ha deciso di andare al club degli animali. Ma qui lo aspetta un cartello che lo ferma, vietato agli elefanti. Qui l'autrice e l'illustratrice fanno una cosa secondo me stupenda, fermano le parole, fermano i colori e lasciano spazio alla tristezza, alla delusione. Lasciano due pagine che diventano completamente blu, dove scende la pioggia, e che permettono a noi, alle bambine e ai bambini, di fermarci un attimo in questo sentimento prima di ripartire e di viverlo insieme ai personaggi dell'albo. Ma poi c'è un incontro che riporta le parole, riporta il dialogo e porta una nuova possibilità. Il bambino incontra una bambina, anche lei esclusa dal club. Per la sua puzzola che non era vietata, ma nessuno voleva giocare con loro, e insieme decidono di aprire un nuovo club dove tutte e tutti sono benvenuti. Su questo mi piace fare un piccolo accento perché, essendo tradotto dall'inglese, il linguaggio poi con cui è stato tradotto in italiano ci porta anche a un'accezione sessuale, quindi tutti sono benvenuti, è tutto declinato al maschile, mentre nell'inglese è un club where everybody is welcome, everyone is welcome. E quindi mi piace quando la leggo con i bambini e con le bambine, sempre leggerlo sia al maschile che al femminile. Lungo la strada raccolgono un gruppo di amiche e di amici e tutti con animali domestici diversi, nuovi, giraffe, pipistrelli, c'è cioè un narvalo, un riccio e piano piano lungo la strada decidono di trovare un posto dove creare questo club dove tutte e tutti appunto saranno benvenuti e dove tutti saranno accolti a braccia aperte. Un altro aspetto speciale di questo libro sono dei piccoli esempi di atti di amicizia che sono nascosti tra le varie pagine. Ad esempio, il bambino all'inizio della storia solleva l'elefantino quando ha paura di attraversare le fessure del marciapiede camminando, perché ci dice l'autrice, è quello che fa un amico, ti solleva quando sei in difficoltà. Più avanti ci ricorda che un amico

0: sempre le sue paure per venire in tuo aiuto. E ancora e soprattutto si guarda indietro, ti cerca, per assicurarsi che tu non sia rimasto indietro, perché è ciò che fa un amico, non si dimentica mai di te. Per me è il libro perfetto per parlare con le bambine, con i bambini di inclusione, di come stare insieme, di ciò che si prova quando non si è inclusi. In questo l'illustratrice anche fa un lavoro stupendo perché sfogliando le pagine del libro si vedono alle varie finestre gli altri animali che non sono andati al club, ma comunque per esempio c'è un riccio dietro una finestra che dall'espressione triste, che comunque sono stati lasciati indietro, sono stati esclusi perché differenti. E quindi ci permette di lavorare appunto sull'inclusione e su quello che è l'amicizia e non lasciare indietro nessuna e nessuno. È un libro che secondo me può essere letto già dai 3 anni, perché ha tantissimi livelli anche di partecipazione e di elaborazione da parte delle bambine e dei bambini.
1: E grazie mille per questi consigli. E,

0: C'è chi conosce Pigneto perché è il luogo, il quartiere della movida, dei locali notturni, ma di giorno il quartiere vive, vive soprattutto grazie ad avventure come le librerie indipendenti. E siamo qui, nel giardino incartato del Pigneto 303, a parlare con Barbara e che ci racconterà un po' la vocazione di questa libreria e soprattutto ci darà dei consigli editoriali.
1: Dunque, buongiorno. Questa sì è una libreria specializzata in letteratura per l'infanzia e l'adolescenza e ho scelto di consigliarvi oggi tre libri che sono trasversali, nel senso che la letteratura per l'infanzia viene spesso relegata in un cantuccio per cui si pensa sia destinata soltanto ai bambini. È certamente pensata per i bambini e le bambine, ma può essere goduta anche persino dagli adulti. Per cui ho scelto tre letture che ho amato molto fare io, che sono una cinquantenne, e che potrebbero essere gradite proprio nel contesto familiare da tutti. E la prima che vi consiglio è una raccolta di racconti che si chiama Lo scheletro nell'armadio di Lilia Berzinska. Le raccolte di racconti sono rare ultimamente nell'editoria per l'infanzia, si trova molto più spesso il romanzo o il racconto illustrato o il racconto breve. Questo è speciale perché sono racconti filosofici che indugiano soprattutto sulle debolezze di ciascuno di noi. Sono protagonisti animali, ci sono il corvo, c'è la lumaca, c'è il polpo, ma rappresentano, ciascuno di loro rappresenta un po' di noi stessi, senza il timore di sottolineare le nostre debolezze. Per esempio, il mollo è una lumaca che ha uno scheletro nell'armadio e ogni anno lo porta fuori a prendere un po' d'aria perché il suo unico segreto ci tiene molto. Però contestualmente è uno scheletro nell'armadio, non vuole che gli altri la vedano e vive tutto questo con un'ansia che percepiamo e della quale ci fa un po' tenerezza, per poi alla fine si rivela che gli amici lo sanno benissimo, che lei fa questa operazione ogni anno e quindi ci si domanda ma perché a volte queste ansie le coltiviamo in noi stessi e non le condividiamo quando invece gli altri sono spesso già in ascolto. Questo è un esempio, è uno dei tanti racconti su questa parterre di difetti umani e debolezze che li rende straordinariamente teneri e amabili. Ecco, è una raccolta veramente piacevole da considerare. È edito da Iperborea, che si dedica ai romanzi e ai racconti di natura nordica, di radice nordica, nord-europea. Picchelimi Mu di Andrew Yard è invece un albo illustrato edito da Babalibri. Andrew Yard è un'autrice che racconta cose minime, piccole cose, piccole giornate, piccoli momenti, piccole riflessioni personali, piccole condivisioni e mini avventure. In questo caso il contesto è innevato, freddo, gelido, invernale. Piccheli Mimù abita da solo nella foresta ed è il suo compleanno. Il nostro protagonista, che è Killyok, è un cane nero che vive anch'esso nella foresta e si accorge emozionato dal fatto che dalla finestra vede cadere la prima neve, che è il compleanno del suo amico Piccheli Mimù e decide quindi di andare a trovarlo. Compie quindi questo viaggio, che è una grande avventura perché in solitaria d'inverno attraverso il paesaggio innevato, per raggiungerlo. La storia quindi è molto tenera e semplice, ma è l'attenzione ai dettagli di questa autrice che rende invece l'albo di lettura complessa, per quello la consiglio trasversalmente, perché nel momento in cui ci sono più occhi a guardare si colgono dei dettagli sia nella lingua che nelle illustrazioni molto poetici e molto arricchenti. Lì a casa di Piccheli Mimù c'è anche un'altra amica che li attende, per cui è un ritrovarsi e poi un salutarsi con consapevolezza e maturità. E infine l'ultimo è Ore 25.05 con le illustrazioni di Guy Billou e il testo di Bernard Friot. la traduzione di Chiara Carminati, è edito da Orecchio Acerbo e sin dal titolo e dalla copertina si percepisce che siamo nel contesto del surrealismo. È un albo di grandi dimensioni, illustrato, e ogni illustrazione è illustrato a piena pagina, ogni illustrazione ha una miriade di contraddizioni e dettagli che inducono proprio alla lettura di sosta, quiete, approfondimento. Ora voi non lo vedete, ma siamo su una pagina in cui una mucca indossa delle mutande di edera che sono state tratte da un vecchio maniero che è coperto, le cui pareti sono coperte di questa pianta, e persone che vanno al contrario, strumenti che sono utilizzati in maniera impropria, l'aspirapolvere che aspira non solo la polvere ma anche il pavimento, il tappeto. Sono ciascuna delle immagini è leggibile, e io dico mai nessuno di noi leggerà queste immagini alla stessa maniera di un altro, perché dipende dal momento, dipende dal contesto, dipende da con chi ci stiamo relazionando, dipende anche da noi stessi, dal nostro momento intimo. E penso che ciascuno di noi legga, possa trovare in ogni tavola di questo libro e poi nella guida testuale di Bernard Friot, che ci ha dato un percorso, ma non è detto che sia quello, non obbliga certo il lettore a seguirlo, indica una strada, ma ciascuno trova la propria. E io penso che questo albo sia perfetto soprattutto per i giovani adulti e gli adolescenti, perché è proprio come mi immagino e come ricordo la mente di un adolescente in quel momento della propria vita, piena di contraddizioni e comunque scoppiettante di dettagli e novità, di meraviglia. Ecco.
0: Bene, grazie, grazie infinitamente. Io vado a ricordare in ordine quello di cui abbiamo parlato. Lo scheletro nell'armadio, Lilia Berzinska, autrice lettone, se non ho detto male, illustrato da Anna Vaivare e edito da Iperborea, precisamente 16 euro in libreria. Piccoli Mimù di Anne Brouillard, edito da Baba Libri, e gli euro sono 13 in questo caso, e dovessimo trovarlo in libreria appunto. E invece Ore 25.05 di Guy Biu e Bernard Friot, con la traduzione di Chiara Carminati, di Orecchio Acerbo, ed è un albo di 23 euro. Dunque, io intanto ringrazio il Giardino Incartato, Barbara, per la sua disponibilità.
1: Grazie.
0: E invito i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, a venirla a trovare in questa libreria.
1: Grazie a voi e a presto.

0: Buonasera e benvenuti e benvenute a tutte e tutti su Tabula Rasa. In questa magica serata che abbiamo voluto dedicare alla letteratura per l'infanzia, innanzitutto vi facciamo gli auguri. Poi vi diciamo che la distanza non può separare i veri amici e anche che la storia che stiamo per ascoltare ha il cuore e il realismo cartunesco di un film Pixar, un dolce racconto di amicizia da leggere a ogni età. Queste sono alcune parole per descrivere il libro di cui vi parleremo ora, che è un fumetto, si chiama Cody, è un libro scritto e disegnato da Jared Collum, edito da Thunue, e ne parleremo insieme a Martina Petrucci, una delle editor di Thunue. Ciao Martina!
1: Ciao Carla, ciao a tutti, buon Natale, buone feste!
0: Cody è un bellissimo volume, illustrazioni fantastiche e poetiche, visto che l'autore ha deciso di utilizzare la tecnica dell'acquerello per questo fumetto. Abbiamo scelto infatti di parlarne questa sera perché secondo noi è super adatto alla serata festiva e anche all'inverno. Ci sono paesaggi meravigliosi, foreste, un bellissimo orso e si tratta di una storia di amicizia e tenerezza. Cosa vi ha spinto a pubblicare codi e dove lo avete scovato?
1: Allora, in realtà questa è una domanda semplice, cioè difficile e semplice al contempo. Allora, noi siamo sempre, no, alla ricerca di storie belle, non soltanto proprio a livello di trama, che abbiano una trama accattivante, che ci piace, che crediamo sia formativa, ma anche che siano belle esteticamente, cioè siano proprio belle da vedere. E Cody è uno di questi, cioè una storia che effettivamente ci ha colpito subito perché e come hai detto tu, è disegnato molto bene, ha queste illustrazioni incredibili, fantastiche, e quindi non potevamo lasciarlo lì, ecco, non potevamo pensare di non prenderlo. Da dove arriva Cody, in realtà non lo so perché è una storia che è stata acquisita prima del mio arrivo in Tunue, quindi sicuramente insomma è stato scovato, immagino. Come succede sempre, insomma, per libri, per vari ed eventuali libri, grazie alle varie fiere del settore, oppure parlando, insomma, con gli agenti internazionali, quello non lo metto in dubbio, però una cosa che sicuramente so è che è una storia che non poteva restare dov'era, perché è troppo bello, troppo bella proprio anche come è fatta. Come è impacchettata, i colori, l'atmosfera, la storia di questi due, appunto, quest'orso e questa bambina che diventano amici, è così tenera e pucciolina che sì, vabbè, una volta che ti scorre davanti, per qualsiasi motivo ti scorre davanti, non si può dimenticare. E quindi è stata una bella scelta, devo dire. Che è scritto in maiuscolo, quindi può essere letto anche dai bambini che magari non hanno dimestichezza con lo script, con delle fonti diverse.
0: Abbiamo detto che Cody è tenerissimo, quindi come descriveresti questo libro a chi ancora non l'ha letto? E soprattutto a quali microlettori e microlettrici si addice questa storia?
1: Allora, in realtà io, cioè, c'è solo una cosa che ti viene in mente guardando questo volume, no? Ed è che è patatoso, incredibilmente patatoso, cuccioloso. E è una storia che in realtà, per dire la verità, comincia da un incipit che non è proprio il migliore del mondo, perché se si va a leggere tra le righe, poi si vede, si scopre che questa ragazzina in realtà è molto sola. È incredibilmente sola, è una bambina che non ha amici e che per di più viene bullizzata dai suoi compagni di classe perché ha un aspetto un po', cioè, secondo suo dire, ha delle orecchie molto grandi e che non è. E le piace leggere i fumetti. Quindi, se si va poi a vedere, effettivamente l'incipit non è proprio tutto questo positivo. Però, quindi parte da una bambina che non è sola. Proprio dopo quello che succede, i risvolti della storia di lei con quest'orso sono effettivamente molto dolci, molto, molto, sì, molto intensi. È una storia che quindi tocca anche i temi della solitudine, anche permette anche poi di fare delle riflessioni, perché poi alla fine se si va a scindere il tutto, il loro rapporto, insomma la loro amicizia oltre ogni confine è anche una specie di amicizia che supera le barriere di specie e di cultura, quindi è molto metaforico anche poi effettivamente come idea, come trama, come storia, quindi lo sviluppo di connessioni profonde che non seguono delle regole predefinite tra due persone, in questo caso tra una persona e un animale, comunque la storia di per sé ha questo tratto, questo mood incredibilmente dolce, incredibilmente carino, incredibilmente coccoloso, proprio quella, un abbraccio. Ecco, si possiamo dire che la storia è un abbraccio. A chi la consiglio? Allora, come vi dicevo, si può leggere anche dai bambini molto piccolini, perché il font è...

0: ma cioè, non capisce la loro lingua, ma capisce tutto il resto, tutti i sentimenti, tutte le emozioni. Quindi ecco, per i bambini che hanno, ma anche quelli che vorrebbero, vorrebbero avere un animale ma non lo hanno, potrebbe essere qualcosa di carino, un consiglio carino. E poi vabbè, ovviamente, cioè queste sono quelle classiche cose che tu consigli anche ai bambini a cui piace disegnare e che vorrebbero imparare a magari usare l'acquerello o a, non lo so, a disegnare paesaggi o vedere qualcosa di bello, perché poi effettivamente è bello e quindi molte persone magari potrebbero, molti bambini potrebbero prendere spunto, ricreare, e poi vabbè, è la classica storia di amicizia e di superamento di ogni confine, di ogni limite. Vabbè, mi piacerebbe consigliarla a tutti i bambini, perché forse dovrebbero essere, però è una bella storia, fidatevi, fidatevi.
1: Tonue ha un catalogo veramente vastissimo con svariate collane, di cui abbiamo anche già parlato qui a Tabula Rasa. Ad esempio, uno degli ultimi Tonue di cui abbiamo parlato faceva parte della collana Ariel, ma non avevamo ancora mai parlato della collana di cui fa parte Cody, che è Tipitondi. Tipitondi è una collana di fumetti nata in casa Tonue dedicata ai più piccoli. Quindi volevo chiederti: com'è nata questa collana e come mai avete deciso di dedicarvi anche ai più piccoli?
0: Allora, la collana Tipitondi in realtà è una collana molto vasta allo stato attuale nel catalogo della Tonue ed è una collana che è nata, tempo che fu, dalla constatazione che il settore dell'editoria per bambini, per ragazzi comunque era in crescita e la Tonue fondamentalmente era scoperta in quell'ambito e anche dall'interesse che comunque c'era poi effettivamente nel voler poi dare delle storie belle ai bambini, per aiutarli anche, per dargli poi quegli strumenti. Quando è nato il Tipitondi ce n'erano, non c'erano, per appunto approcciarsi ai fumetti, alle graphic novel. Durante le fiere, infatti, si era constatato che era crescente da parte dei lettori il desiderata di delle storie per bambini. E quindi è per questo che poi è nata la collana Tipitondi, e per creare appunto un contenitore che intrattenesse i bambini, i più piccoli, per scoprire poi quello che effettivamente è anche tutto il linguaggio del fumetto. Si chiama Tipitondi perché, allora, sia per tutta la questione filosofica che ci può essere dietro, vediamo così, perché appunto c'è una scelta di personaggi a tutto tondo, quindi i protagonisti sono dei tipitondi, nel senso che non si sceglie soltanto un character, non si sceglie soltanto un'idea di personaggio, ma un personaggio aperto, curioso, intelligente, che supera poi tutti i confini, i conflitti. Storie di crescita fondamentalmente, ma anche perché, poi questa è una cosa divertente, tutti i bordi dei tipitondi sono tondi. Hanno questa caratteristica di avere la costina tonda, per appunto ricordare questa idea della scelta di personaggi che riescano a prendere un po' tutti gli ambiti. L'obiettivo quindi è sempre quello, insomma, dare delle storie belle a anche persone più piccole per avvicinarle poi a quello che era il mercato e l'idea in generale del fumetto, la lettura del fumetto, che non è sempre scontata, nonostante si dica: ah, i fumetti sono per bambini. Sì, però non è sempre vero, no, non è vero che i fumetti sono per bambini, ci sono tantissimi bellissimi fumetti anche per adulti, ma poi è anche da trovare le storie giuste per i bambini, quindi volevamo dare un catalogo molto ampio di molte storie che raccogliessero i gusti anche di diversi lettori, perché come ci sono gli adulti che hanno i loro gusti, ci sono anche i bambini che hanno i loro gusti. Non è vero che i bambini si leggono, cioè quello che è per bambini, tutti i bambini se lo leggono, non è così. E quindi volevamo avere appunto questo calderone pieno di storie che tanti bambini potessero accedere e scegliere la loro preferita poi.
1: Come hai detto, La collana Tipitondi contiene tantissimi fumetti, una miriade. E pensate che Cody, che è uscito a maggio nel 2025, è il 174esimo tra tutti i Tipitondi. Quindi volevo chiederti, ci sono delle caratteristiche che accomunano i fumetti della collana Tipitondi che voi pubblicate? E poi come fate a scegliere i libri per un pubblico così esigente come sono i bambini e le bambine che hanno poi tutto il loro modo comunque di approcciarsi ai libri, alla lettura, anche di sceglierli, sono un pubblico esigentissimo.
0: Allora, questa è una grandissima domanda, perché in realtà quello che accomuna queste storie è per assurdo il fatto che piacciono anche a noi adulti, perché tutte quelle che pubblichiamo sono storie che effettivamente ci piacciono. Quindi quello potrebbe essere un punto di partenza, delle storie che troviamo belle, delle storie che in realtà noi cerchiamo sempre di trovare storie che abbiano un senso, nel senso che raccontino qualcosa, che diano, non lo so, che diano l'idea di passione, di inseguire le proprie passioni, dell'amicizia, della famiglia, che abbiano, che in sostanza portino al bambino una maggior consapevolezza di sé. Anche e soprattutto cercando di incoraggiarlo a superare poi quelle che sono le sfide quotidiane, piccole o grandi che sono. Quindi cerchiamo tutte queste storie. Di solito cerchiamo storie che sono monovolume, cioè nel senso che siano soltanto di un volume. Non è una prerogativa perché abbiamo anche libri molto belli che sono a più volumi. Però una cosa che abbiamo notato, insomma, è che ai bambini piacciono le storie che spesso sono concluse, si concludono lì. Quindi forse questa potrebbe essere un plus se la troviamo in una storia ed è conclusa, allora ci può piacere un pochino di più, anche se appunto, come dicevo, non è una prerogativa, abbiamo anche storie che sono di più volumi. Però ecco, una cosa che cerchiamo è che siano anche, cioè, formative, ma che siano anche, ti diano anche quel piacere della lettura, perché certe volte le storie formative per bambini sono noiose. Sono tutte, cioè hanno quella morale, sembra, dici sì, vabbè, però che pizza. Invece noi cerchiamo qualcosa che sia divertente, che sia intrigante, ma che comunque poi alla fine sotto sotto scavi qualcosa te lo insegna. Come dicevo prima, Cody, no? Alla fine sì, è una storia carina che parla dell'amicizia, però poi se scindi l'amicizia può essere anche vista, cioè l'amicizia tra l'orso e la bambina può essere anche vista come un'amicizia che supera ogni tipo di situazione, ma anche volendo appunto metaforicamente, culturale, ambientale, eccetera, eccetera. E parte poi da un presupposto che è anche abbastanza, non voglio dire comune, però volendo anche duro da superare nei bambini, che è poi la solitudine. Quindi c'è sempre quel qualcosa che potrebbe far rivedere i giovani lettori e potrebbe far dire, ah, io mi sento così, ho provato queste cose. Magari un bambino rispetto a un adulto ha meno capacità di scindere queste situazioni e riuscire poi a rivederle nella sua vita reale, ma già che si accende un po' una spia, un campanellino, qualcosa che fa dire al bambino, che risuona nel bambino, è una cosa che noi cerchiamo in questi fumetti. Quindi sì, ci piacciono a noi adulti, ma speriamo e anzi sappiamo un po' per feedback che piacciono anche ai bambini, quindi questo poi alla fine è l'importante.
1: E tra tutti questi fumetti, queste idee, queste meravigliose caratteristiche che accomunano i libri della collana Tipitondi, ci puoi dire, ci puoi consigliare qualche titolo appartenente a questa collana che ti piace particolarmente?
0: Assolutamente sì, io mi sono. Vi dico i miei preferiti, che poi fa ridere perché, appunto, vi dicevo, è una collana fatta per bambini, ma che piace tanto anche agli adulti. E tre dei miei libri preferiti, fumetti preferiti della Dunhue sono nella collana Tipitondi. Allora, il primo, cioè, se vogliamo un po', so che siamo a Natale, quindi un po' però se vogliamo fare un po' un Christmas creepy, cioè un Natale un po' con i brividi, uno dei miei fumetti preferiti in assoluto della Dunhue si chiama Il libro dei fantasmi. È questo fumetto che brevemente parla di questa ragazzina, Julie, che ha 12 anni, vive con suo padre, tuttavia lei si sente un po' trasparente verso le persone, cioè nessuno sembra effettivamente notarla, persino suo padre. Persino suo padre certe volte sembra dimenticarsi di lei. E lei però in realtà, nonostante questo, sembra un po' essere scolorita da un dono grandissimo, un dono specialissimo, che è quello di vedere i fantasmi. E quindi questa storia inizia in un mese un po' speciale. È una storia che in realtà ha un'ambientazione molto cinese, nel senso che è ambientata molto sulla mitologia cinese. Infatti siamo nel mese degli spiriti affamati, che è questo spirito, se, è questo mese secondo la tradizione cinese, che è tipo il settimo mese del calendario lunare, secondo cui tutte le anime dei defunti tornano nel mondo dei vivi. E quindi vabbè, sostanzialmente lei in questo mese impazzisce, vede tantissimi fantasmi, è così, non ci sta capendo più niente, è un mese che lei odia. E durante una di queste giornate tremende in cui vede tantissimi fantasmi, si accorge che un fantasma sta divorando un'anima. E questa è l'anima di William, un ragazzo che lei salva e che poi diventa suo amico. Poi vabbè, qua c'è tutta una situazione di cui queste due storie si intrecciano, scopriamo un po', io non voglio fare spoiler, comunque è una storia carinissima, anche il tratto in cui è disegnata è veramente super carino ed è una storia che appunto è per bambini, ma è una storia estremamente profonda che parla di nascita, di morte, di legami, di tanti temi, veramente di amicizia, ovviamente, veramente molto, molto importanti e che si dipanano in una maniera molto naturale all'interno della storia. E poi, sempre per restare in tema creepy, perché proprio sono i miei preferiti, che devo fare, un altro che già nel titolo è un po' creepy, ma in realtà questo è un po' meno halloweenoso dell'altro, si chiama Mia zia è un mostro. Mia zia è un mostro è questa storia di una ragazza che si chiama Raina, che purtroppo fin dalla nascita è cieca. E lei vive tranquillamente con i suoi genitori nella sua casa, però purtroppo anche qui di nuovo un incendio le porta via sia la casa sia i genitori e lei è costretta a un trasferimento. Viene quindi trasferita nella casa di questa sua zia che lei non ha mai visto, che si chiama Aunt Fancy, e che è una zia molto particolare, è una zia che anzitutto è un mostro, nel senso, nel vero senso, vero termine, è una creatura con una pelliccia blu, tre occhi, corna, artigli, insomma è veramente un mostro, lei però non lo sa perché non la vede. E poi è un'avventuriera. Raina ha sempre sognato di fare l'avventuriera, anche se pensa che da ragazza cieca non potrà mai effettivamente fare delle avventure vere e proprie. Tuttavia si ricrede quando a un certo punto a casa di sua zia si presenta una vecchia rivale, vabbè, si riaprono diverse faide, devono viaggiare, devono fare questo viaggio, devono esplorare di nuovo il mondo e quindi lei diventa a tutti gli effetti un'avventuriera con questa sua zia, che è un mostro, che lei non lo sa, quindi poi scoprirà che sua zia è un mostro e tutta questa storia, tutto quello che da questo ne comporta, e faranno questo viaggio bellissimo. E la sostanza è che ovviamente bisogna sempre credere nei propri sogni e superare poi le difficoltà. Quindi anche questo ce l'ho nel cuore. Poi un altro, che però questo non è horror, ve lo giuro, ed è Le Guerriere della Valle. Le Guerriere della Valle è un capolavoro di fumetto. Un capolavoro che non soltanto disegnato benissimo da Amélie Fléchet, ma anche con una storia bellissima di Jonathan Garnier. Ed è praticamente questa storia che si apre su un villaggio di montagna, selvaggio, isolato, eccetera, eccetera. In questo villaggio sono 10 anni che gli uomini adulti sono partiti per la guerra e nessuno ha più avuto loro notizie. Le persone del villaggio quindi sono così rimaste sole e sono solo donne, anziani e bambini, ovviamente giovani, maschi, soltanto bambini, perché gli adulti sono tutti partiti per la guerra. Per difendere però la comunità del villaggio dai piccoli, non lo so, che può essere l'attacco di un animale selvatico, piccole scaramucce, si crea questo ordine delle combattenti che si chiama le Guerriere della Valle, che sono delle donne addestrate a combattere, a cavalcare, a proteggere il bestiame, eccetera, eccetera. La nostra protagonista, Molly, è una ragazzina che vuole a tutti i costi entrare all'interno di quest'ordine. Quindi quando ha l'età giusta per entrare, per cominciare l'addestramento, si fionda subito, perché lei vuole tantissimo diventare una guerriera della valle. Con lei c'è la sua capra, che è simpaticissima, si chiama Barba Nera, e il suo amico Liam, che però è un maschietto, ma i maschi non possono diventare guerriere della valle? No, tecnicamente no, però Liam, come un po' di inganni, alla fine diventa un guerriero della valle, ma va bene. E quindi niente, ci sono tutte queste prove, quindi prima l'iniziazione, poi esplorano i boschi, scoprono dei segreti, anche poi quelle sono le origini della guerra, e vabbè, è pazzesco. Ovviamente come temi come l'amicizia e il coraggio sono centrali, sono la forza poi effettivamente di questi protagonisti, e sia anche il senso di appartenenza alla comunità, l'eroismo quotidiano delle piccole cose, e ovviamente il tema principale che poi è quello delle donne che prendono in mano il proprio destino, che è sempre bene ricordarlo, insomma. E quindi sì, è bellissimo, meraviglioso, e forse ho parlato un po' troppo, però.
1: E adesso, come ultima domanda, ti vorrei chiedere invece: qual è il libro più bello che hai letto durante la tua infanzia e qual è quindi il libro che non può mancare nelle librerie dei nostri piccoli lettori e delle nostre piccole lettrici?
0: Allora, io ho una storia molto particolare con questo libro letto durante la mia infanzia, che in realtà io all'epoca è stato il primo libro che ho letto, mo lo dico il titolo, è il primo libro che ho letto, ho questi ricordi di io seduta nella sediola piccolina accanto a mia madre a leggere questo libro. Sto parlando del Piccolo Principe, è un libro probabilmente banale, che poi io effettivamente è stato un battesimo di sangue per me nella vita, nel senso che è il primo libro che ho mai letto in tutta la mia vita ed è stato il primo fumetto di cui ho fatto l'editing in tutta la mia carriera di editor. Quindi per me è tipo un cerchio che si chiude, è proprio... magari quando ero piccola, lì per lì, rileggendolo da grande, poi ci sono sì delle stonature un po' con il mondo moderno all'interno del Piccolo Principe, questo è vero, anche se ci sono delle lezioni molto importanti di vita che è sempre bene cogliere, magari da piccolo tu non te ne rendi conto. Però quando l'ho riletto, perché ho dovuto fare l'editing, perché è uscito per la Tunue da poco, a giugno è uscito, quando ho dovuto fare l'editing ho dovuto rileggere tutto e risistemare tutto, mi sono resa conto che comunque da adulta ci sono cose che capisci molto di più e che poi sì, ti ricordi, ti porti dietro, vabbè, il banale, l'essenziale, è visibile agli occhi, ma anche il tempo che hai speso per la tua rosa, cioè il tempo che spendi dietro alla tua rosa, insomma, non è perso, la volpe che si vuole far addomesticare per crearsi un amico, tutta la parte in cui lui gira per il mondo e non trova gli umani perché gli umani sono persi a fare mille altre cose. C'è una scena bellissima della fontana d'acqua, cioè di un mercante che dà al Piccolo Principe e gli dice: ah, questa è una fiala magica, se lo bevi non avrai più sede. E il Piccolo Principe risponde, e quindi dice: risparmierai, non so, tipo 2 minuti nella vita, nell'anno, insomma. E il Piccolo Principe dice: che ci fai con quei 2 minuti? E il mercante dice: quello che vuoi. E il Piccolo Principe risponde: ah, io in quei 2 minuti camminerei adagio verso una fontana. Nel senso che alla fine, cioè, ci facciamo tanti problemi per cercare soluzioni a cose che poi alla fine non c'ha senso, provare una boccetta che ti risparmi l'andare a bere dell'acqua. Vabbè, insomma. Quindi questo, se devo citare un titolo che poi mi ricordo, che è proprio la parte integrante della mia vita, varie tappe della mia vita, è questo, Il Piccolo Principe. Anche se poi ci sono stati tanti altri che ho letto durante l'infanzia, ma la mia infanzia era all'epoca di Geronimo Stilton, però adesso magari forse non è più...
1: In fondo siamo tutti un po' cresciuti con Geronimo Stilton, con i libri profumati, i libri della paura, i libri pop-up, di tutto di Geronimo Stilton abbiamo. Quindi su Geronimo Stilton e sul Piccolo Principe ricordatevi soprattutto del libro di cui abbiamo parlato oggi, che è Cody. Noi vi auguriamo buona prosecuzione di ascolto, ancora buone feste e grazie di essere stati qui con noi. Ringrazio soprattutto Martina per questa chiacchierata e per tutti i consigli che ci ha dato.
0: Ma figuratevi, anzi grazie mille Carla per l'invito, e buon Natale e buon proseguimento della serata di festa.

0: Oh, honey, I'm so sorry. We shouldn't fight like this on Christmas.
1: I know. What a stupid thing. I'm sorry.
0: Oh,
1: I'm fine.
0: Oh, I love you so much. I'm sorry.
1: It feels like we're together forever, you know?
0: Guess
1: we've
0: what?
1: Been through everything.
0: Guess what? Merry Christmas.
1: Oh, you got me a present. Mm-hmm. Oh, that's so sweet. Because I didn't get you anything.
0: That's
1: we're
0: going
1: to break up. You know,
0: we're in love. So we're together forever, sweetheart. Mm-hmm.
1: Oh, wow. Oh, you pig.
0: What?
1: This is red. Red. Red. Red makes me look bloated.
0: No,
1: you know
0: it doesn't.
1: That. I told you that all the time.
0: Look, it looks great.
2: No, it looks good. Now my back.
3: La storia di Benjamin Bunny di Beatrix Potter. Una mattina un coniglietto si sedette su una riva, drizzò le orecchie e ascoltò il trottio di un pony. Un calesse stava arrivando lungo la strada. Era guidato dal signor McGregor e accanto a lui c'era la signora McGregor con il suo miglior cappello. Non appena passarono, il piccolo Benjamin Bunny scivolò giù nella strada e partì, con un balzo, un salto e una corsa, verso i suoi parenti che vivevano nel bosco dietro il giardino del signor McGregor. Quel bosco era pieno di tane e di conigli. E nel buco più pulito e più sabbioso di tutti vivevano la zia di Benjamin e i suoi cugini, Flopsy, Mopsy, Cottontail e Peter. La vecchia signora Rabbit era vedova e si guadagnava da vivere facendo guanti e muffoli di lana di coniglio. Vendeva anche erbe, tè rosmarino e lavanda. Il piccolo Benjamin non aveva tanta voglia di vedere la zia, ma arrivò dietro l'abete e stava per cadere sopra suo cugino Peter. Peter era seduto da solo, sembrava malato e indossava un fazzoletto di cotone rosso. «Peter!» disse il piccolo Benjamin sussurrando. «Chi ha preso i tuoi vestiti?» Peter rispose «Lo spaventapasseri nel giardino del signor McGregor» e descrisse come era stato inseguito e che aveva fatto cadere le sue scarpe e la sua giacca. Il piccolo Benjamin si sedette accanto a suo cugino e gli assicurò che il signor McGregor era uscito in calesse con la signora McGregor sicuramente per tutta la giornata, perché lei indossava il suo cappello migliore. Peter disse che pensava che si sarebbe sentito meglio se fosse andato a fare una passeggiata. I due si allontanarono mano nella mano e salirono sulla parte piatta più alta del muro in fondo al bosco. Da lì guardarono giù nel giardino del signor McGregor. La giacca e le scarpe di Peter erano proprio lì, chiaramente visibili sullo spaventapasseri, che aveva in cima un vecchio berretto del signor McGregor. Il piccolo Benjamin disse: «Passare sotto il cancello rovina i vestiti. Il modo giusto per entrare è scendere da un pelo». Solo che, mentre scendeva, Peter cadde a testa in giù. Ma non gli importava, poiché il letto sottostante era appena rastrellato e piuttosto morbido. Avevano seminato le lattughe. Loro camminando lasciarono tante strane impronte su tutto il terreno, soprattutto il piccolo Benjamin che aveva gli zoccoli. Il piccolo Benjamin disse che la prima cosa da fare era recuperare i vestiti di Peter, così potevano usare la sua coperta per contenere qualcosa. Tolsero i vestiti dallo spaventapasseri, ma durante la notte aveva piovuto. C'era acqua nelle scarpe e la giacchetta si era anche ristretta. Benjamin provò anche il cappello, ma era veramente troppo grande per lui e lo lasciò allo spaventapasseri. Poi suggerì di riempire il fazzoletto di Peter con delle cipolle, come un piccolo regalo per la zia. Peter non sembrava divertirsi tanto, continuava a sentire degli strani rumori. Benjamin, al contrario, era perfettamente a suo agio e mangiò addirittura delle foglie di lattuga. Disse che aveva l'abitudine di andare nel giardino con suo padre e prendere la lattuga per la cena della domenica. Le lattughe erano davvero molto buone. Peter non mangiò nulla, disse che voleva andare a casa. Il piccolo Benjamin disse che però non era possibile risalire il pero con un carico di verdure e si diresse con coraggio verso l'altro lato del giardino, Passarono su un sentiero di assi, sotto un soleggiato muro di mattoni rossi. I topi sui gradini rompevano i noccioli delle ciliegie e fecero l'occhiolino a Peter Rabbit e al piccolo Benjamin Bunny. Passarono tra vasi di fiori, telai, contenitori, ma Peter sentiva i rumori più forti che mai. I suoi occhi erano grandi come lecca lecca. Era un passo due davanti al cugino quando si fermò improvvisamente. Un gatto si alzò e si stiracchiò. Poi si avvicinò ad annusare il cesto. Il piccolo Benjamin, infatti, aveva dato un'occhiata e poi, in meno di mezzo minuto, si nascose con Peter e le cipolle, proprio sotto quel cesto. Forse il gatto amava l'odore delle cipolle? E così si sedette sopra il cestino. Rimase lì per 5 ore. Il sole era ormai sceso dietro al bosco ed era piuttosto tardi nel pomeriggio, ma il gatto stava ancora sul cesto. Alla fine si sentì un ticchettio. Un ticchettio! E alcuni pezzi di cemento caddero da sopra il muro. Il gatto alzò lo sguardo e vide il vecchio signor Benjamin Bunny che saltellava in cima al muro della terrazza più alta. Aveva un piccolo bastone in mano e stava cercando suo figlio. Il vecchio signor Bunny non aveva alcuna opinione sui gatti. Fece un gran salto dalla cima del muro verso il gatto, lo spostò dal cesto spingendolo con un calcio nella serra e gli strappò via anche un po' di pelo. Il gatto era troppo sorpreso per poterlo graffiare. Quando il vecchio signor Bunny cacciò via il gatto nella serra, chiuse la porta. Poi si avvicinò al cesto e tirò fuori suo figlio Benjamin e suo nipote Peter. Poi prese il fazzoletto con le cipolle e uscirono fuori dal giardino. Quando il signor McGregor rientrò circa mezz'ora dopo, osservò alcune cose che lo lasciarono perplesso. Sembrava che qualcuno avesse camminato per tutto il giardino con un paio di zoccoli, solo che le impronte erano veramente troppo piccole. Non riusciva nemmeno a capire come il gatto fosse riuscito a rinchiudersi dentro la serra, chiudendo la porta dall'esterno poi. Ma Peter tornò a casa, finalmente, e sua madre, che era molto preoccupata, lo perdonò, perché era contenta di vedere che aveva trovato le scarpe e la giacca. Cottontail e Peter piegarono il fazzoletto e la vecchia signora Rabbit appese le cipolle al soffitto della cucina, insieme ai mazzetti di erbe e alla lavanda.
2: Twas the night before Christmas, and all through the
4: house... Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it!

Quella che stiamo per sentire è un'intervista a una redattrice di Contre-Attaque, un media autonomo e indipendente francese che fa riferimento alla sinistra radicale, ai movimenti sociali della Francia, appunto. È un sito che esiste da oltre 10 anni.

0: mente all'estrema destra di rovesciare il discorso e di far credere che la loro violenza sia davvero ridicola rispetto a quella dell'estrema sinistra. E ciò permette loro di portare a compimento la loro operazione di de-demonizzazione, di presentarsi come rispettabili e di chiedere la classificazione come organizzazione terroristica dell'antifascismo, come negli Stati Uniti e nell'Ungheria di Viktor Orbán, e di chiedere anche l'interdizione, lo scioglimento della France Insoumise, che oggi è il loro principale avversario politico.
1: Ensuite, sur le rôle de contre-attaque, en fait, dès le soir de cet événement, ça a été, puisqu'on connaît.
0: Per quanto riguarda poi il ruolo di contrattacco, in realtà, fin dall'inizio di questo evento, poiché conosciamo perfettamente il modo in cui l'estrema destra si vittimizza e sappiamo molto bene come funziona, ci siamo mossi molto rapidamente per raccogliere testimonianze e video, così da poter costruire una contronarrazione e ristabilire i fatti. Abbiamo quindi ricordato immediatamente la violenza dell'estrema destra. E non appena abbiamo potuto ottenere video e testimonianze, siamo riusciti a ristabilire la verità. Una verità ben lontana da quanto affermato da Nemesis, secondo cui Quentin Deranc è stato ucciso mentre garantiva il servizio d'ordine di un happening a margine della conferenza di Rima Hassan. Ebbene, abbiamo potuto dimostrare che non è affatto così. In realtà c'era un gruppo di 16 neonazisti mascherati, armati di spray al peperoncino, caschi da moto e guanti rinforzati, che si erano appostati per tendere un agguato a gruppi di antifascisti. Ed è esattamente ciò che è accaduto. Hanno teso un'imboscata. Un gruppo di 13 persone è arrivato sul posto e gli antifascisti sono stati attaccati, limitandosi a rispondere al gruppo di neonazisti. La morte di Quentin Deranc è quindi legata a quella rissa e non a un'aggressione o a un linciaggio pubblico, come si è potuto sentire nei media successivamente. Ed è proprio questo l'aspetto più grave. I media hanno ripreso integralmente la narrazione dell'estrema destra senza alcun contraddittorio.
1: Concernant aussi la strumentalizzazione, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça profite pas.
0: Per quanto riguarda anche la strumentalizzazione, ciò che è interessante osservare è che non giova affatto soltanto all'estrema destra. L'estrema destra non è l'unica a strumentalizzare la morte di Quentin Deranc. C'è anche tutta una parte della sinistra moderata, quindi il Parti Socialiste o les écologistes, eccetera, che cerca di trarne vantaggio mettendo sullo stesso piano la violenza dell'estrema sinistra e quella dell'estrema destra, facendo così passare la France Insoumise come responsabile della morte di Quentin Deranc in modo del tutto falso e assolutamente menzognero. Questo consente loro di fatto di posizionarsi in vista delle elezioni comunali che si terranno tra meno di un mese e poi delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Si tratta quindi di una vera e propria operazione politica che favorisce in realtà tutti i partiti di estrema destra e di destra, perché anche Emmanuel Macron ne approfitta per mettere sullo stesso piano l'estrema sinistra e l'estrema destra. Questo permetterà, in occasione delle prossime scadenze elettorali, a un candidato macronista o neomacronista di presentarsi come la voce della ragione tra i due estremi. E naturalmente non c'è dubbio che in caso di ballottaggio tra l'estrema destra e la destra, egli tornerà a descrivere l'estrema destra come neonazista.
1: Oui, alors donc le collectif Nemesis, c'est donc un collectif qui a été
0: sì, allora, il collettivo Nemesis è un collettivo fondato nel 2019 da Alice Cordier. Si definisce femonazionalista e in realtà è semplicemente un gruppo di donne razziste e nazionaliste che strumentalizza le violenze contro le donne, che, come sappiamo, provengono in realtà da tutte le classi sociali e da tutte le categorie della popolazione per alimentare la propria agenda razzista. Come loro operano? Si recano a eventi della sinistra in piccoli gruppi e sono circondate da uomini robusti, armati, mascherati, eccetera, incaricati, tra virgolette, di proteggerle. Durante questi eventi molestano e provocano i militanti di sinistra per suscitare una loro reazione. E quando effettivamente c'è una reazione, possono filmarsi per presentarsi come vittime. Ciò che si capisce anche è che ci sono state discussioni e messaggi resi pubblici dal giornale L'Humanité, nei quali si vede chiaramente che dicono testualmente: faremo da esca, ci metteremo in gruppi di due o tre, così saremo un'esca, e quando i gruppi antifascisti o di sinistra arriveranno, potrete picchiarli. Esiste quindi un legame evidente, fanno parte a tutti gli effetti dell'area nazionalista e il loro obiettivo è perturbare gli eventi della sinistra per poi creare immagini da usare per gridare alla violenza di questi gruppi di sinistra. Ciò che è interessante sottolineare riguardo a Nemesis è che oggi una parte dell'estrema destra li detesta, perché quello che dice l'estrema destra per i militanti di destra, in particolare quelli di estrema destra come Quentin de Ronck, che alla fine è morto, è: beh, ecco, voi usate i giovani militanti, eccetera, e li mandate al massacro, mentre alcuni gruppi li presentano come servili nei confronti degli ebrei. E quindi si vedono bene le dissensioni all'interno di questi gruppuscoli di estrema destra, e quindi Nemesis non è apprezzata da tutti i gruppi di estrema destra. In realtà usano gli attivisti di estrema destra per, tra virgolette, garantire la loro sicurezza. E poi, soprattutto, ecco, per servire poi da esca.
1: Alors, en réalité, dès l'annonce, notamment des marches.
0: Allora, in realtà, fin dall'annuncio delle manifestazioni in cosiddetto omaggio a Quentin de Ronck, in tutta la Francia i gruppi antifascisti hanno voluto organizzare cortei e contromanifestazioni antifasciste. Eppure, mentre i raduni in memoria di un neonazista venivano autorizzati, le manifestazioni antifasciste sono state vietate o represse. Solo nella città di Nantes ci sono stati 17 arresti. Si vedeva chiaramente che la polizia proteggeva le manifestazioni dei neonazisti e reprimeva quelle degli antifascisti. Per quanto riguarda l'organizzazione, naturalmente sarà necessario essere solidi nelle proprie posizioni. Per quanto concerne la France Insoumise, è difficile parlare a nome dell'intero movimento antifascista, poiché non esiste un movimento con una testa. Ma ciò che posso dire è che siamo rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che, ancora prima di qualsiasi indagine, la France Insoumise abbia in qualche modo scaricato le responsabilità sui militanti antifascisti che pure la sostengono. Anche perché, per quanto si possa pensare che non avessero scelta, vista l'imminenza delle elezioni, in realtà questo non li salverà. Continuano comunque a essere demonizzati. Tutti dicono che la colpa sia della France Insoumise. Dunque, accettare il minuto di silenzio all'Assemblea nazionale e prendere le distanze dagli antifascisti non è necessariamente qualcosa che li metterà al riparo. È vero che siamo rimasti comunque sorpresi dalla loro reazione.
1: E par rapport aux représailles également, oui, ben il y en a eu puisqu'on a des camarades des jeunesse communistes qui ont été agressés.
0: E per quanto riguarda le ritorsioni, sì, ce ne sono state, dato che alcuni compagni delle gioventù comuniste sono stati aggrediti durante la loro contromanifestazione a Tours. Da allora sono stati presi di mira i presidi di France Insoumise e quelli dei sindacati solidali, quindi sì, ci rendiamo conto che la situazione sta diventando sempre più tesa e pericolosa. Spetta quindi a noi organizzarci e ribadire che la Francia è antifascista.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave nel film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stéphane Grappellin, Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: all'ascolto di Blues Power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin. Tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

dipendente, lui appunto solo della capacità di tenerla in vita, di chi se la sente. Ten hit and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Night ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

B-Levels, Spartacus, Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti il fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: industriali,
1: intellettuali, giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
0: Sì. Come sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava.

0: c'è questo, i grandi imprenditori, c'è questo imprenditore che ha detto: io vi voglio, vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I ragazzi sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via. Non so da che cosa, non so da chi. O meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
0: La speranza è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarà al di là. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vado a casa e stanno buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza. La speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da tuo padre.
1: E come finisce questo film, maestro?
0: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia, che vuole riscattarsi. Il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

uscita Scarceranda 2023. La trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori info shop di movimento.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo a Alita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Day per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Hughes Montana. Passiamo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio, un canti, letture dalla Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefano Grappellini, Michelle Legrand.

0: all'ascolto di Blues Power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Irving Berlin, tratta dal film Top Hat. Siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eusgood, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Moon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

dipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Night ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

and downs. How are my friends? Who? How? Why? We just today.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

Radio Mia Rossa, alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

stamattina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: Io c'ho paura di tutto.
1: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
0: Cioè?
1: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
0: Tu non lo leggi?
1: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
2: Anche il Corriere dello Sport posso leggere?
1: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
3: The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone.

Andiamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, qualche minuto di ritardo, la trasmissione che legge i libri per voi tutti i giovedì.

ancora intorno al genere. Quindi parleremo di Anatomia della fantascienza, che è un volume uscito, è un saggio pubblicato da Lumien di Angela Bernardoni e Andrea Viscusi, uscito il 17 ottobre del 2025, 456 pagine al costo di 21 euro. Poi ci sarà un romanzo e ne parleremo con gli autori e le autrici. Poi ci sarà un romanzo, Un'altra terra di Deborah Tompkins, edito da Zona 42, 16,90 euro, 220 pagine. Ne parleremo con Chiara Reali, che è la sua traduttrice. Prima di sentire il parlare del primo libro, vi ascoltate qualche secondo di musica.

0: sulle note dei Mission of Wurm salutiamo i primi ospiti, le prime ospiti che sono coloro, le penne che hanno scritto questo meraviglioso volume, un'enciclopedia, un manuale che si intitola Anatomia della Fantascienza. Quindi salutiamo Angela Bernardoni e Andrea Viscusi, che spero ci sentono bene. Ciao!
1: Forte e chiaro. Ciao a tutte e a tutti.
0: Ottimo. Perfetto. Allora, questa volta è andata meglio dell'altra. Allora, innanzitutto, questo è sono entrambi, allora Angela Bernardoni è una saggista, diamo un po' una presentazione, estrega dei Sassi di Mare. Da 10 anni parla e scrive di letteratura fantastica online e offline, con particolare predilizione per streghe, sirene e creature frankensteiniane. Collabora in maniera continuativa con Steinerd e fantascienza.com e tiene un catalogo più o meno aggiornato delle sue letture nel Substack A Bag of Seeds and Stars. Andrea Viscusi, scrittore, editor e divulgatore specializzato in speculative fiction, dal 2008 ha pubblicato 4 romanzi e un centinaio di racconti per editori come Zona 42, Mosca Bianca, Future Fiction, Urania Mondadori, Sperling e Kapfer. Come Story Doctor parla di libri, editoria e scrittura su YouTube e TikTok. In realtà voi collaborate insieme da un po' di tempo, avete oltretutto già scritto il saggio Fantascienza, storia delle storie del futuro per Armillaria Edizioni e tenete anche un podcast Reading Wildlife dedicato alla narrativa fantastica e che ci accompagna piacevolmente in un formato appunto audio, quindi possiamo dare anche diverse forme con cui chi ci ascolta si può avvicinare o appassionarsi ancora di più a questo genere. Allora, intanto questo libro è stato segnalato ed è già stato in realtà

0: compositivo, non so come dirla, quindi mi fa specie, mi fa strano e ovviamente apprezzo tantissimo la vostra ammissione, ecco. Allora, il titolo è abbastanza chiaro, quindi siamo di fronte a una struttura complessa, a un libro formato da parti, da apparati, perché l'anatomia ovviamente ci fa pensare immediatamente anche all'anatomia del nostro corpo umano. Ora saremo antropocentrici, però quello comunque a quello rimanda, e in realtà ogni apparato, comunque ogni parte, si può comprendere, è vero, in autonomia, ma sempre in relazione a una visione d'insieme, perché ovviamente poi il sistema è un insieme delle parti. Questo è un libro che si può sfogliare anche in modo, mi piace dire, anche disordinato, nel senso anche in modo non lineare. I capitoli sono anche, a parte la parte iniziale che consiglio di leggere all'inizio, appunto, poi lo si può sfogliare, ci si può tornare, insomma è veramente impostato come un manuale. Inizia con una citazione: non abbiamo bisogno di altri mondi ma di specchi. Quali sono le coordinate che in realtà vi sentite proprio di condividere per iniziare questa chiacchierata sulla fantascienza? Quindi proprio una sorta di premessa da fare, e qual è stata la prospettiva che avete portato avanti all'interno di questo progetto editoriale?
1: Allora, qui dobbiamo intanto decidere chi parla per primo, perché noi ovviamente non ci prepariamo niente.
2: Beh, poi, visto che l'esergo l'hai scelto tu, Andrea, ti lascerei iniziare.
1: Inizio io in questo caso, perché la citazione in apertura questa volta l'ho scelta io, mentre nel nostro

0: quattro mesi di episodi di Reading Wildlife, perché Andrea aveva iniziato a registrare con questo microfonino e le cuffiette.
1: Ma che, perché poi io gesticolo, mi muovo quando parlo, cioè non mi vedete, ma io mi agito, e quindi il movimento poi si traduce in questi sobbalzi del microfono.
2: Va bene, va bene.
0: Tornando alle coordinate, diciamo, principali della fantascienza per come la intendiamo noi, direi che appunto siamo partiti dal concetto di specchio, perché la speculative fiction in qualche modo riflette il nostro mondo, e ci siamo poi trovati, come avrei visto nei primi capitoli, ad affrontare l'annosa questione della definizione di fantascienza, perché esatto, esistono tante definizioni. Quanti libri di fantascienza esistono? Per cui noi partiamo sempre da una definizione operativa di fantascienza, cioè appunto quella che usa i suoi strumenti per immaginare non necessariamente un futuro, ma comunque una società, un mondo altro rispetto a quello in cui stiamo vivendo. Poi appunto la mia definizione personale preferita è la fantascienza è quella cosa che viene chiamata così quando la si indica, proprio perché fantascienza è un termine ombrello e dentro ci sta di tutto, tranne Star Wars.
2: Ma esatto, e abbiamo scoperto che Star Wars, anche io ho scoperto effettivamente, mi sono fatto, oh, non ci avevo mai pensato, che Star Wars non è fantascienza. Ma a questo punto andiamo proprio, visto che sicuramente Star Wars appartiene più o meno all'immaginario di tutte e tutti, insomma, comunque è un film oltretutto che caratterizza, penso, l'infanzia o la vita, insomma, segna la vita di più o meno tutte noi. Partiamo da qui anche un po' allora, questo libro è un po' difficile da affrontare in così poco tempo, perché è veramente un libro corposo, è un libro corposo non solo perché ha tante pagine, ha tanti contenuti, ma veramente si occupa e dà tridimensione alla fantascienza, per cui parte da una premessa in cui si cerca, come dicevano appunto gli autori, dare una definizione, di oltretutto posizionarsi. Io questo l'ho apprezzato tantissimo, cioè di fare chiarezza sul linguaggio, di fare chiarezza sul quale fantascienza, oltretutto qual è la fantascienza di cui si parla. Si parlerà nel libro principalmente comunque di una fantascienza legata al mondo anglofono, che non vuol dire che nel resto del mondo non ci sia e non si sia prodotta fantascienza, ovviamente poi a seconda delle scelte editoriali, ma quello è un discorso abbastanza grande che forse lascerei da parte, perché poi le scelte editoriali drammaticamente non sono sempre così nobili, eppure, e non vengono appunto sempre da passione e ricerca, ma sono anche semplicemente la risposta a legge di mercato, e quindi magari adesso negli anni magari abbiamo ritrovato una traduzione, per chi non legge in lingua ovviamente, in italiano, di libri scritti decenni prima, così come grandi autrici degli anni 70, ma ad oggi troviamo anche libri di fantascienza appunto di decenni fa che sono stati scritti anche in altre parti del mondo rispetto ai luoghi dove si parla appunto di lingua inglese, insomma, poi che siano anche ex colonie o comunque insomma del mondo anglofono. Quindi c'è comunque una cornice sia storica ma di chiarezza di da dove si parte e come si procede, per poi andare appunto a parlare dei vari sottogeneri, quindi una mappatura della fantascienza, una composizione, la si inquadra, la si mappa, la si scompone e la si frequenta, e poi date anche delle indicazioni per come leggerla e scriverla, quindi è veramente una mappa completa per orientarsi. Quindi vogliamo un po' iniziare a parlare rispetto a quello a cui tenete voi, nel senso, quali sono anche degli elementi che avete a cui tenete, che siano stati importanti per sia scardinare degli stereotipi, sia per facilitare la lettura, perché questo genere, perché questo è un cioè è un libro molto divulgativo, è veramente di facile lettura, nel senso che non vuol dire, non ha toni né boriosi né saccenti né noi sappiamo voi no, è proprio un libro scritto da due inchiostri appassionati che condividono la loro esperienza. Quindi possiamo anche partire sia da questo, spiegarci perché sicuramente questo interessa a tutte, perché Star Wars non è fantascienza, e magari da qui parlare anche un po' di concetti chiavi di cui la fantascienza si nutre, come appunto il what if this goes on, insomma qual è lo scopo di questo genere.
1: Prego, ora sta a te iniziare.
0: Star Wars sì. Lo lascio a te perché è il tuo argomento.
2: Ormai l'hai tirato fuori tu.
1: Dopo 4 anni che facciamo sempre questo discorso.
0: Ormai posso doppiarti, sì, però...
2: Vi tocca.
0: No, allora, diciamo che l'approccio che abbiamo mantenuto e che comunque ci siamo portati dietro dal precedente libro, ma in generale da come abbiamo impostato il lavoro del podcast e della newsletter fin dall'inizio, è cercare di avere lo sguardo il più ampio possibile su quella che è la produzione fantascientifica, ovviamente con le possibilità che ha una persona che, per quanto possa leggere più di una lingua, però non legge tutte le lingue del mondo. Quindi chiaramente anche nel parlare della fantascienza dal mondo noi ci ritroviamo limitati a quella fantascienza che è arrivata in traduzione o quella fantascienza che comunque è scritta in inglese o è stata tradotta in inglese. Non è possibile andare più là di così. Per cui abbiamo cercato di dare spazio un po' a tutte le parti del mondo, chiaramente dimenticandocene alcune che verranno inserite in seconda ristampa se possibile, perché per esempio ci sono delle fantascienze che arrivano molto poco e hanno iniziato ad arrivare proprio negli ultimissimi anni qua da noi, come per esempio la fantascienza araba, la fantascienza palestinese, iraniana, tutta una serie di luoghi che finora non sono riusciti ad arrivare sul mercato italiano e che adesso iniziano a vedere la loro fantascienza arrivare anche a noi. Quindi questo tipo di attenzione e anche l'attenzione a quella che è la storia della letteratura fantascientifica, diciamo, femminile, in quanto scritta.
2: Ok.
0: Scritta da donne, ecco, che poi non esiste la fantascienza femminile come un unicum, esistono una serie di libri di fantascienza scritti da donne, ognuna con le sue particolarità. E quindi cercare di non dimenticarci il fatto che anche se molte di queste autrici, soprattutto del periodo classico, non sono presenti in catalogo in Italia, cioè comunque non possiamo dimenticarci di loro, non possiamo tralasciarle, esistono sempre. Una delle speranze che abbiamo sempre io e Andrea quando parliamo di determinate autrici o di determinati libri è che qualcuno ci ascolti e li rimetta in catalogo.
2: Potreste fare dei nomi
0: per la prima volta.
2: Potreste fare dei nomi addirittura, anche per incuriosire chi ci sta ascoltando.
0: Personalmente sono almeno 10 anni che chiedo che venga conclusa la trilogia della Xenogenesi di Octavia Butler, che è stata portata in Italia da Urania, 2 capitoli su 3, ecco, i primi 2 volumi su 3, per cui personalmente mi piacerebbe molto che quella trilogia, che è estremamente importante per molti dei temi che vengono trattati oggi, per la questione della violenza sulle donne, per la questione dell'antispecismo, ci sono tantissimi temi importanti in quella trilogia e sarebbe ora che venisse riportata, ma anche autrici come Tamiz Lee, per esempio, che non è ristampata veramente da decenni. James Tiptree Jr., di cui era stata annunciata un'antologia di racconti, di cui però si sono perse le tracce, solo per rimanere appunto sulle donne del periodo della new wave fantascientifica, ma anche molti, insomma, titoli più recenti che secondo noi meritano, e quindi ogni tanto cerchiamo pure di fare scouting per far arrivare in Italia qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, qualcosa che per noi merita. Per cui ecco, poi se mi chiedi quali sono le mie personali fisse,
2: vai.
0: Frankenstein, e quindi appunto tutte quelle storie che parlano di corpi, di corpo, le storie che fanno piangere, quindi quelle in cui c'è il viaggio nel tempo, di solito sono abbastanza drammatiche e quindi vale sempre la pena leggerle. Poi ci sono le cose che magari ci piacciono un po' meno, per esempio io ho dei problemi col cyberpunk e quindi in questo caso, nella stesura di questo libro, siamo anche andati per simpatia, nel senso che chiaramente Andrea ne sa più di me di cyberpunk e quindi lui si è preso quel capitolo, mentre io magari mi sono concentrata su altre su altre tematiche, altri sottogeneri.
2: E mi sembra anche fisiologico e normale, anzi questo dimostra che insomma non era un compitino da portare a casa, ma era un progetto, diciamo, sentito e una tensione insomma notevole rispetto a quello che appassiona personalmente. Quindi mi sembra, anzi, cioè la buona riuscita di un libro è anche grazie a questo, che comunque si sente, si legge, più che altro arriva proprio la densità della vostra tensione, ecco. Andrea, volevi dire qualcosa?
1: Devo affrontare la questione Star Wars?
2: Mi dispiace, ma sì, purtroppo
1: dobbiamo,
2: sì, dobbiamo, anche perché
1: fare...
2: ve la siete proprio chiamata, io ero in
1: dubbio. Sì, lo so, ma è uno dei nostri cavalli di battaglia proprio, una delle nostre ala X di battaglia. E, che wow. In realtà nel senso... non è, sì, scusa. In realtà... diciamo è una questione molto dibattuta nell'ambiente della fantascienza, e il caso di Star Wars è quello a cui facevo un po' velatamente riferimento prima, quando dicevo che l'immaginario fantascientifico del pubblico generalista è stato formato soprattutto da alcuni prodotti cinematografici, e Star Wars ha rappresentato sicuramente proprio un punto di svolta nella percezione della fantascienza da parte del pubblico, quello che è semplicemente un pubblico di spettatori che si vede presentata davanti una cosa, la classifica nel modo in cui gli viene detto che quella cosa è classificabile, perché appunto non va ad approfondire, ma giustamente, nel senso, non è che tutti possono essere esperti di tutto e devono andare ad approfondire qualsiasi cosa, quindi in questo non c'è niente di male. Quello che è dibattuto da decenni appunto è se Star Wars sia effettivamente classificabile come fantascienza, e la questione verte sul fatto che cioè, chiaramente è una questione poi di definizioni. Noi appunto all'inizio del libro parliamo di qual è la definizione di fantascienza che secondo noi è più efficace, è più adatta a rappresentare quello che noi intendiamo come fantascienza, perché poi ovviamente non è una forza cosmica, cioè comunque è qualcosa che noi abbiamo inventato, quindi è sempre contestabile come la vogliamo definire. Però secondo noi il modo più corretto di definire la fantascienza è quel tipo di storie che si sviluppa intorno a un nucleo speculativo, che appunto spesso si può riassumere nella domanda what if, quindi cosa succederebbe se una certa cosa fosse diversa, se una certa cosa esistesse, se una certa cosa non esistesse, se una certa cosa smettesse di esistere, insomma tutte variazioni sul tema, e che a partire da questa domanda speculativa iniziale traccia un percorso che segue dei rapporti di causalità, cioè nel senso appunto se non esistesse la forza di gravità cosa succederebbe nel mondo, o se smettesse di funzionare la gravità cosa succederebbe nel mondo, ma appunto le conseguenze di quello che viene proposto all'inizio come premessa della storia sono sviluppate in base a leggi, diciamo, scientifiche, ma non scientifiche nel senso di proprio matematiche, fisiche, perché la fantascienza non deve necessariamente avere a che fare con quelle discipline, ma comunque leggi di logica, di conseguenzialità. Quindi se prendiamo questa come definizione di fantascienza, quindi una storia che parte da un elemento speculativo, in Star Wars questa cosa non si ritrova, perché non c'è nessuna domanda di fondo che poi viene esplorata nel corso della storia, non c'è nessun what if, cioè a meno che non consideriamo appunto cosa succederebbe se ci fosse la civiltà umana sparsa per lo spazio, ma in realtà poi la storia non è che va ad esplorare le conseguenze di questa cosa qua. Quindi la storia di Star Wars, quello che viene rappresentato, poi qui ci riferiamo, diciamo, alla saga principale. Ovviamente Star Wars è un universo vastissimo di prodotti derivati in cui probabilmente qualche parte un po' di fantascienza vera si trova, ma perché ci si trova di tutto e quindi vabbè. Ma insomma, quello che tutti riconoscono quando parlano di Star Wars non ha questo elemento speculativo, è semplicemente un'avventura che ricorda un po' la quest epica, che ricorda un po' il mito della frontiera o il poema cavalleresco, con ambientazione spaziale. Cioè se si sostituiscono tutti gli elementi cosmetici della storia con appunto un'ambientazione medievaleggiante, e invece di esserci le astronavi ci sono i galeoni, invece di esserci i cavalieri con la spada laser ci sono i samurai, funziona tutto perfettamente, perché niente di quello che fa parte della storia di Star Wars è davvero condizionato dal fatto di essere nel futuro e nello spazio. Quindi appunto, in ragione di questa cosa qui e di questa considerazione, allora Star Wars non è fantascienza. Lo si può, al limite, come poi diciamo nel corso del volume, far rientrare in quel filone dello science fantasy, ma anche qui insomma in realtà c'è proprio molto poco science, che è un po' un genere ibrido tra appunto la fantascienza e il fantasy, che appunto sono comunque dei generi limitrofi che spesso sconfinano un po' uno nell'altro, quindi ci sono un po' di ibridazioni, ma nel caso specifico di Star Wars io sono scettico anche su questa definizione qui. Quindi per quanto mi riguarda, Star Wars non è assolutamente assimilabile alla fantascienza, e soprattutto non è il rappresentante della fantascienza. Diciamo il grosso equivoco di fondo che c'è nel mondo, insomma ce ne sono di ben più pesanti, però in questo ambito specifico, è che se appunto si prendono 100 persone a caso per la strada e ti chiede di nominare qualcosa di fantascienza, la prima cosa che ti dicono è Star Wars, che è esattamente ciò che non rappresenta la fantascienza, perché in realtà lo scopo della fantascienza, che è quello su cui noi ragioniamo per definire che cos'è fantascienza, è diverso e non si ritrova in Star Wars.
2: Oppure appunto è legato ad autori come Asimov, o a veramente due o tre nomi che vengono ripetuti senza possibilità di uscire da, insomma, di trovare alternative. No, dico, le persone con cui parlo che non sono interessate, ma in realtà appunto non hanno neanche la voglia neanche di scardinare appunto degli stereotipi. Mi piacerebbe sapere quelli che sono secondo voi i più gravi che ci sono rispetto alla fantascienza.

0: per cui c'è anche ha partecipato anche Giuliana Misserville con un articolo appunto sulla fantascienza queer ieri e oggi, e anche uno sul romanticismo ed erotismo nella fantascienza di Daniela Barisone. Questi sono tutti temi secondo me che sfuggono ai più e che invece fanno parte, ripeto, di questo genere che, come veniva detto, è un ombrello enorme e come il reale è molto complesso. Questa domanda non domanda, a voi la parola, così a ruota libera, olè.
1: Allora, vado io, non lo so, abbiamo perso i turni, ma comunque vado io. Allora sì, prima di tutto appunto noi dobbiamo ringraziare le persone che ci hanno donato le loro parole e ci hanno fatto arrivare laddove forse non saremmo arrivati noi da soli, perché abbiamo proprio chiesto dei contributi su quegli argomenti, diciamo, magari un pochino più complessi, oppure che avevano bisogno di uno sguardo di una persona che ha effettivamente studiato o che sta lavorando su queste tematiche. Per cui Francesco Verso, che è il fondatore di Future Fiction, la casa editrice che più di tutte in Italia porta fantascienza non anglofona, ci ha appunto raccontato cosa è il suo concetto di vagamondare, ci ha parlato delle fantascienze non anglofone. Giuliana, come citavi tu, Daniela, Silvio Sosio, che ha fatto un percorso storico sulle riviste italiane di fantascienza, e quindi questi sono dei contributi che secondo me da soli valgono il libro, insieme alla prefazione di Nicoletta Vallorani. Poi ci sono anche le nostre parole, però comunque credo che siano dei microsaggi giustamente di un ottimo livello. Poi mi riaggancio alla questione dei pregiudizi che ci sono sulla fantascienza, per dire che uno dei pregiudizi più grandi è proprio dato dal fatto che la fantascienza è quella roba scientifica e quindi se non ho il giusto background io non posso leggerla, e quindi già questo allontana molto una persona che vuole leggere fantascienza. E qua mi permetto la metafora di Star Wars, perché tanto ormai questa chiacchierata è andata così. Secondo me molto dipende da che maestro trovi nel momento in cui sei nella tua fase Padawan, in cui vuoi scoprire la fantascienza. Mi spiego. Di solito nella fantascienza si viene introdotti in qualche modo, perché c'è sempre qualcuno che ti dice: ah, ma dovresti leggere questo, oppure comunque se hai una curiosità di qualche tipo su questo genere, soprattutto nel 2026 è facile che tu possa chiedere su Facebook, prima si chiedeva nei forum, delle delucidazioni su quali possano essere dei titoli buoni per iniziare a conoscere un genere come quello della fantascienza. Qua appunto dipende se trovi un maestro Jedi o se trovi un Sith, e quindi cosa ti viene consigliato per iniziare, perché anche in buonissima fede se nel 2026 ti consigliano di iniziare a leggere fantascienza da ciclo della fondazione di Asimov, ci sono buonissime possibilità che tu decida per il resto della tua vita di leggere solo romanzi storici ambientati almeno 300 anni prima del periodo in cui stiamo vivendo, cioè proprio per reazione contraria. Secondo me, quando qualcuno chiede cosa posso leggere di fantascienza per avvicinarmi a questo genere, si dovrebbe mettere da parte le proprie preferenze personali e capire quali sono i gusti della persona che si ha davanti. Cioè io farei leggere a chiunque Octavia Butler, ma proprio per forza ancorati a un tavolo, però capisco che ci sono persone per cui la fantascienza di Octavia Butler non è così apprezzabile come l'apprezzo io, per cui magari se capita consiglio qualcos'altro. Se una persona mi dice: io nella vita, cioè, i miei libri preferiti sono quelli di Agatha Christie, cosa posso leggere di fantascienza? Ovvio che non la metto davanti a un trattato sociologico nascosto dal romanzo come fa Octavia Butler, ma cerco.
2: In quel caso sarebbe perfetto Asimov.
1: No, perché sarebbe perfetto Asimov, però quale? Quello dei robot, non la fondazione.
2: Esatto.
1: La fondazione
2: perfetta. Esatto. No, i racconti dei robot di Asimov lì sarebbero perfetti.
1: Sì, ecco, anche lì dipende molto da chi ti trovi davanti, da cosa ti viene consigliato, da quanto ti fai scoraggiare dal primo libro che incontri.
0: perché come tutti non i generi non è un non è monolitico, no no, ma questo è, diciamo, va a alimentare, a parte un'attenzione ovviamente per chi c'è di fronte, ma questo va ad alimentare il discorso che bisogna continuare a ripetere, che appunto non è monolitico, non c'è una fantascienza, un autore, una modalità, cioè è talmente sfaccettata e varia che comprende talmente tanti aspetti, modalità, stili, che è veramente infinita. Quindi il discorso che fai tu lo condivido pienamente. Purtroppo io invece ho iniziato con la fondazione di Asimov, che mi è stata regalata da mio padre, quindi purtroppo io sono molto affezionata a quel libro, però non lo leggo da un po' di tempo, quindi magari mi tengo il bel ricordo, facciamo così.
1: Però i papà hanno proprio un lascia passare, cioè possono consigliarti qualsiasi cosa e lo accettiamo, dai.
0: Andrea, tu volevi dire qualcosa?
2: Allora, magari aggiungo due parole sul discorso della fantascienza italiana.
0: Certo.
2: Che è sempre un argomento un po' spinoso, più che altro perché noi frequentiamo l'ambiente, perché per forza di cose ci siamo dentro, e come tutte le nicchie, diciamo, insomma, a volte si fatica un po' a respirare, si sgomita un po', quindi nel senso parlare di alcune cose e criticarne alcune è sempre un po', ci si espone un po', insomma, anche poi alle antipatie, alle birre avvelenate, poi quando capitano le convention. Però ecco, allora il discorso della fantascienza italiana ha una, cioè, esiste, cioè c'è, cioè un movimento della fantascienza, che lì non è un corpo unitario, chiaramente ci sono le correnti anche lì, come facciamo sempre noi, però comunque diciamo da più o meno dagli anni 50 in poi è esistito qualcosa nella fantascienza italiana. Ci sono stati momenti alterni di maggiore espansione, maggiore fortuna, soprattutto ci sono stati dei momenti un po' di vuoto per pratiche, scelte editoriali che hanno un po' penalizzato il pubblico e di conseguenza anche poi i possibili autori e autrici di fantascienza, che non trovando diciamo uno sbocco editoriale poi non potevano neanche arrivare al pubblico, e quindi per diversi decenni si è, diciamo, alimentata l'idea, la concezione che effettivamente in Italia non si potesse scrivere fantascienza. Fortunatamente questa cosa è stata un po' superata negli anni recenti, e quindi soprattutto grazie all'apporto di alcuni insomma editori molto specializzati, molto piccoli, quindi si parla di micro editoria, che però, diciamo, è specializzato su questo settore, riesce a sostenersi anche con il piccolo mercato dei consumatori di fantascienza in Italia, che sono decisamente pochi, per quello comunque su gli scaffali

0: stronco così, purtroppo, vi obbligo a rispondere alla domanda di rito, che è un consiglio di lettura. Ce ne avete già dati alcuni, ma possiamo ulteriormente rilanciare con altri libri, se sono recenti meglio, ma vanno bene comunque di qualsiasi epoca, anche perché appunto l'importante è che siano bei libri, e potrebbe essere anche un libro iniziatico, cioè potremmo anche dire io inizierei con questo, però certo non ci abbiamo, dovremmo avere un prototipo generalista di lettrice lettore, però insomma un qualcosa che possa incuriosire ulteriormente chi ha ascoltato questa puntata.
1: Io direi quello che presenterai dopo di noi, yeah, perché è è l'ultima lettura che mi ha entusiasmata, l'ho finito proprio questa settimana, è Un'altra terra di Deborah Tomkinson, ed è fantastico perché è proprio quel tipo di fantascienza sociologica, introspettiva, che usa gli archetipi della fantascienza per raccontare una storia che comunque ti va a colpire molto. No, non credo di dover dire di più, perché appunto ne parlerai a breve, però mi ha proprio sconvolta per la bellezza di questa storia che ricorda molto Ursula Le Guin.
0: Sì, molto molto bello. E
2: io invece suggerisco due raccolte di racconti, e vado apposta con i racconti perché il racconto è una forma molto efficace nella fantascienza, e la maggior parte degli autori di fantascienza comunque iniziano scrivendo racconti e continuano a essere molto efficaci nel racconto. La fantascienza si presta bene alla forma del racconto. Una, proprio per fare un approccio alla fantascienza, diciamo, classica, storica, che è l'antologia Le meraviglie del possibile, che è una raccolta italiana compilata da Carlo Fruttero e Sergio Solmi, se non mi confondo, che raccoglie autori anglofoni, perché si parla di autori comunque degli anni 40, 50, quindi testi piuttosto datati, però dell'epoca in cui la fantascienza è esplosa, e che secondo me comunque sono ancora efficaci oggi e rappresentano una varietà di stili, di temi, di approcci, quindi comunque c'è molto all'interno, e secondo me è un buon approccio alla fantascienza. E poi, per passare dalla fantascienza classica alla fantascienza moderna, contemporanea e diciamo anche con una sensibilità un po' diversa, la raccolta di racconti di Ted Chiang, Storie della tua vita, che appunto sono tutti racconti di questo autore, che non sto, diciamo, a approfondire di cosa tratta, comunque sono tutti racconti più o meno lunghi, e il riferimento più facile che si può fare è che contiene il racconto di cui è stato tratto il film Arrival di Denis Villeneuve, quello che con gli alieni che arrivano e che bisogna imparare a parlare con gli alieni. Il racconto di Ted Chiang, Storie della tua vita, è quello su cui poi è stato basato questo film, e tutti gli altri racconti di questa raccolta sono fenomenali e rappresentano bene un approccio un po' più moderno alla fantascienza, sempre nella forma del racconto.
0: Vero, molto bello. No, il primo che hai consigliato lo devo andare a recuperare assolutamente. E quindi in chiusura ringraziamo Angela Bernardoni e Andrea Viscusi innanzitutto per la vostra passione vibrante, spontanea, ripeto, per questo genere che è evidente e sgorga proprio da ogni parola, in ogni virgola presente in questo libro. Quindi veramente grazie, che per quanto appunto un manuale che uno pensa, invece bellissimo, veramente anche appassionante. Il libro che abbiamo appena presentato, appunto, è Anatomia della fantascienza, leggere e scrivere fantascienza in modo critico, la prefazione di Nicoletta Vallorani, l'edizione Lumien. Grazie mille e buona serata.
1: Grazie a voi. Ciao, grazie. E visto che siete di Roma, se siete ad Oblivion,
0: è vero, certo, bravissima.
1: Sì, ne approfitto, visto che magari ci state ascoltando da Roma questo fine settimana, la città dell'altra economia.
0: E si è interrotta. Si è interrotta per un secondo la comunicazione. Scusa Angela, ripeti, bravissima, perché mi ero ripromessa di dirlo, invece brava che te lo sei ricordata tu. Vai, questo weekend?
1: Questo weekend alla città dell'altra economia, a Roma, chiaramente, ci sarà Oblivion, la fiera del libro, del fumetto e dell'irrazionale. Trovate me e Andrea in giro, in zona bar, ma non solo. E insomma, se passate
2: e trovate comunque tanti editori specializzati in fantascienza e generi affini,
1: sì, non trovate solo noi, giustamente.
2: No, infatti non dovete venire per noi, ma insomma ci sono anche tante cose interessanti per chi volesse provare a scoprire cose un po' diverse da quelle che si trovano normalmente.
0: Perfetto, allora grazie mille ancora e ci vediamo sicuramente nel weekend e buona serata.
1: Grazie, buona continuazione.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: E sulle note di The Black Art Procession salutiamo la nostra nuova ospite Chiara Reali, che è la traduttrice di questo bellissimo romanzo di Deborah Tompkins, edito da Zona 42, dal titolo Un'altra terra. Ciao Chiara.
1: Ciao Olivia e ciao a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, innanzitutto ci teniamo a sottolineare che Chiara è la traduttrice di tanti libri, ovviamente ha curato, insomma è anche lei un'appassionata e conoscitrice del genere, e soprattutto ha tradotto la nuova versione, ha dato un nuovo nome a un romanzo meraviglioso di Ursula Le Guin, che è La mano sinistra del buio, che era precedentemente stato tradotto con La mano sinistra delle tenebre. Quindi insomma, già questo, tanta responsabilità, e comunque grazie per la traduzione meno drama gothic, che comunque era sicuramente interessante, ma più, insomma, in cui abbiamo, in realtà in una puntata in cui parlavamo di Ursula Le Guin con Giuliana Misterville, abbiamo parlato anche della tua, molto bene, della tua scelta di traduzione, scelta terminologica, insomma, che immagino che poi ogni novità e ogni cambiamento porti sicuramente critiche, non lo so, immagino ma spero che, insomma,
1: sì, diciamo che la vecchia guardia non l'ha presa benissimo, però e ne sono molto felice. Le nuove lettrici e i nuovi lettori lo hanno amato, ed era la cosa importante.
0: Esatto, perché purtroppo drammaticamente tendiamo ad essere conservative, cioè come tendenza, quindi il cervello va a risparmio energetico, ma questo non è un bene. Quindi quando ci sono delle nuove proposte e degli scossoni, magari uno si ferma anche a riflettere del perché, e magari gli si apre qualche sinapsi, inizia un po' a essere un po' più effervescente. Allora, intanto, questo libro, ci vuoi un po' parlare, o comunque introdurre un po' l'autrice? Che tipo di autrice è, e come ti sei, prima di delineare un po' il filo di questo racconto, perché ovviamente stiamo parlando a persone che magari non l'hanno letta, quindi per non dare per scontato, certo. Non dare per scontato troppo, e anche un po' per sempre incuriosirli, c'è questa copertina a colori in cui viene raffigurato ovviamente una sfera, che è un pianeta però che ha dei colori molto caldi e anche molto freddi, in realtà ci sono due nuance diverse, e il titolo è Un'altra terra, quindi poi è un'altra terra, quindi vuol dire sempre in relazione a qualcos'altro, un'altra terra rispetto a cosa? Quindi ci vuoi parlare di quest'altra terra, e soprattutto attraverso quello che è stato poi il tradurre, e quindi le parole di questa autrice?
1: Beh, prima di tutto devo dire che si tratta di un libro molto particolare per come è scritto. Infatti è una novella in flash, per cui è un romanzo breve che è scritto con molti capitoli molto brevi, che possono essere tantissime cose, per cui abbiamo dei capitoli dove la storia procede, dei capitoli che sono elenchi, dei capitoli che sono solo descrizioni, e riuscire a raccontare una storia attraverso dei frammenti da parte dell'autrice è stato fantastico, perché riesce ad attraversare questi 40 anni della vita del protagonista Magnus attraverso queste diapositive, quasi queste fotografie che ce lo fanno conoscere da bambino e ce lo fanno seguire per tutta la sua vita. L'altra terra è Urth, che è un pianeta speculare a quello su cui si svolge il romanzo, che somiglia al nostro ma non è il nostro, entrambi somigliano al nostro ma non sono il nostro, per cui sono due altre terre rispetto alla Terra. E se da una parte abbiamo un'era glaciale e allo stesso tempo un calore umano che si riassume in quelle che sono le regole, le leggi che governano questo mondo, cioè per prima cosa non fare del male, calpesta la terra con delicatezza, vivi con sincerità. Sull'altra terra, su Urth, invece abbiamo un cambiamento climatico dato dall'inquinamento, abbiamo un ambiente molto caotico dove anche i mass media sono inquinati e Magnus ne fa in un certo senso ne patisce in un certo senso le conseguenze, perché si ritrova catapultato in questo mondo che lui ha desiderato non dico che cosa succede perché già ci stiamo espandendo troppo. La cosa che ho trovato molto interessante è il modo in cui Magnus si sente sempre un pesce fuor d'acqua, in un certo senso. Da bambino desidera viaggiare nello spazio, desidera Marte, desidera andarsene dal suo posto che gli sta stretto e non trova mai pace in questa sua continua ricerca di un posto da chiamare casa.
0: Esatto, quindi c'è sempre questo, cioè nel senso non sempre, però c'è questo spostamento, quindi questo viaggio, il cambiare luogo, accidentale, non accidentale, comunque insomma pensato sì, ma fino comunque sì, diciamo la motivazione probabilmente direi a parte un desiderio, ma c'è comunque una questione accidentale che succede, è quello di, come dicevi tu, di sentirsi sempre fuori posto e quindi sempre pensare all'altrove, quindi questa irrequietezza, quella che viene definita poi in vari contesti non sentirsi nel proprio luogo, ma anche poi essere depressi, voler agire e affermarsi in un nuovo, ovviamente in un nuovo mondo, quello che è la sua seconda casa, quello dove arriva, che ovviamente non riconosce, che ovviamente aveva idealizzato e che poi vivrà in modo abbastanza conflittuale. Il discorso è c'è sempre questo, quello che mi ha particolarmente colpita, ed è quello che poi con Angela, che appunto prima ha consigliato la lettura di questo libro, no? La questione che è una lettura estremamente appassionante, anche perché oltre, come diceva lei, anticipava, c'è una riflessione su tutte questioni che ci sono drammaticamente molto vicine, no? Come gestione anche della propria gestione, come si vive l'ambiente in cui si abitiamo e come ci relazioniamo le une alle altre, il discorso che non si è mai soddisfatti, ma soprattutto c'è questa emozione che è preponderante, c'è questo modo di descrivere gli ambienti dell'autrice che sono molto emozionali, ma è un'emotività meravigliosa che avviene anche con l'utilizzo dei colori, e quindi c'è un'evocazione di un immaginario cromatico che ti riporta proprio a un sentire, quindi quando leggi ti immagini, oltre al fatto che nel pianeta più verde c'è anche un elenco di piante che puoi incontrare nel tuo cammino, c'è sempre questa corporeità comunque di tutto quello che si incontra, che viene sentita particolarmente da chi legge.
1: Sì, sicuramente tutto l'amore di Tompkins per la madre terra, per il nostro pianeta e tutta la preoccupazione per quello che gli stanno facendo trasuda da ogni parola, da ogni frase. Il modo in cui si intrecciano ecologia e politica affonda proprio le radici comunque in questo suo amore. Parlando con lei diciamo che ritorna sempre questa preoccupazione appunto per questa che è l'unica casa che abbiamo mai conosciuto, per cui di nuovo torna il tema della casa, l'unico pianeta su cui possiamo vivere, perché comunque sono 50 anni che cerchiamo vita su altri pianeti e non l'abbiamo trovata da nessuna parte e quindi sicuramente pur non essendo appunto un romanzo a tema, non avendo un messaggio esplicito, attraverso la storia di Magnus riesce a toccare tutta una serie di temi che sono invece fondamentali.
0: E a te, ad esempio, qual è stato l'aspetto che ti ha catturata di più? Anche traducendo.
1: Allora, per me sicuramente la questione appunto del sentirsi perennemente senza radici l'ho sentita molto vicina, perché è un po' come mi sono sempre sentita anch'io. Sono nata in provincia, ho sempre desiderato andarmene verso la città e poi una volta che me ne sono andata non sono mai riuscita a sentirmi a casa, e così come non mi sentivo a casa dove avrei dovuto sentirmi a casa, per cui questo tema sicuramente me l'ha fatto sentire molto molto vicino ed è stato emozionante arrivare fino alla fine, cioè, ma nel senso che proprio ho pianto finendo di tradurlo, ecco. sono così. E dal punto di vista traduttivo credo che sia veramente uno dei libri più belli che io abbia mai tradotto, insieme alla mano sinistra del buio di cui parlavamo prima, perché è scritto benissimo e per cui mi viene da dire quasi si traduce da solo, perché è scritto talmente tanto bene che basta seguire il testo come se fosse una mappa. E ogni domanda ha immediatamente risposta e il fatto che la narrazione appunto proceda per frammenti è un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo e che somiglia molto anche al mio modo di scrivere, per cui ci sono tutta una serie di punti di contatto tra me e questo romanzo che me l'hanno reso particolarmente caro.
0: Perché poi la disposizione, quello che dicevi tu, no? Ci sono dei capitoli che sono comunque delle pagine che sono degli elenchi di parole, azioni, insomma, e vengono anche disposti in modo particolare all'interno della pagina, quindi anche graficamente spezza. Quindi c'è questo discorso che, come dicevi tu all'inizio, c'è questa frammentarietà, tra virgolette, ma per cui c'è un utilizzo di diversi anche stili e modalità narrative, però allo stesso tempo si riesce a tenere questo filo conduttore che ti porta in un batter d'occhio alla fine del libro. La relazione, come ti sei trovata a tradurre comunque la relazione del protagonista con le figure femminili di questo romanzo? Ci sta innanzitutto la prima è la madre, per cui questa donna che comunque, non so, magari lui percepisce anche come dura, severa, e appunto descrive come priva di senso dell'umorismo, che continuava a ripetere questi la base dei, appunto, quella che tu dicevi, no? La base dei comportamenti, quindi come si doveva essere, però in un modo tipo litania, insomma, quel qualcosa che viene appunto quasi potrebbe diventare anche quasi un ascolto sordo, cioè quasi non arrivare nel momento in cui comunque sembrava quasi appunto un qualcosa da ripetere incessantemente. E allo stesso tempo, sì. dimmi.
1: No, che come succede nella vita, anche il nostro rapporto con i genitori, con le figure, non so come possono essere gli insegnanti, in questo caso la sua mentore, cambiano nel corso degli anni e il punto di partenza è se sei tu bambino che non capisci perché i grandi si comportano come si comportano e questa cosa ti fa rabbia, perché vorresti che ti capissero, vorresti che si adeguassero anche ai tuoi desideri, mentre invece le persone grandi pensano di sapere quello che è meglio per te che sei una persona piccola, e quindi c'è questo conflitto che poi si risolve crescendo e iniziando a rendersi conto di tutta una serie di cose di cui nell'infanzia non ci si rende conto, e questa cosa secondo me è raccontata benissimo, soprattutto nel rapporto con la madre.
0: Infatti c'è questo modo di raccontare in cui poi il Magnus da piccolo, appunto, come dicevi, in realtà è vero che ascolta e non capisce il perché i genitori o gli adulti, il mondo degli adulti si comporti in un certo modo, ma allo stesso tempo su alcune cose hanno una lucidità di veduta incredibile, per cui all'età di leggo veramente qualche riga, all'età di 11 anni capisce che sua madre allontana la paura, la disperazione e il lutto, trasformando in occasioni di festa cose che nessun altro penserebbe di celebrare, come i primi funghi nel bosco, il primo fiocco di neve in autunno. Inizia a sospettare che la fragile gioia luminosa della madre sia sia sottile come il primo ghiaccio sul lago a settembre, ghiaccio che si scioglie all'ora di colazione e non reggerebbe nemmeno il peso di un passero. Per dire, no? Sia la modalità descrittiva e sia anche la capacità di entrare nella sfumatura anche emotiva del personaggio, per cui, come dicevi tu, no? C'è un sentirsi lontano ma anche una capacità di vedere incredibile, ed è una cosa che almeno io leggendo ho ritrovato tantissimo, perché poi magari poi nei propri vissuti distorti, nel senso che poi uno pensa di aver capito tutto, però ci sono delle cose che è come se vedessi tu, da come se fossi tu l'adulto in quel caso, e quindi che avessi, certo, perfettamente percezione di quello che ti sta succedendo. No, ti dicevo appunto dei ruoli, cioè nel senso che appunto il protagonista è un uomo, ma poi ci sono una serie di protagoniste, comunque di personaggi e di caratteri che attraversano e che accompagnano questo viaggio, insomma. Quindi ecco, era anche per sentire da te come avevi vissuto questo viaggio, anche attraverso gli incontri e le separazioni che questo protagonista ha durante tutto il libro.
1: Sì, beh, sicuramente il rapporto che mi ha colpito di più è quello con la madre, proprio per il modo in cui è quello che ha più tempo per evolversi, semplicemente, e per cui cambia, muta, cresce, ci accompagna nel corso del romanzo. Però sì, tutti i personaggi sono interessantissimi e fanno da controcanto a Magnus nel suo viaggio, che alla fine è un viaggio alla scoperta di se stesso, più ancora che alla scoperta di un'altra terra.
0: E appunto, anche perché poi vediamo come queste due terre, che sono lontane ma connesse, perché poi gli abitanti, questo lo possiamo anche anticipare, non diamo troppe anticipazioni, sono d'accordo, però magari queste due terre sono abitate da persone che in realtà parlano anche una lingua simile, perché si capiscono. Uno degli ostacoli in cui si incorre tendenzialmente quando si va in un altro luogo, soprattutto in un altro pianeta, è quello di trovare una lingua. Invece c'è anche la riflessione sul fatto che una vicinanza così forte, e quindi una lingua simile e anche degli aspetti molto simili, in realtà poi determinano uno sviluppo completamente differente. Ma come dicevamo prima, probabilmente c'è una punta di ogni altra terra in ogni terra, cioè nel senso che in realtà stiamo parlando sempre più o meno dello stesso pianeta. Infatti, come dicevi tu, in realtà questi due pianeti rappresentano due aspetti anche del nostro. Poi non sono polarizzati, nel senso che sono

0: tipo appunto il pianeta che è più tra virgolette sviluppato tecnologicamente, parla degli altri come primitivi, insomma, o comunque come persone che ancora non hanno raggiunto, no? Sempre il discorso di cos'è la civiltà, chi si arroga il diritto di stabilire, no? Quali siano poi gli elementi che determinano il fatto che appunto si debba vivere in un certo modo, anche perché si vive in un certo modo, per cui hai queste scatole che Magnus chiama scatole che saltano, appunto, che vanno per 70 piani, quindi praticamente ovviamente immagino gli ascensori, ma allo stesso tempo poi non ritrovi tutta una serie di condizioni di vita in cui non respiri, sei depresso e tante altre cose che io sto dicendo ovviamente adesso banalizzandole, ma l'autrice le fa emergere in un modo veramente appassionante.
1: Sì, e di nuovo torna all'importanza della natura, perché è la più grande differenza che vediamo attraverso gli occhi di Magnus tra un pianeta e l'altro, la mancanza di, non so, ci sono queste pagine molto poetiche sugli uccelli che sono una rarità su Urth e che invece Magnus facevano parte della sua quotidianità fino a quando non è vissuto su Earth, per cui questo legame profondo, viscerale con appunto con la natura rappresenta forse il più grande scarto tra i due pianeti.
0: E poi c'è questo ovviamente anche a volte anche un approccio ironico rispetto a tutto quello che è la società di massa e la sua rappresentazione anche attraverso gli strumenti comunicativi, quindi quando Magnus a un certo punto viene rappresentato e viene scritto appunto si prepara il caffè e guarda il telegiornale, anche se inizialmente è stato entusiasta di aver trovato canali dedicati all'attualità, ora questi lo deprimono. Su Earth non esiste niente del genere e se esistesse sarebbe sicuramente diverso. Ci sarebbero storie positive, storie che non gli farebbero venire voglia di gettarsi nel fiume sporco, di saltare dalla finestra sotto lo sguardo dei suoi osservatori invisibili. I giornalisti, a volte seri, a volte allegri, parlano dei 15 uragani e tempeste tropicali che avvolgono il pianeta come una cintura a maglie metalliche, di lezioni inquinate da accuse di brogli, del servizio militare prolungato di 5 anni, di una casa di moda internazionale sull'orlo della bancarotta, della siccità che persiste in Medio Oriente, dei deserti che avanzano. E poi c'è ovviamente il passaggio allo sport e all'intrattenimento. Quindi diciamo che ci sono sempre dei riferimenti a quello che è poi qualcosa che conosciamo benissimo.
1: Certo, c'è un capitolo molto bello da questo punto di vista, quello si intitola, mi sembra, La scelta multipla produce risultati più accurati, in cui la giornata tipo di Magnus viene descritta lasciando la possibilità di dare un nome a se stesso, al posto in cui si trova, alle persone che l'hanno invitato, alle persone che assistono,

0: delle dinamiche interpersonali, quindi proprio l'ansia, cioè proprio la è proprio anche questo, asfittico e ossigenante, anaerobico e cioè, no? Ma non solo perché è l'aria pulita, non facciamo questi discorsi, però la sensazione proprio quando, quando leggi le pagine o i ricordi, no? Prendi veramente una boccata d'aria, ma proprio perché c'è lo spazio per farlo, non è solo perché vengono raccontate le varie specie animali non umane che vengono incontrate. Proprio una modalità di racconto che crea anche questa differenza di sensazioni quando le si leggono.
1: Certo, e funziona perché Magnus è noi, nel senso che è un personaggio su cui possiamo proiettare i nostri desideri, le nostre paure, perché è un personaggio comunque fragile, è un personaggio che sbaglia, è un personaggio che si mette in discussione, è da un certo punto di vista una persona come tante e sotto un altro punto di vista invece è una persona che vive qualcosa di unico ed eccezionale.
0: Eh sì, è l'unico che lo vive e lo può raccontare comunque, insomma, sì, assolutamente. Senti Chiara, allora noi siamo in chiusura, come domanda, prima di farti la domanda di rito, quindi dell'anticipo, il consiglio di lettura che dai alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, magari, visto che immagino, come hai già anticipato, hai comunque avuto a che fare direttamente con l'autrice, appunto, visto che hai tradotto il suo libro, se volevi aggiungere qualche dettaglio, qualche aspetto, che magari qualche sua parola, qualche senso che non abbiamo fatto emergere rispetto al suo libro, e poi il consiglio di lettura.
1: Ah, non so, mi sembra che abbiamo coperto più o meno tutto quello che si poteva coprire senza svelare troppo della trama. Forse l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che nonostante o a causa di tutto quello che abbiamo detto, è un libro pieno di speranza. Pur raccontando appunto due mondi che sono in enorme difficoltà, uno per dei motivi e l'altro per degli altri, questa speranza in un futuro migliore non scema mai, è sempre presente, per cui non aspettatevi, ecco, un libro deprimente, anche se io non ho pianto perché era triste, ma ho pianto di felicità quasi, ecco.
0: Ma è proprio emozionante, è proprio un libro emozionante, sì. Nel bel senso. Vai, scusami.
1: No, niente, figurati, no, di pure.
0: No, era niente, una cosa che non ha. Vai.
1: Ok, no, vabbè, dicevo, il mio consiglio di lettura, io vado di nuovo su un libro che ho tradotto, perché sono quei libri che conosco meglio, ovviamente, ed è Negli universi di Emmett North, che è uscito per Mercurio l'anno scorso, ed è un libro che parla di universi alternativi, ma parla soprattutto di due anime che si rincorrono attraverso questi universi paralleli. È un libro molto queer, molto poetico, che può piacere anche a chi non ha mai letto nulla di fantascienza o ha paura ad avvicinarsi a questo genere.
0: Il mostro della fantascienza, sì, una sorta di golem. Comunque, grazie mille per il tuo consiglio di lettura, quindi ringraziamo Chiara Reali che ha tradotto questo bellissimo libro, Un'altra terra, di Deborah Tompkins, edito da Zona 42, è uscito adesso praticamente. Quindi grazie mille, buona serata e ci ascoltiamo presto per un prossimo libro, spero.
1: Lo spero anch'io, grazie mille Olivia.
0: Ciao, buona serata. Buona serata. A tutti. Ciao.

Ed eccoci in chiusura di Tabula Rasa, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, puntata dedicata alla fantascienza. Speriamo di avervi incuriosite e incuriositi rispetto a questo genere meraviglioso, complesso, articolato e tutto da scoprire, bello. Spero veramente che possiate avventurarvi in uno di questi due libri che abbiamo presentato o in tanti altri, visto che appunto di testi ce ne sono quanti ne volete, di tutti i gusti, come si suol dire. Va bene, questa serata appunto è giunta al termine, almeno per questa trasmissione. Le altre ovviamente Onda Rossa continua con il palinsesto. Io vi saluto, vi ricordo che abbiamo parlato di Anatomia della Fantascienza di Angela Bernardoni e Andrea Viscusi, edito da Lumian, uscito il 17 ottobre del 2025, un libro di 456 pagine al costo di 21 euro. E poi abbiamo sentito Chiara Reali, la traduttrice di Un'altra Terra di Deborah Tompkins, edito da Zona 42, costo 16,90 euro, 220 pagine. E su questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci riascoltiamo il prossimo giovedì. Buona serata a tutte e tutti e un saluto particolare a chi è privata e privato della propria libertà. Ciao.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave nel film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Hugh Montana. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto, 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funk,

0: ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong, Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eusgood, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

niente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Hit and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Night ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete, Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

Oscar Peterson Trio, era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

B-Levels, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Ripeto, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bonus Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: ...87.9 Radio Onda Rossa, 10:21 minuti primi, torniamo in diretta. Vi ricordiamo che se volete comunicare con la radio il numero di telefono è lo 06 49 17 50, se volete farlo tramite mail onda rossa

0: Iniziamo il primo redazionale di quest'oggi parlando della lotta per il consenso che viene portata avanti in questo caso dal Parlamento italiano con l'approvazione dell'emendamento Buongiorno che vorrebbe stravolgere la legge sulla violenza sulle donne. Siamo qui in studio con tre compagne dei centri antiviolenza e di varie realtà, insomma diciamo compagne, che da tanto tempo si occupano di questo, ma soprattutto per riflettere un po' di qual è stata l'evoluzione che ha portato, a quanto pare, insomma, almeno a mio avviso, improvvisamente a un cambio paradigma sulla violenza contro le donne, per cui questo lo lascio a voi spiegarlo bene, essere più brave di me. Quindi io vi ringrazio di essere qui, è il primo di tanti appuntamenti che ricordo subito, due più importanti. Il 15 febbraio ci sarà vari appuntamenti alla città e un'assemblea pure, giusto? E poi per l'appuntamento invece nazionale più importante, che è il 28 febbraio, su questa questione, sull'emendamento Buongiorno e sulla questione del consenso delle donne sulla violenza, diciamo così. Allora, da cosa partiamo? Partiamo innanzitutto, che vuol dire la legge e l'emendamento?
1: Sì, intanto questa ricostruiamo anche da quello che è successo alcuni mesi fa e precisamente il 25 novembre era stato lanciato questo emendamento bipartisan da parte della maggioranza e dell'opposizione in modo unitario per diciamo adeguare la normativa italiana agli standard europei e processi di modifica legislativa già iniziati in molti paesi europei che si mettevano diciamo in linea con quello che oggi richiede la normativa sovranazionale, quindi la Convenzione di Istanbul per l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne, che all'articolo 36 parla proprio di invita gli stati firmatari, e l'Italia è uno stato firmatario, a introdurre all'interno delle normative in tema di violenza sessuale contro le donne esplicitamente la parola consenso. E quindi in questo emendamento, diciamo, in modo unitario il Parlamento aveva deciso di introdurre la parola di consenso libero e attuale. Lanciato, devo dire, a questo punto adesso in modo assolutamente propagandistico e populista, proprio il 25 novembre come data simbolica della giornata contro l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne.
0: Ti faccio subito una domanda: che vuol dire consenso? Cioè, che cosa andava a specificare?
1: Allora, diciamo che dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che non stiamo parlando soltanto di Convenzione di Istanbul, ma stiamo parlando anche di adeguare un modello normativo che in Italia risale al 1996. E sebbene la legge sulla violenza sessuale è una legge assolutamente al passo coi tempi, perché è vero che nel 96 si introduce, diciamo, un modello coercitivo, cioè si dice è violenza sessuale se c'è un uso di violenza, minaccia, abuso di autorità o di condizioni di inferiorità. Quindi si dava vita nel 96, diciamo, a un modello coercitivo, ma è anche vero che soprattutto negli ultimi 15 anni la giurisprudenza di Cassazione è intervenuta per adeguare questa normativa che era datata e metterla al passo con i tempi e anche con tutte quelle che sono le evoluzioni anche culturali delle pratiche sessuali. E quindi la nostra giurisprudenza è una giurisprudenza che è estremamente evoluta, che si era proprio soffermata sulla parola consenso. E quindi grazie all'evoluzione, all'interpretazione che i giudici facevano della normativa, noi eravamo già passati da un modello coercitivo degli anni 90 a un modello consensuale, cioè sì vale sì. Cos'è il consenso? Il consenso è la presenza di indici chiari, precisi e univoci provenienti dalla persona che subisce la violenza, o meglio che subisce il rapporto sessuale, di manifestazione di volontà ad avere questo rapporto sessuale. È una normativa che attraverso la parola consenso guarda a chi potenzialmente potrebbe commettere il reato, e cioè, e gli dice cosa? Gli dice: se dinanzi a te hai degli indici chiari e precisi di manifestazione di volontà ad avere questo rapporto sessuale, puoi proseguire. Se invece non hai dinanzi a te questi indici, anche se hai un minimo dubbio, tu che potenzialmente potresti commettere il reato, sei obbligato ad astenersi, ad astenerti. E non è soltanto, diciamo, una questione strettamente tecnica, perché la parola, attraverso il termine consenso, passa anche l'indicazione di avere cura, di comunicare durante la relazione sessuale, di stare attento a tutti quelli che sono quegli indici di benessere che derivano. E questo non soltanto nella prima fase o nell'ultima dell'atto sessuale, ma durante tutto l'atto sessuale. Faccio un esempio: se io vado in discoteca, inizio a ballare con una persona che mi piace, ci baciamo, io sono rilassata, sto bene, e proseguiamo, e poi abbiamo un altro tipo di atto sessuale, io sto ancora bene, ma a un certo punto l'altra persona mi chiede cose che a me non va e io semplicemente smetto di abbracciarlo o mi giro, quello è già un indice che ti deve far dubitare. E quindi dietro questa vicenda c'è l'aspetto più importante, che è l'aspetto culturale, cioè tutto quel processo che sta avvenendo in tantissimi paesi e che invece in Italia ancora fatica, di arrivare a parlare di consenso nelle relazioni sesso-affettive. Cosa accade poi? Che improvvisamente la Commissione Giustizia del Senato, con l'indicazione di voler soffermarsi ancora di più per costruire una normativa più attenta, più adeguata, sempre con questa narrazione della protezione delle donne, che è anche un concetto, diciamo, sbagliato, perché qua non si tratta di essere protette, qua si tratta di essere libere di potersi autodeterminare da un punto di vista sessuale e non solo. Producono all'interno delle modifiche che addirittura introducono la parola dissenso, che è un'altra parola. Addirittura si parla, sto citando la normativa, di volontà contraria all'atto sessuale, arrivando addirittura a dire che deve essere valutata in base alla situazione e al contesto. Ora, contesto è una parola inutile, perché il giudice, nell'accertamento del fatto reato, il contesto lo valuta in ogni situazione. Ma la cosa più pericolosa, il termine più pericoloso, è situazione, che innanzitutto non è un termine giuridico, ma situazione sì, è un termine vago che apre e si estende a diversi tipi di interpretazioni. E che cosa fanno? In modo scaltro, furbo, mutuano il termine in base alla situazione e al contesto, proprio dall'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, che nel secondo termine, dopo aver detto che il consenso, dopo aver definito la parola consenso, dicono che deve essere anche valutato in base alla situazione. Ma quel frammento normativo collegato al consenso intende per situazioni la molteplice miriade di reazioni che può avere la persona che subisce il rapporto sessuale, quindi il freezing, lo stato di tanatosi, la dissociazione, l'inferiorità psicofisica. Non inserirlo e collegarlo invece al dissenso, come stanno facendo loro in modo estremamente scorretto, perché si appellano al fatto che hanno rispettato la Convenzione di Istanbul, invece vuol dire che si dovrà valutare la situazione. Quindi quale situazione? Potrebbero essere mille situazioni. Nello stesso esempio che ho fatto prima, il giudice sarà obbligato, perché qua in Italia il giudice è tenuto a adeguarsi, diciamo, a rispettare la dicitura della norma, e quindi il giudice dovrà verificare non solo che la persona che subisce il reato ha manifestato la volontà contraria, quindi il fatto che non voleva avere questo rapporto, ma anche la situazione. Per esempio, se quella donna ha accettato di ballare, di flirtare con quella persona, però a un certo punto non le andava più semplicemente e non ha voluto dire niente, anche perché si è trovato in una situazione di difficoltà, il giudice dovrà tenere in considerazione il fatto che lei prima c'è stata, con tutto quello che discende in termini di ciò che accade poi all'interno delle sedi giudiziarie.
0: Perfetto, mi sembra una, diciamo così, una spiegazione giuridica importantissima. Dopodiché c'è tutta la questione politica dietro a questo, che è enorme. E ricordiamo insomma che c'è anche un articolo su Giacobin di

0: veramente porre l'attenzione su due questioni, e su queste due questioni noi dobbiamo fare tanta informazione. La prima è che può sembrare una questione semantica, no? Consenso dissenso, e che è anche una questione semantica, perché appunto nel linguaggio spostare la questione dal sì al no, e comunque c'è anche, diciamo, un lavoro che è stato fatto negli ultimi anni su questo, no? Che cosa significa stare sul sì e stare sul no, perché poi appunto le parole costruiscono il pensiero, quindi è anche una questione di linguaggio, è anche una questione semantica. Ma la cosa più grave in realtà che succede in questo DDL è proprio invece l'attacco alla questione culturale, perché appunto noi stiamo come dire, attacca la questione simbolica, ecco, quindi culturale, quindi rovesciare sulla sulla vittima la responsabilità del rapporto sessuale, e o anzi della rottura della volontà nel rapporto sessuale, e subito, diciamo, di conseguenza il rovesciamento appunto che avviene anche in ambito giuridico, culturale, giuridico, rispetto a, diciamo, lo stupratore. Quindi si rovescia proprio il paradigma, che diventa giuridico, simbolico, culturale, ed è qua in realtà che si annida la questione. Perché sulla legge sul femminicidio non ci hanno avuto così tanti problemi? Ah, perché è una legge a costo zero, non ci hanno messo neanche un euro, quindi tutto sommato. Perché sarà difficile da dimostrare? Ecco, per esempio, nell'ultimo femminicidio che c'è stato a Anguillara, come dire, no, non c'è nessun tipo di dubbio, e comunque insomma sarà da vedere, perché poi il processo deve ancora iniziare. Va lì, è difficile da dimostrare, non c'è una lira, è talmente tanto, diciamo, facile, e quindi sono andati avanti. Qua invece si attacca all'autodeterminazione, e siccome c'è un disegno che è quello di riportare le donne a casa, e comunque questo è dagli Stati Uniti all'Italia, è un filone di pensiero, l'attacco al lavoro delle donne, eccetera, è evidente che qua si gioca molto altro, che è appunto la libertà, l'autodeterminazione e stare dentro a un pensiero di come dovrebbe essere costruita la società per cui le donne sono a casa. Quindi dobbiamo provare a capire, come dire, no? A essere molto chiare e a fare un'informazione molto semplice per far comprendere veramente a tutte, tutti, tutto che cosa si gioca su questo DDL. Quindi, no, fare informazione sarà la nostra veramente, certo, prima, la cosa più importante che faremo in questo periodo.
1: Sì, se posso aggiungere su questo, diciamo, il punto è anche che questa legge va proprio a diciamo, non considerare minimamente quelli che banalmente sono i dati statistici che ci parlano della violenza sessuale, no? E di come avviene. Intanto, ovviamente, noi lo sappiamo, lo diciamo da sempre, che i casi di violenza sessuale di cui noi abbiamo contezza sono solo la punta di un iceberg di casi che invece rimangono sommersi, proprio anche per quello che succede nelle sedi istituzionali quando si va a denunciare di aver subito una violenza sessuale. I dati ci dicono che la maggior parte delle violenze avvengono all'interno di una relazione comunque intima, che sia sesso affettiva, che sia familiare, che sia comunque di conoscenza, no? E quindi in questa dinamica qui il tema di valutare la situazione, il legame, il fatto che magari fino al giorno prima dei rapporti sessuali consensuali con quella persona lei avuti diventa assolutamente dirimente, perché sarà ancora più difficile affrontare le sedi istituzionali, e questo a mio avviso porterà quel sommerso a crescere di nuovo, quando invece negli ultimi anni il dato che ci dice che le violenze sessuali sono in costante aumento ci dice che in verità le denunce e le richieste di aiuto delle persone sopravvissute a violenza sessuale sono in aumento, non che è in aumento il fenomeno di per sé. E invece secondo me l'eventuale introduzione di questa modifica legislativa porterà di nuovo questi dati a scendere, quindi noi torneremo a non vedere donne che appunto raccontano di aver vissuto una violenza sessuale, donne, ragazze, persone che raccontano di aver vissuto una violenza sessuale, torneranno a non chiedere aiuto, a non denunciarla nelle sedi istituzionali, oppure se lo faranno

0: si troveranno di fronte a quello che già accade spesso nelle aule di tribunale, quindi una vittimizzazione secondaria che però a questo punto sarà invece giustificata e fondata appunto su una norma che chiede di valutare la situazione e il contesto. La situazione e il contesto si valuta già adesso quando si chiede appunto alla persona: ma com'è rivestita, ma quanto avevi bevuto, ma con chi stavi, con chi non stavi, ma hai detto no, come lo hai detto? No? E quindi tutto quello che sappiamo e che leggiamo sui giornali già succede adesso, e quindi questa legge non farà che peggiorare questa cosa qui, riportandoci indietro veramente di decenni rispetto al percorso che i centri antiviolenza hanno fatto e che le donne molto coraggiosamente hanno fatto per raccontare appunto quello che succedeva e che cos'è la violenza sessuale a partire dalle proprie esperienze di vita.
1: Volevo fare una domanda: come è potuto accadere questo in commissione? Cioè, come sei arrivata a questa questione? Ci eravamo lasciate con Schlein e Meloni, che sembrava che c'era l'unità nazionale unite contro la violenza maschile sulle donne, e si arriva alla Buongiorno, che ci hanno anche narrato in questi decenni che insieme a Unziger si occupavano di violenza sulle donne, evidentemente in maniera sbagliata. E come si è arrivata a questa questione?
2: Buongiorno a Lega.
1: Sì, no, questo
2: no, no, no, no, no.

0: sempre è stato nelle mani del governo anche per impattare nella società. E
1: ci sta a fare un referendum.
0: Appunto, è tutto quello che loro stanno facendo. Mi riferisco al consenso nelle scuole, all'educazione all'affettività, mi riferisco a tutta la normativa sulla violenza, mi riferisco alla manipolazione mentale. C'è un disegno di legge sulla manipolazione mentale attualmente al governo, che cerca di reintrodurre il reato di plagio, che è stato abrogato nel nostro paese da anni. È tutta un'operazione. E reato di plagio che sì, viene presentato come necessità di tutelare le persone che cadono vittime delle sette, ma in realtà attenzione, perché come far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta in termini di alienazione parentale, e quindi quella madre che plagia il minore contro il padre, e quindi la ripresa e la rivitalizzazione di Pillon che ha costituito per noi dei centri antiviolenza un'altra mobilitazione come questa di oggi, partita dal basso. Noi vogliamo mantenere questa mobilitazione come una mobilitazione dei centri antiviolenza, ma abbiamo bisogno di tutte e tutti per dimostrare che siamo ancora in grado di, che non siamo in uno stato letargico, che siamo ancora in grado di scendere per strada, di riempire le strade, che siamo ancora in grado di dire che le nostre libertà e i nostri diritti non devono essere toccati.
2: Appunto, su questo non posso che sottolineare veramente l'insensatezza del fatto che il governo che oggi ci vuole togliere il consenso dalla legge sulla violenza sessuale è lo stesso governo che vuole introdurre invece il consenso informato delle famiglie rispetto alle attività di educazione affettiva dentro le scuole. Quindi il consenso è un criterio che inseriscono a loro piacimento, appunto, come elemento per bloccare tutti quei processi culturali che faticosamente da anni appunto le realtà antiviolenza, ma non solo, stanno portando avanti nelle scuole, proprio per provare a smontare dalla radice quello che è il contesto culturale che ancora legittima la violenza tutta, e in particolare quella sessuale. E quindi questo è veramente impossibile, diciamo, non sottolinearlo, l'assurdità appunto dell'utilizzo del consenso come strumento per impedire a tutte quelle persone giovani che in famiglia, perché è proprio nelle famiglie che avvengono la maggior parte delle violenze di genere, quindi non possiamo aspettarci che queste famiglie, quelle che abbiamo oggi in Italia, educhino le giovani generazioni ad un modello di relazione diverso. E invece questo lo interrompiamo, e però invece sulla violenza sessuale devi proprio dimostrare che volevi dire di no, no.
1: Allora, su questo io adesso vorrei un po' ampliare anche il discorso, perché è ovvio che c'è tutta una questione del patriarcato che vede, allora, diversi discorsi. Uno, che abbia visto insomma tre donne protagoniste dal 25 novembre ad oggi, ovviamente sulla questione del consenso. Questo anche per dire che secondo me, se tutte le donne in qualche maniera capiscono benissimo la differenza tra consenso e dissenso, poi ci stanno sempre le collaborazioniste del patriarcato, come tutte le lotte di classe o di potere, cioè nel senso che poi non è che perché se fossimo tutte allineate, è ovvio che a questo punto
2: l'avremmo già buttato giù.
1: Quindi che il collaborazionismo in quanto tale ci sia sempre come scambio di merci, come scambio di potere, come scambio di, che la Buongiorno poi evidentemente punterà a essere ministra prima o poi, da qui a breve o via dicendo, no? Però dall'altra c'è appunto il collaborazionismo al patriarcato. Non si può fare riferimento a tutta una questione che sta uscendo fuori dagli Stati Uniti, all'Italia, eccetera. No? Mi riferisco a tutte le foto Epstein e via dicendo. C'è oggettivamente a vari coinvolgimenti del nostro governo, di vari rappresentanti in processi per stupro, processi di revenge porn. Oggi se ne parlava su altri giornali, cioè ci sono tanti processi a carico. Questo come altri governi, ma non voglio fossilizzarmi, perché penso che poi sulla questione patriarcale la trasversalità sia abbastanza maschile, sia abbastanza palese. Però è evidente che una delle battaglie più forti che si sta portando avanti in questo momento a livello quasi planetario è proprio contro l'autodeterminazione delle donne, cioè contro, diciamo, quella libertà che le donne si sono conquistate di voler decidere che di stare o non stare dentro casa, con chi avere rapporti sessuali, molte volte non basta con i maschi, di dire voglio stare o non stare, di non avere un ruolo familiare classico, di insomma di uscire da schemi, di rompere insomma un po' anche queste costrizioni patriarcali su cui le donne, insomma parlo principalmente di donne in questo momento, e poi insomma il discorso si può aprire su tante altre ovviamente soggettività, però diciamo il modello economico sociale e patriarcale proprio che serve come nucleo familiare, in cui il ruolo della donna ha una sua importanza, come visto che ci dobbiamo preparare ad avere figli per le prossime guerre, bisogna rientrare in dei canoni, e poi soprattutto del tuo corpo decido io. Cioè i maschi, mi sembra evidente, dalle ragazzine dei 10 anni, cioè stiamo vedendo delle foto allucinanti delle ragazzine, dalle ragazzine dei 10 anni a quando ce n'hai 95, perché se parla veramente da quando ce n'è 95, io te posso ammazzare, te posso stuprare, te posso decidere io quello che tu devi o non devi fare, perché la mia, diciamo, il mio potere si basa tanto su questo, ed è anche una merce di scambio a livello, no? Di potere, in cui noi creiamo il nostro gruppo di maschi su questo. Quindi all'interno della famiglia il padre deve avere sempre potere, che non è che poi se te poi separa e il maschio, cioè gli uomini devono pagare gli alimenti piuttosto che lasciare la casa, no? E questo vale anche tra i compagni che ci stanno ascoltando, che nei casi di separazione non si comportano proprio bene, partendo proprio da questo, che un giorno forse svuoteremo il sacco anche su questo, però partendo dalle basi tra di noi, no? Per cui tu perché me ne devo andare io? Te c'hai figli, donna vai, coi figli vai, te ne occupi te, perché tanto è sempre colpa delle donne quando una si separa, non si capisce bene perché, si fa un'autocritica, manca a pagare il lavoro e via dicendo, insomma, perché questo parte da noi, diciamo dagli uomini con cui ci accompagniamo, a finire ai politici che ci governano. È una cosa molto trasversale. Questo perché quando si dice che la lotta delle donne, io mi fermo in questo momento sulle donne, poi insomma delle soggettività, non è una lotta di classe, è una lotta anche di classe, certo, perché sì. Gli uomini sono trasversali in questo, come lo sono gli uomini trasversali in questo, lo siamo anche noi, perché non è che può essere solo il vostro, per cui siete tutti d'accordo nel comportarvi, no? Per cui vabbè, si è capito. No, perché è una riflessione, poi se si vuole diffondere una lotta comune su queste questioni va fatta una riflessione a partire anche da noi. Cioè se non cominciamo a scardinare tra di noi, tra le nostre relazioni, le separazioni come avvengono, perché poi la separazione è proprio il classico, no? Le relazioni di coppia che abbiamo, che insegniamo alle nuove generazioni, la politica che facciamo, in cui la rappresentanza è quasi solo maschile e anche abbastanza ancora virulenta, ancora stiamo, cioè ancora c'è molta
0: testosterone.
1: Uh-huh. Ecco, se non cominciamo da noi a cambiare questo, è ovvio che c'è parallelamente, e secondo me invece è stata una grossa vittoria delle varie soggettività, e qui mi allargo a tutte, a tutte, a tutto, perché c'è oggettivamente una delle vittorie più grandi, cioè è stata quella delle varie soggettività che hanno saputo autorappresentarsi, acquistare spazio pubblico per parlare, per presentarsi, per diffondere anche un immaginario diverso. Sicuramente le nuove generazioni hanno un immaginario molto diverso, apparentemente. Però purtroppo, secondo me, apparentemente quando sono ancora molto giovani, poi il patriarcato verso i 20 anni se li riprende, già dai 6 anni, però poi definitivamente verso i 20 anni dice ok, adesso che sei in fase riproduttiva mi servi, mi devi venire da me e mi devi fare quello che serve. E quindi in questo sicuramente però c'è una vittoria del femminismo, io parlerei di vittoria di femminismo, di transfemminismo, ma di femminismo in generale, uso questa parola molto trasversalmente, no? Anche nelle università, nelle scuole si parla, si, diciamo, sulla questione della genderizzazione ci sono stati buttati giù qualche paletto, per cui insomma scardiniamole anche questi ruoli, queste genderizzazioni, queste cose, ci sono state delle grandi vittorie delle femministe, a cominciare da quella della famiglia, che secondo me è quella poi più importante. Però questo

0: Però l'unica invece elemento positivo erano proprio relativamente ai diritti delle donne, su cui con difficoltà, sempre ovviamente a frutto di grandi battaglie, però l'unico che continuava a registrare invece un trend positivo, tant'è che veniva letto come l'unico, diciamo, e il più grosso elemento di problema e fastidio all'avanzare delle destre liberali, autoritarie, eccetera. Ora, questo non ci sorprende, no? Cioè, questo noi lo sappiamo bene, ce lo riconosciamo bene, a frutto però, devo dire, di un arretramento maschile anche dei compagni che fa paura, tant'è che da quando c'è questa roba, io devo dire, non ho sentito una voce maschile che dice questa roba è uno scempio ed è un problema anche per me, anche per me, per i miei figli. Quindi non c'è dubbio, senza ovviamente per andare ovviamente dietro a quello che dicevi tu rispetto a tutto l'ambito civile. Ora, sull'ambito civile si apre proprio un bubbone che non si può raccontare, e oggi forse non ci sono i tempi per farlo, ma se ti dovessi dire la verità, il tribunale è il luogo del patriarcato, dove il pregiudizio, lo stereotipo, eccetera, ha un peso molto più grosso. Beh, in realtà è lo specchio della società, non è che no? Il punto è che ovviamente lì ha un peso diverso, perché ha un peso in cui, ahimè, come dire, giudica e costruisce delle sentenze che poi hanno. Però devo dire la verità che noi riscontriamo molti, molti più problemi da un punto di vista patriarcale, paternalista, eccetera, nell'ambito del civile, dove sui figli si gioca una partita enorme rispetto a libertà e autodeterminazione delle donne. Però insomma, ecco, oggi non possiamo stare su questo, ma è un temone che se ti va veniamo a altre due ore pure su questo.
1: Sì, in realtà il problema, un altro dei problemi, perché ce ne sono diversi, è che già oggi con questa normativa c'è un'esposizione alla vittimizzazione secondaria nelle sedi giudiziarie, perché ancora permangono stereotipi e pregiudizi di genere. Ma non è soltanto un discorso di tribunale, è un discorso di fuori dal tribunale, perché non è che il deficit di credibilità che le donne e le libere soggettività patiscono all'interno delle sedi giudiziarie non è il deficit di credibilità della società, perché i falsi miti, i miti della disonestà, no? Che richiamano a una arcaica natura mendace e vendicativa della donna, i miti dello stupro, i miti, cioè appartengono alla nostra società, e quindi in tribunale non si fa altro che un'operazione di estremizzazione, quindi diventa ancora più violento, perché già il tribunale non è un luogo sicuro, perché in generale l'accesso alla giustizia da parte delle persone, diciamo, delle donne, delle libere soggettività, diciamo dei soggetti marginalizzati, già è estremamente complicato. Quindi il tribunale, diciamo, si svela con tutta la sua violenza, ma in realtà è una questione, diciamo, molto legata alla società, e quindi una questione culturale. E io però avevo degli stimoli da un discorso che facevi.
2: Vai, vai.
1: Chiudevo proprio in due battute.
2: No, ma non serve chiudere. Vai,
1: intanto abbiamo le famose collaborazioniste. Io su questo voglio dire una cosa. Tutti i provvedimenti storicamente nel nostro paese in materia di violenza sono stati votati all'unanimità. E questo ci dà la misura dell'operazione che sta facendo questo governo, che bypassa completamente la volontà degli altri rappresentanti, di quelli che dovrebbero essere gli altri rappresentanti, ma di un paese intero, consapevole proprio per il grande lavoro fatto dei femminismi e dei transfemminismi, che non c'è una volontà in questo senso. E si può fare un parallelo con quello che è stato anche l'atteggiamento sotto il Senato. C'è un centinaio di attiviste che, come al solito, perché da quando c'è questo governo c'è la famosa tecnica dell'accerchiamento, no? Tu stai in un posto, stai legittimamente protestando, arrivano, ti chiudono tutte le vie d'uscita, ti imprigionano, e simbolicamente questo, secondo me, è di una violenza e di una dirompenza che la dice lunga, diciamo, sulle loro reali volontà. E in qualche modo quell'accerchiamento quegli strattonamenti, quell'impossibilità di parlare, esprime proprio quel silenzio, quell'operazione di silenziamento che loro stanno facendo all'interno, nei confronti proprio delle donne e delle libere soggettività. Queste ultime sono i loro, i corpi di noi, di tutte queste persone, sono di fatto, secondo loro, devono essere di fatto esigibili. Cioè c'è anche un discorso legato proprio all'accessibilità di alcuni corpi. Mm-hmm. Che all'accessibilità che rende, cioè che sottende il principio secondo cui i corpi delle donne e delle libere soggettività sono corpi sempre accessibili a meno che non manifestino una volontà contraria. E questa è quello, diciamo, fa parte di quell'operazione che loro stanno facendo. Terzo stimolo che ci dai riguarda proprio l'esercizio del potere, quindi diciamo quel legame tra capitalismo e patriarcato, cioè il fatto del potere che poi nella sua massima manifestazione è il potere economico, no? Quindi anche tutto quello che si sta facendo in termini di costruire un sistema normativo che, se tu hai un potere economico, banalmente sei un uomo bianco ricco con un avvocato che può permettersi di pagare un risarcimento e accedere a questi strumenti di giustizia riparativa che sono strumenti solo formali. Non c'è una messa in discussione degli agiti violenti in modo sostanziale. L'importante è che tu abbia soldi, perché sono tutti percorsi, programmi trattamentali a pagamento, che tu abbia soldi per usufruire di tutti quelli che sono i benefici processuali che ti vengono poi riconosciuti. E questo la dice lunga anche sul sistema che stanno costruendo, che è un sistema profondamente discriminatorio. Basta dire che l'accesso ai programmi per autori di violenza non è consentito per i soggetti detenuti. Cioè, all'interno del carcere, se io voglio sottopormi a un programma trattamentale, non posso. E quindi, diciamo, sono tutte questioni estremamente importanti. Un'altra questione, chiudo, è proprio quella, sì, della vittoria dei femminismi e del transfemminismo. Però bisogna fare molta attenzione, perché, e questo riguarda anche i compagni, che va distinta una tolleranza alle questioni femministe e transfemministe da una reale presa di posizione e partecipazione. Perché è ovvio che la violenza, lo diciamo nei centri antiviolenza da sempre, non è un problema delle donne e delle altre persone, diciamo, delle libere soggettività che sono più esposte alla violenza, ma è un problema degli uomini. E su questo, secondo me, è importante anche oggi, noi chiediamo proprio sostegno concreto dei compagni, degli spazi sociali, anche per mandare un messaggio rispetto a tutte quelle che sono ancora fortissime problematiche all'interno sulla questione della violenza all'interno dei nostri spazi. Quindi questo è, diciamo, un...
2: Poi soprattutto è evidente che ha un potere maschile patriarcale, in qualche maniera una voce maschile di dissenso ci deve essere. Cioè non è possibile continuare a che il patriarcato perpetui insomma spinga le donne, le soggettività varie, a un terreno di arretramento senza che anche i maschi dicano qualcosa, i compagni dicano qualcosa, perché è un modello maschile che anche si vuole, un certo tipo di modello maschile, no? Che si vuole portare avanti e che invece andrebbe scardinato, proprio quello, anche sulla questione del consenso. Cioè è evidente che c'è molta differenza dal dire sì, voglio fare questa cosa, al dire no, perché il no comporta una forza che, ma non è una questione solo di forza, innanzitutto, cioè, comporta anche che non ci sia, che ci sia equilibrio, cioè che ci sia parità nello scegliere, e questa cosa molto spesso non c'è. Cioè...
0: Ma guarda, secondo me c'è una questione, no? Allora, intanto, secondo me, nella nostra società, proprio da un punto di vista generale, non c'è una comprensione e una educazione al consenso da nessun punto di vista, no? Noi quando andiamo a scuola oppure quando facciamo i workshop, no? Diciamo ma perché devi obbligare il ragazzino di 3 anni a dar bacio, no? A quello che non hanno mai visto, a zio che non hanno mai visto, e magari puzza pure, no? Dici, ma eppure c'è questa idea in cui, capito, c'è qualcuno che ti deve obbligare a fare delle cose. Oppure, ad esempio, vedevo questi giorni, perché dobbiamo provare a spiegarlo molto bene, no? c'è anche una questione di comunicazione, no? Cioè, se io vengo da te e ti dico: ma ti va di andare a prendere il caffè? A te non ti va per niente. Non è che mi dici no, chi te se fila? Mi dici: vabbè, ma dai, magari un'altra volta, oggi vado un po' di corsa. Non è un no, ok? È qualcosa di più leggero, una comunicazione più gentile o comunque meno netta, e questo avviene anche nelle relazioni. Cioè, non ti dico no manco se fosse manco per patocco al portone, ti dico: ma vabbè, ma dai. E questo però fa la differenza enorme, e comunque appunto anche proprio essere educati al consenso è qualcosa che noi dovremmo provare a fare tutti e tutte, perché secondo me nella maggior parte dei casi i maschi che cos'è il consenso non lo sanno proprio, non lo capiscono. Quando Carla diceva dei criteri, no, in cui tu comprendi se l'altra persona è davvero con te in quel rapporto sessuale, ci sta con piacere, ci sta con scelta, ci sta con volontà, ecco, per esempio questi criteri non sono così chiari, perché il patriarcato non ha, come dire, ha impedito che questo fosse così chiaro. Ma del resto, ad un certo punto, sei pure grande, fatti due domande, mettiti in discussione, guardati intorno, leggi due libri, fatti due chiacchiere e va dallo psicologo.
3: Ma su questo, diciamo, aggiungo un altro elemento, che è il tema invece delle emozioni. Perché poi, perché il consenso è così delicato, no? Perché è così difficile riuscire a parlare di questo? Perché comunque ce lo dobbiamo dire, noi questo lo riconosciamo, sentirsi dire un no da una persona per cui proviamo interesse è una cosa difficile da affrontare, no? Non impossibile, ovviamente. Su questo ho visto, diciamo, dei meme veramente divertenti, con dei cani che gli sventolano davanti un bocconcino e però non si permettono di mangiare il bocconcino fino a che la padrona, perché erano tutte padrone donne, non gli dà l'ok, no? E quindi anche su questo sicuramente l'educazione ad accogliere, a ricevere un no è importante, però l'educazione alle emozioni, all'espressione delle emozioni, è una cosa che in questo paese non si fa, e la scuola in questo è il primo luogo di violazione del consenso, perché i ragazzi, le ragazze, le persone giovani non possono esprimere quello che provano dentro la scuola, non c'è uno spazio per questo, non solo non c'è un'educazione a farlo, ma non c'è proprio uno spazio, diciamo, temporale e mentale in cui la scuola si faccia carico anche di questa roba qui. E quindi, diciamo, siamo a uno step ancora precedente rispetto a quello di capire che cos'è il consenso e come valutarlo nella relazione con un'altra persona, che è quello invece di capire che cosa stiamo provando e riuscire a dare un nome alle emozioni che proviamo e riuscire a gestircele in tanti modi diversi, che però appunto non violano il desiderio e appunto il consenso dell'altra persona. E quindi su questo la strada è molto lunga.
2: Sì, poi soprattutto non è una lotta di serie B, io questo un po' vorrei anche andarlo a ricordare, cioè non è che ci stanno le lotte di serie A, di serie B, per cui ancora nel 2026 ci dobbiamo sentir dire che, insomma, le lotte, c'è sempre quella prima di quell'altra, però è vero, la vera lotta al capitalismo, cioè nel senso non è così, mi sembra ormai già dimostrato da tempo, e lo capisce molto di più il potere.
3: Sì.
2: Cioè il potere lo capisce benissimo che è la lotta di serie A,
3: certo.
2: Cioè che questa dei controlli, certo, dei corpi e dei vari corpi, insomma, in questo volevo fare anche un saluto a Maya, che ci ha avuto, insomma, esatto, un processo a proposito di corpi, insomma, alla fine la condanna per quanto riguarda Budapest a chi è venuta? A una persona transessuale, c'è poco da fa, cioè 8 anni gli hanno dato, per dire, no? Gli antifa europei si incarnano, no, in una, sì, soggettività che non rientra, che non non binaria, che non rientra in quello che loro vogliono, Orba vuole, l'Europa vuole. Mi sembra, insomma, più facile di così. Guarda, cioè il potere lo sa benissimo. So, è dall'altra parte che mi sembra di capire che tra di noi questa cosa si è capita poco, no?
1: Assolutamente, ma guarda, io ti posso dire quello che vedo nelle aule giudiziarie. Un uomo che maltratta la propria moglie per 10 anni la sua diciamo la sua il suo processo è estremamente gli si dà sempre il beneficio del dubbio, no? Mentre la donna deve dimostrare che sta dicendo la verità, l'uomo è sempre il beneficio del dubbio. La stessa cosa accade a una donna accusata di maltrattamenti nei confronti dei propri figli, fioccano 10 anni di pene, quando invece diciamo che non è soltanto una questione di pena, è soltanto per far vedere come, qual è il processo che si sviluppa. E poi questa
2: grande
1: è
2: protezione,
1: grande protezione, si proteggono, si proteggono
2: guarda
1: tra
2: tutto
1: di loro.
2: Quello che è successo a Epstein, esatto. Cioè se non avessero fatto, cioè lì ci sta un, no, veramente io è assurdo che i giornali non intitolano così su questa cosa a livello nazionale alle prima pagine. Qui c'è un modello trasversale che va da Putin a Trump per finire all'Italia senza fare nomi, perché insomma voglio dire sto paese ci ha avuto vari processi, ma cioè, varie insomma personaggi, e un modello trasversale di una omertà che vedeva i principi, i re, le regine, perché a proposito sempre dei collaborazionisti e via dicendo, in cui l'unica che ha detto una cosa decente è la moglie di Bill Gates, l'unica che infatti giustamente si è separata perché aveva capito, e per il resto c'è un'omertà totale su tutto.
3: Ma noi, abbiamo in questo governo abbiamo un ministro di questo paese che ha avuto il coraggio e viste le reazioni diciamo direi che ha fatto bene dal suo punto di vista di dire che la violenza maschile è una questione genetica e quindi è per quello che poi in aula di tribunale tu c'hai il beneficio del dubbio, perché c'hai in fondo sei maschio, che devi fare, c'hai una tara e quindi può capitare che tu agisca violenza, no? Cioè noi stiamo ancora così, perciò veramente
0: sì, no, poi io devo dire che su questa cosa che dicevi pure tu, Cri, no? Rispetto alla invisibilizzazione, non comprensione, rispetto a quanto pesa all'interno diciamo di una trasformazione rivoluzionaria la questione di genere, ci siamo pure un po' scocciate di ridirlo, no? Però, ma anche perché basterebbe veramente un'analisi politica spicciola da Trump a Orbán, passando per Meloni e a tutta un'altra serie di stati e governi, i primi attacchi che sono stati fatti ovunque sono sulla questione di genere. Tu dappertutto, ma perché dietro c'è un pensiero di società economica? Però se non si fa questo pensiero, io mi chiedo pure, no, che cacchio di politica fai se non riesci a guardare questa roba qui e a capire dove va a mirare? A una trasformazione sociale, economica.

0: stiamo costruendo, e quindi su questo ci aspettiamo veramente una risposta larga e partecipata.
1: Allora, verso la manifestazione nazionale.
2: Ripetiamo il 15 che cosa c'è?
0: No, non lo sappiamo perché lo decideremo insieme in assemblea. Quindi non solo venite, ma venite anche con delle proposte, venite diciamo a condividere come vi va di costruire questa battaglia insieme. Quindi che strumenti, che risorse, che forze avete da mettere in campo rispetto a una battaglia comune.
1: Sostanzialmente sarà 15 febbraio con la costruzione per quanto riguarda Roma nell'assemblea cittadina del 9 della mobilitazione territoriale. 15 febbraio perché ricorre il trentennale proprio dell'introduzione sulla normativa sulla violenza sessuale, e quindi ci sembra anche una data insomma simbolica importante, e per arrivare dalle mobilitazioni territoriali del 15 febbraio al corteo nazionale del 28 febbraio.
2: Ok. Allora, bene, non so se avete o volete aggiungere altro, ritorneremo comunque. Troppo ci sarebbe a dire, questa questione dei figli mi interessava perché.
0: E facciamo un altro redazionale, che ce l'abbiamo.
2: Perché poi molto sta lì appunto la famiglia, i figli eccetera.
0: Poi se te ci aggiungo pure diciamo il diverso trattamento delle madri al civile che sono italiane di quelle che invece sono migranti, si apre un altro mondo che, per cui potremmo stare qui una settimana.
2: Va bene, allora noi ricordiamo questi appuntamenti. Il primo più importante è quello del 9, quindi di lunedì alle 17 a Lettere, alla facoltà di Lettere della Sapienza di Roma. Da lì per preparare un appuntamento per il 15. Quindi immagino che le assemblee, il 9 è un appuntamento nazionale, nel senso che in varie altre città si sta facendo un'assemblea? No,
1: no, no, cioè in tutte le città ci stanno, cioè a Bologna c'è stato tre giorni fa, a Napoli l'altro ieri, cioè ogni città, ogni comune si sta organizzando, o regione si stanno organizzando
2: per preparare un 15 però condiviso, per 15 nazionale ma nazionale. Territoriale, esatto. Per poi arrivare alla manifestazione del 28. Perché a marzo, i primi di marzo si discute.
1: È stata posticipata all'8 aprile l'inizio della discussione in Senato, ma appunto ci abbiamo un mese e dobbiamo fare in modo che si ritiri prima di quella discussione. Vai Carla.
3: E soprattutto ci sono state previste solo 4 audizioni, quindi comunque potrebbe esserci anche un'accelerata.
2: Va bene, quindi questi tutti gli appuntamenti ritroverete il redazionale sul sito di Radio Onda Rossa. Noi vi invitiamo alla mobilitazione trasversale, diciamo, serve una mobilitazione trasversale su questo, insomma. Le compagne l'hanno detto e lo ripetiamo, perché è una battaglia condivisa, generale, non è che è neanche subalterna ad altre, anzi forse è la battaglia più importante, perché il consenso è proprio l'idea di una società diversa che noi vogliamo proprio costruire. Se non c'è quello, questo vale poi, lo riporti sul posto di lavoro, lo riporti, cioè, perché vogliamo parlare del consenso sul posto di lavoro, i ricatti, le questioni delle mansioni, degli avanzamenti, cioè è un concetto che ovviamente poi si riporta in tutte le battaglie, in tutte le lotte. E quindi le appuntamenti

0: Radio Onda Rossa.
1: Allora, ringrazio Maddalena Fragnito per essere in collegamento con noi con Radio Onda Rossa per continuare a parlare degli Epstein Files, in particolare partendo dal suo articolo pubblicato su Effimera ormai qualche giorno fa, che si intitola O dell'irriformabilità del maschio cis et e dell'Occidente. Allora, Maddalena, buongiorno e grazie per questo collegamento. Volevamo con te iniziare appunto commentando il tuo articolo.
2: Ciao a tutte e tutte, grazie per questo spazio.

0: non è un'eccezione, ma è struttura proprio, no? Lo vediamo dalla nave negriera alla fabbrica, dalla prigione alle istituzioni coloniali, come ad esempio l'occupazione israeliana della Palestina, no? La subordinazione è stata imposta con violenza e naturalizzata attraverso gerarchie di genere e razza ed è stata sostenuta da dissociazione e rimozione, appunto il silenzio di cui parliamo. E questo, diciamo, è un aspetto su cui il pensiero femminista insiste da decenni, no? Cioè sul fatto che la separazione tra razionalità e corpo è fondamentalmente una costruzione funzionale al potere, no? Quella distanza, la neutralità, la capacità di non essere toccati da il disgusto, no? Sono stati storicamente requisiti della soggettività maschile occidentale. Faccio un altro inciso. È chiaro che anche le modalità con cui questo archivio viene pubblicato sono funzionali a una sua lettura superficiale, no? Legata più allo scandalo che ha un'analisi delle strutture, delle reti di potere che si dispiegano sotto il caso Epstein, no? Come scrive bene in un articolo Giulia Paganelli, un archivio rilasciato con formati e censure e in tali dimensioni, definisce di fatto l'orizzonte, no? Di ricerca. C'è un altro tipo di silenzio e qui sempre dei compagni parlo, no? E qui mi riferisco alle reazioni di alcuni di loro davanti ai tanti articoli che sono usciti in questi giorni, compreso il mio. Si noti che diciamo, la maggior parte di questi sono stati scritti da femministe e persone razzializzate, che è un dato, ecco. Questo nuovo silenzio, diciamo, è la negazione, no? Ovvero sentirsi subito attaccati, e qui si potrebbe parlare, no, di male fragility, citando il concetto di white fragility, o addirittura travisare in modo tattico tutto ciò che è stato scritto. Abbiamo scritto, ad esempio, accusandoci di eliminare la questione della classe, no? Questo atteggiamento fa un po' finta di non capire quello che legge, ma anche ciò che è stato scritto per decenni dalle femministe, ovvero il fatto che le oppressioni di genere, razza e classe non sono mai separabili né gerarchizzabili, ma storicamente intrecciate nelle forme del capitalismo. E che tanto quanto il femminismo può essere liberatorio solo se affronta insieme lo sfruttamento economico, il razzismo, il patriarcato, allo stesso modo qualsiasi chiave di lettura critica del potere non può tralasciare uno di questi assi, no? Tra l'altro il più radicato e antico, quello del dominio maschile, ovvero quella forma storica e strutturale di potere che organizza le nostre società, la nostra economia e anche il piano simbolico intorno al controllo dei corpi e del lavoro femminilizzato e razzializzato, no? Naturalizzando questa supremazia maschile attraverso istituzioni, affetti e, ça va sans dire, gerarchie, no? Come scrivevo nell'articolo, questi Epstein Files si scrivono in una lunga storia in cui la produzione e la riproduzione sociale sono state organizzate attraverso lo sfruttamento sistematico, no? Di soggettività sessualizzate, razzializzate, schiavizzate ed espropriate. Quindi la violenza che ne emerge è funzionale a produrre gerarchie e a inscrivere nei nostri corpi i loro rispettivi ruoli, cioè il posto dove devono stare, c'è chi comanda e c'è chi deve servire o soccombere. Quello che mi ha colpito moltissimo, e forse insomma mi ha anche spinta, no, a scriverlo, è che a questi silenzi si contrappone un'altra epistemologia, no, che è quella della nausea, cioè dei corpi che riconoscono in modo profondo e collettivamente cosa sia quel patto. Che cos'è quel patto, no, tra uomini? In questo caso sì, tra uomini di potere, no? Una conoscenza che arriva, che è impossibile separare le emozioni dal politico, i corpi dal potere, ovvero è impossibile distinguere l'economico dal sessuale e leggerli come due modi, diciamo, indipendenti. Quindi questa conoscenza che arriva, diciamo, dalla nausea, da questa nausea femminista e collettiva, sa come il corpo femminile sia stato il primo territorio colonizzato, no? Il laboratorio in cui si sono sperimentate forme di dominio poi estese su larga scala. Allora, da questa prospettiva, diciamo, incarnata, io credo sia importante ricordare ai compagni almeno due cose. Cioè, da una parte, che è chiaro che ci troviamo davanti a una questione di classe e di ricchezza in questo caso, ma è anche chiaro che quell'accumulazione non arriva, diciamo, né da Dio né da un merito individuale, come vari Epstein e Musk ci dicono, come qualunque figlio di ricco pensa. Quella ricchezza arriva da strutture profonde di potere e controllo, di cui il patriarcato è uno dei capisaldi insieme al razzismo, no? Quella ricchezza arriva proprio dall'imposizione di distinzioni basate sul sesso e la razza, distinzioni storicamente intese in senso gerarchico, che sono funzionali a negare alle donne, alle persone razzializzate, alle minoranze sessuali, l'uguaglianza di trattamento e l'accesso alle risorse e al potere, no? Quindi, in altre parole, questi uomini, in questo caso potenti, che si scambiano donne e bambini per il proprio piacere, sono la premessa sottostante dell'ordine costituito. Ecco, forse la seconda cosa da ricordare ai compagni è che lo spazio di privilegio che non vogliono mollare è cosa nota, no? Anche proprio a partire dalla classe. Credo che condivideranno il fatto che nessun ricco ha mai redistribuito il proprio privilegio, le proprie ricchezze per bontà propria, diciamo, no? È che tra uno dei migliori modi di redistribuzione che abbiamo impiegato nel tempo c'è stata la ghigliottina. Con questo voglio dire che è un po' scaduto il tempo massimo, no? Per non vedere questo dominio e come si dispiega, soprattutto oggi quando tutto è così esplicito, no? Quando è caduta la fiction o quando è caduta la maschera, come scriveva Edward Said già decenni fa. Ad esempio, pensiamo anche dalla prospettiva US, no? La soppressione dei gender studies che sono nati decenni fa dall'iniziativa femminista nelle scuole, nelle università e che negli ultimi tempi hanno introdotto in qualche modo, come dire, collettivizzato una critica rigorosa al determinismo biologico oggi rilanciato a bomba da Trump, no? Ci hanno mostrato come le gerarchie di genere rendano possibili abusi, no? Considerati legittimi da uomini di potere e hanno di fatto formato generazioni a leggere le identità sessuate come costruzioni storiche e culturali. Allora, sopprimerli significa reprimere uno strumento critico di conoscenza. La stessa cosa si potrebbe dire anche rispetto allo sgombero degli spazi sociali in Italia o all'impossibilità all'interno, diciamo, nei campi dell'educazione di affrontare questi argomenti in modo strutturale, no? Quindi ogni
1: Certo.
0: luogo di riflessione critica oggi viene sostanzialmente ridotto, criminalizzato e messo nelle condizioni di non intaccare minimamente quelle strutture. Ma lo vediamo anche nel definanziamento agli spazi femministi contro la violenza maschile o in questi giorni nel DDL Buongiorno, dove con un colpo di penna sparisce la parola consenso, no?
1: Consenso, certo.
0: Nuovo, esatto.
1: Volevo ripartire un po' sulla questione che aveva anche che hai toccato tu e che ha toccato anche Carlotta Cossutta nel suo articolo sul manifesto di qualche giorno fa. Partendo da dei dati molto semplici che secondo me fanno capire tante cose, usciti sul Corriere della Sera di ieri o l'altro ieri. Che dice così: c'è
0: Sì.
1: una categoria di persone che svolge l'equivalente di 25 milioni di posti di lavoro senza essere pagata. Sono 49 miliardi di ore di lavoro gratis. Un impegno gravoso ma invisibile è il lavoro delle donne per assistere figli, genitori, mariti, compagni. Si tratta di 40 ore di lavoro gratis a settimana. L'Italia è il secondo paese dopo il Portogallo. Allora, questo lavoro e questo surplus, il vero surplus di lavoro, se vogliamo avere un'ottica marxiana, insomma, di lettura del fenomeno, rende quindi le donne una classe sociale?
0: Allora, i dati che citi non sono nuovi, nel senso che già nel 2019, credo se non mi sbaglio, un importantissimo report di Oxfam parlava l'incasso dovuto alle quantità di lavoro non

molto specifica, no? Le aziende tecnologiche, quindi Facebook, Amazon, eccetera, eccetera, tutti i big della tech guadagnano più o meno quella cifra lì. Quello che è nuovo invece è che da alcuni anni, proprio grazie appunto ai gender studies, gli studi e le critiche femministe, emerge un sapere, no? Intorno all'impatto politico ed economico di questo lavoro, no? Stiamo parlando di soggetti femminilizzati e razzializzati, per questo faccio fatica a pensare le donne sole come classe, ma stiamo parlando di soggetti femminilizzati e razzializzati che da sempre, scusami il francesismo, puliscono il culo agli uomini nella storia, no? Per questo che riteniamo, no? Che sia, come dicevo prima, no? Scaduto il tempo per non capire come tutto questo può accadere, no? E quindi mi riferisco a lavoro non retribuito, come anche alle spinte autoritarie pseudo-tradizionali di cui siamo circondate oggi. Tutto questo può accadere solo se c'è, diciamo, il sostegno di tutti gli uomini, anche quelli che non appartengono all'elite, no? Cioè, ovvero perché tutto questo rimanga intatto, c'è bisogno del loro silenzio. E questo silenzio lo si garantisce lasciando anche a loro, come dicevo in entrata, una piccola fetta, di potere, che è il potere appunto di non occuparsi, del lavoro di cura per tenere in vita la vita e il mondo, e dall'altra parte il potere sul corpo delle loro compagne, dei loro figli, delle loro colleghe, eccetera, eccetera, eccetera. Perché gli Epstein File, oggi, no? Cioè, sì, no? Cosa sta incrinando, no? Questo silenzio, che abbiamo detto essere strutturale. Allora, anzitutto, cioè, è necessario citare, no, le centinaia di donne coraggiose, a cui dobbiamo tantissimo, che hanno messo per la seconda volta il loro corpo a rischio, no? Affinché appunto la verità di questa rete di potere venisse a galla, no? Tuttavia la domanda resta, nel senso che, siccome loro lo fanno da decenni, ma solo oggi cominciamo ad ascoltare la loro voce, dico questo tra moltissime virgolette, allora forse c'è un po' da chiedersi se non sia la demolizione del prestigio americano messo in atto da Trump a rendere questo sistema indifendibile, no? Attraverso le consuete formule di circostanza. Quindi un po' l'assurdità di Trump che ha fatto cadere l'impunità, no? Eppure tutto ciò suona un po' come quando, non so, mi ricordo quando a Davos si è ammessa la parzialità e oggi la fine dell'ordine guidato dagli Stati Uniti e dall'ONU. Mi riferisco in questo caso al discorso di Mark Carney, no? E però ad applaudire c'erano le stesse elite atlantiste che per decenni hanno difeso l'architettura, no, di quest'ordine. Per esempio, se guardiamo il genocidio in corso, il fatto che molti commentatori, molte di queste figure siano rimaste impassibili di fronte al sostegno incondizionato di Biden a Israele, chiarisce cosa li inquieti davvero oggi, cioè non tanto la violenza su cui quell'ordine si regge, ma il fatto che la sua patina di rispettabilità è un po' crollata, no? E credo che sia per questo, che abbiamo detto per mesi come l'eccezionalità di ciò che stiamo vivendo non risieda solo nella violenza che osserviamo, ma nella complicità che rende possibile questa violenza, no? E quindi ritorno davvero a quella frase appunto di Mahmoud Darwish, cioè la fiction è finita, no? E secondo me non è un caso che i file Epstein coincidano con questa crisi, no? Questa crisi dell'Occidente, con questa crisi del diritto internazionale, eccetera, eccetera, che sta trasformando definitivamente, diciamo, la legge in potere di morte, no? Quello che ci stanno dicendo in fondo, e appunto senza più maschere, è che non solo non esiste più la legge che conoscevamo, ma che ora c'è già un'altra legge, no? Quella che possiamo cominciare a definire come spettacolo dell'impunità, pedagogia della crudeltà, ecco, non lo so, anche solo pensando al bordo.

0: Qual è l'immaginario che trasmettiamo ai giovani, cioè veramente ai giovanissimi, no? Dagli Epstein Files in cui stiamo parlando di ragazzine fondamentalmente, al genocidio in Palestina in cui vengono ammazzate fondamentalmente bambine e bambini. Quindi qual è un immaginario con cui il capitalismo, il patriarcato si sta, cosa sta cercando di comunicare in qualche maniera? E dall'altra parte la questione tecnologica che non può non essere affrontata in quanto lo comunica attraverso appunto, le immagini senza filtri in qualche maniera, non c'è neanche il pudore della vergogna. Tu che ne pensi?
1: Ma riprendo un po' di nuovo l'articolo di Giulia Paganelli sul suo blog, parlando di archivio, no? E della capacità, cioè di questa visione screen, no? Che abbiamo sia dei file Epstein, sia del genocidio a Gaza, no? Che annulla di fatto la funzione principale dell'archivio, ovvero quella di farti capire o di darti un contesto, no? Quando noi guardiamo, ad esempio, quelle mail, no? Pubblicate di Epstein, non riusciamo, a parte le censure, no? Quelle linee nere che chiaramente tendono a proteggere, diciamo, i carnefici e, come abbiamo visto, non hanno protetto affatto le vittime, ma al di là di quello, noi perdiamo totalmente le coordinate cognitive che ci dà un archivio, cioè quella mail quando è arrivata, insieme a quali altre mail, in che contesto, no? La stessa cosa avviene per il flusso di immagini di violenza che riceviamo da 2 o 3 anni a questa parte, no? Che da una parte non possiamo negarlo. Ci hanno aperto gli occhi, ci hanno avuto la capacità, e qui parlo non tanto dei social, ma degli giornalisti e delle giornaliste di Gaza, di raccontarci la verità, cioè di far cadere appunto quella maschera. Dall'altra parte però c'è, e lo vediamo, no, oggi, c'è un problema di assuefazione, un po' come diceva Sontag, no? Che si combatte solo cercando di capire noi da qui come guardiamo a quelle immagini e cosa facciamo, no, con quelle immagini, qual è la nostra postura, per cui invece di rimanere vittime o assuefatti da quella violenza che è l'età, è disarmante, riusciamo invece a innescare dei meccanismi collettivi di risposta, reazione proprio a partire, no, dai nostri territori. E quindi tanto quanto diciamo siamo, no, riusciti a costruire

0: Insomma, poi, perché poi il livello giuridico per le donne è sempre complicato, però è proprio un cambio di paradigma universale che va sì che dà, che appunto che fa sì che anche tutto quello che è successo agli Epstein Files sia, no, in qualche maniera giustificato, perché tanto insomma nessuno ha detto niente, o per di più, insomma, tutte quelle che
1: Assolutamente.
0: hanno detto, tutte quelle che hanno detto appunto non sono credute, perché comunque là ci sei andata in qualche maniera,
1: Esatto,
0: no?
1: sì,
0: Quindi c'è
1: assolutamente.
0: sempre,
1: Diciamoci, sì,
0: c'è il fatto in
1: scusami.
0: sé, no? La pedofilia piuttosto che lo stupro, eccetera, perde totalmente senso nel momento in cui le donne si trovano nei contesti, per cui è sempre colpa loro o comunque. No? Devono sempre, ritornano al centro poi della morale,
1: Assolutamente,
0: collettiva. E questo
1: assolutamente.
0: è un problema serissimo. Penso che il movimento femminista, il movimento transfemminista, in tutti questi decenni, ormai forse si può parlare quasi di un secolo, abbia portato, insomma, le maggiori trasformazioni proprio a livello rivoluzionario, nel panorama, mondiale. Oggi, insomma, come lo vedi questo movimento femminista e questi passi, insomma, verso una rivoluzione e liberazione totale?
1: Allora, sono un attimo indietro, dandoti molta ragione su quanto, diciamo, il DDL Buongiorno di fatto sia ancora peggio di quello che avevamo prima, o quantomeno delle conquiste nelle sedi dei tribunali, ecco. Proprio perché, appunto, cancellando, imponendo, diciamo, il dissenso alla violenza, cancella di fatto il 99% delle violenze che avvengono, tra cui anche, visto che le hai citati, tutto il caso Epstein. Sul movimento femminista, io credo che negli ultimi anni, cioè quella, insomma, quello che viene definita l'ultima ondata dei femminismi transnazionali, e quindi dal 2016, non una di meno, siamo riuscite davvero a, diciamo, a raccontare in modo più articolato di cosa parliamo quando parliamo di violenza, cioè, ovvero intrecciando la violenza patriarcale con la violenza economica, con la violenza razzista, eccetera, eccetera. E questo è un merito che va dato, tanto è vero che diciamo, i sapere, cioè, se noi parliamo adesso di consenso, se noi parliamo di educazione affettiva nelle scuole, cioè è perché questo movimento ha imposto una serie di paletti. Ora, da qui a che cosa succederà nel futuro, in particolare in questa congiuntura dove sembra crollarci tutto addosso e sembriamo correre verso il passato a velocità ultrasoniche, è difficile dire. Io credo che, per questo insisto anche, no, sui compagni, perché credo sia veramente importante lottare insieme e trasformarsi insieme, in particolare chi non lo ha già fatto, per diciamo, far fronte a questo, a questa deriva autoritaria che si sta espandendo oramai un po' ovunque. Quindi sì, sono convinta che il movimento femminista abbia fatto tantissima strada in questi ultimi anni, però non posso non dire che ci troviamo in una fase di difficoltà, di reazione proprio a tutto quello che
0: Certo,
1: abbiamo prodotto, no?
0: certo.
1: E quindi insomma, bisogna
0: Servono
1: non
0: alleanze.
1: spingere, servono alleanze, ecco.
0: Serve una visione, diciamo così, trasformativa collettiva che secondo me il femminismo ha dato, che va abbracciato come paradigma rivoluzionario anche di trasformazione e alleanze. Maddalena, noi ti ringraziamo tantissimo, continueremo a parlare, insomma, di quello che sta accadendo anche sui Epstein Files, perché ci sono anche tante altre sfumature che cercheremo anche di coprire e discutere nelle prossime settimane. Per ora noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti insomma la corrispondenza.
1: No, volevo ringraziare anch'io voi veramente per l'attenzione a questo caso.

po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini. Dal film.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Alita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappelli, Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: ricordate, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.

Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eusgood, When You Wish Upon a Star.

Giornata Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli... una radio indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heaton and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light ai controlli, Blues Power, Blues Dun, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk da Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio, era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermo i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Note Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Swedish Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

inconfondibile, questo era ovviamente il tema di Tetris. Non so chi possa essere la compositrice, l'autrice o la performer che ce l'ha regalato, però una canzone a tema per la puntata di oggi, di cui vi dirò di più tra

0: Allora, io volevo iniziare raccontando in realtà di un libro che è un romanzo, cioè non è un libro, è un libro storico, diciamo, un romanzo di fiction, ma molto basato su fatti reali. Mm-hmm. Quindi in realtà, secondo me, è anche interessante come maniera di riportare, insomma, queste storie. Il libro è di Francis Spafford, che è uno scrittore britannico. Mm-hmm. E il titolo originale è Red Plenty, che si tradurrebbe come l'abbondanza rossa. Purtroppo, secondo me, la traduzione italiana perde un pochino questa cosa, perché si chiama L'ultima favola russa.
1: No, bruttissimo.
0: Edito da Bollati Bollingeri.
1: Ma poi anche brutta questa associazione di sovietico e russo, come se fossero la stessa cosa.
0: Vero, e secondo me anche un pochino spoilera il finale, nel senso, il libro racconta di una storia, di un tentativo di, tra virgolette, implementare un'economia pianificata di successo, che quindi portasse appunto l'abbondanza nell'economia sovietica. Chiamarlo l'ultima favola russa è proprio, secondo me, vendere già il fatto che, cioè, questa cosa non funzionerà. Però,
1: e poi
0: pochino...
1: potevano mantenere il gioco di parole e chiamarlo l'ultima favola rossa.
0: Vero, è inspiegabile. Ma vabbè,
1: abbiamo
0: niente.
1: Fatto comunque la nostra obbligata discussione di linguistica.
0: Dicevo, è un romanzo, ma è un romanzo interessante perché, diciamo, i personaggi sono tutti personaggi veramente esistiti, tanti dei personaggi sono personaggi veramente esistiti e non sono personaggi minori. Diciamo, uno dei personaggi che appare in vari capitoli è Khrushchev, nel il libro ambientato tra, diciamo, l'ultimo periodo di Stalin, il periodo di Khrushchev e poi la fine degli anni 60. Uh-huh. Con la presa di potere di Brezhnev, il cambiamento, insomma, delle politiche in tutti questi anni 50-60, un'epoca che, diciamo, correggimi, tu ne sai sicuramente più di me, l'Unione Sovietica esce dalla guerra, lo sforzo di industrializzazione inizia a pagare i primi frutti, c'è, diciamo, un miglioramento delle condizioni di vita molto notevole, iniziano a girare appunto anche prodotti meno di necessità, la questione del champagne sovietico dell'epoca, e l'epoca in cui la corsa spaziale, l'Unione Sovietica sta andando, dimostra di poter fare cose a livello scientifico-tecnologico all'avanguardia su scala globale, e quindi è un po' questo momento, diciamo, di speranza, tra virgolette, se uno ci crede a questa visione dell'Unione Sovietica. Uno dei personaggi che io trovo molto interessante è Leonid Vitalevich Kantorovich. Mm-hmm. Kantorovich è un matematico e economista famoso, è l'unico sovietico ad aver vinto un premio Nobel per l'economia negli anni 70. Il libro, per qualche motivo, decide di non usare quasi mai il suo cognome Kantorovich, che è il modo in cui lo conosciuto in Occidente, ma lo chiama quasi sempre Leonid Vitalievich, perché sostiene che questo è il modo formale di rispetto in cui si dovrebbe chiamare in Russia o in Unione Sovietica.
1: Confermo, è il modo in cui chiameresti i tuoi professori in università, con il nome e il patronimico.
0: Esatto, quindi
1: il cognome si usa solo per le cariche di stato molto importanti.
0: Quindi, però, questa cosa, insomma, fa un po' ridere perché, diciamo, non è un personaggio sconosciuto in Occidente. Kantorovich è un matematico che negli anni 30 inizia a lavorare su una serie di questioni applicate, famoso perché studia, diciamo, problemi di ottimizzazione di queste fabbriche di legno, e di fatto inventa quello che oggi chiamiamo programmazione lineare, che è una tecnica di calcolo numerico per ottimizzare dei problemi di distribuzione. Io ho delle risorse, nel problema originale le risorse erano i pezzi di legno che entravano in una fabbrica, devo produrre vari tipi di compensato di vario spessore, ho tante macchine diverse che ognuna ha delle qualità migliori, peggiori, come faccio a scegliere come distribuire le risorse? E lui scrive questa teoria. Poi, diciamo, da lì lui si rende conto che questa teoria non è specifica delle macchine di legno e inizia a pensare come questa cosa si possa applicare, tra virgolette, a tutta l'economia pianificata dell'Unione Sovietica. Cioè l'idea di dire, guardare a tutto il sistema economico di pianificazione come un unico grande problema matematico e di cercare di avere tutte le informazioni necessarie per calcolare diciamo, qual è la distribuzione ottima delle risorse per ottenere il risultato che uno vuole. È anche interessante questo aneddoto suo. Lui partecipa a Leningrado, a San Pietroburgo, durante l'assedio. E pare che studi il modo ottimo di distribuire le macchine sul ghiaccio, perché durante l'assedio di Leningrado la città viene rifornita attraverso un collegamento attraverso il lago ghiacciato. Le macchine sul ghiaccio possono andare, ma se sono troppo vicine il peso spezza il ghiaccio e si rompe, e lui fa lo studio matematico di come distribuire le macchine di modo che possano viaggiare il maggior numero possibile di mezzi senza provocare la rottura del ghiaccio.
1: Questo è tipo quintes, cioè tipo spiega l'Unione Sovietica in un aneddoto. Tutto quello che ti verrebbe in mente in questa storia, c'è tutto: macchine sul ghiaccio, matematica, assedio di Leningrado.
0: Il libro è interessante perché non è soltanto un libro di storia della matematica e di come questa idea si sia sviluppata e dell'economia poi di fatto, ma è anche un libro di, diciamo, non lo definire un thriller politico, però diciamo ha questo aspetto di complessità politica, perché in realtà, nonostante Kantorovich vincerà un premio Lenin, vincerà il premio Nobel, quindi verrà riconosciuto come un'eminenza del suo campo anche dentro l'Unione Sovietica, nei primi anni, soprattutto secondo me ancora durante il periodo staliniano, quando lui inizia a proporre queste applicazioni della sua teoria matematica all'economia sovietica, viene respinto in maniera molto forte. Infatti lui, i libri famosi di Kantorovich, ce n'è uno del 39, ma il libro successivo, che è diciamo la base del suo fondamento della teoria dell'ottimizzazione lineare per l'economia, che si chiama, vabbè, adesso non me lo ricordo come si chiama in italiano, però è un libro che viene pubblicato nel 59, quindi 20 anni dopo. In questi 20 anni fondamentalmente c'è tutta questa specie di battaglia culturale per cercare di convincere la struttura politica dell'Unione Sovietica che queste cose qua sono compatibili, tra virgolette, con l'ortodossia economica marxista.
1: Sì, perché di fatto fino alla morte di Stalin, che comunque è del 53, cioè l'idea della programmazione lineare e anche il campo poi di quella che diventerà la cibernetica sono considerate scienze borghesi, per cui ci deve essere un passaggio ideologico di costruzione di significato all'interno dell'apparato di Stato marxista leninista di fatto per accettarle, per cui non mi stupisce che
0: il libro del 59, ecco, l'ho trovato, si chiama Calcolo economico e utilizzazione delle risorse. In realtà nel libro il problema viene spiegato in maniera, secondo me, molto cioè il libro di Red Plenty fa un buon lavoro a spiegare qual è, diciamo, la teoria matematica e perché viene vista in maniera così sospettosa, perché in realtà quello che propone Kantorovich è di fatto una simulazione digitale al computer di un'economia di mercato. Cioè quello che lui dice è: assegniamo un valore, lui si guarda bene da chiamarlo prezzo, lo chiama valore oggettivamente determinato.
1: Certo.
0: Nella teoria economica moderna questo concetto si chiama prezzo ombra, perché è un prezzo virtuale assegnato da un algoritmo, e diciamo di fatto è: simuliamo un'economia di mercato al computer, otteniamo i risultati dell'ottimizzazione data dall'economia di mercato e poi la implementiamo noi a livello centrale. Chiaramente culturalmente questa roba è devastante, perché devi comunque accettare il fatto che stai diciamo usando un meccanismo di mercato in un'economia che in teoria non dovrebbe averlo, pur essendo completamente virtuale, non diciamo nella realtà, però insomma stai usando. Infatti queste teorie vengono apprezzate e implementate molto più tranquillamente nelle economie capitaliste dell'epoca, secondo me. E anche divertente che in questo libro del 59 c'è questa

0: per poter essere pubblicato, nel senso per avere la possibilità di.
1: A me, da persona che non ne sa moltissimo di matematica, mi faceva venire in mente che, cioè, vedendo un po', sapendo come funzionavano il sistema di produzione, di raggiungimento delle quote dell'epoca, mi viene in mente che siamo davanti a un'innovazione tecnologica, un algoritmo, diciamo, che va a sostituire quelle che poi di fatto sono relazioni umane. Però, nel senso che il sistema di produzione dell'Unione Sovietica famosamente è un sistema dove lo Stato centrale dà una serie di quote di produzione, questa cosa ovviamente nell'Occidente viene presentata come un sistema inumano, assolutamente burocratico e asettico, in cui gli operai vengono fatti lavorare fino alla morte per raggiungere queste quote, però poi di fatto le quote di produzione di ogni fabbrica vengono negoziate a livello prima regionale, dai governatori delle varie regioni, e poi a livello proprio locale. E forse un po' avevamo parlato in questa trasmissione di questo sistema di negoziazione delle quote quando avevamo introdotto quella puntata sulla carestia in Kazakistan, cioè l'idea che comunque queste decisioni di allocazione delle risorse che vengono prese a livello del gruppo centrale del Partito Comunista a Mosca non vengono passate in maniera diretta fino ai gangli nodali più piccoli sul territorio, sono sempre frutto di negoziazione, e quindi, cioè, il manager della fabbrica, la persona eletta dagli operai per andare a rappresentarli nella negoziazione di queste quote, cioè, fa un lavoro di negoziazione a ribasso. Quindi il problema dell'Unione Sovietica era la produzione a ribasso in realtà, no? Cioè un uso non ottimizzato delle sue capacità di produzione di risorse, però per questo motivo, per andare a tutelare, diciamo, cioè per diminuire la quantità di lavoro nella cosa di produzione. Mi sembra che invece l'imporre questo tipo di algoritmo va un pochino a togliere potere a queste figure che fanno questo tipo di negoziazione.
0: Ma infatti, cioè, forse in questo senso il libro di Spafford è un romanzo. Lui rappresenta, diciamo, questo conflitto come un conflitto molto intellettuale, perché alla fine è il modo più interessante di raccontarlo, è il modo più divertente di raccontarlo. Sicuramente c'è anche tutto un discorso di questa scelta toglie il potere a parte della burocrazia statale, e non dico che la elimina perché la mette in algoritmo, ma la sposta a un altro tipo di figure, nel senso comunque stai dando il controllo di una serie di scelte molto importanti a gente che comunque è di fatto,
1: Cioè non fa la produzione, non sono gli operai di
0: esatto.
1: fabbrica, nel senso i collettivi di fabbrica facevano anche questo, la negoziazione al ribasso delle quote. Quindi, ok. Niente, volevo dire che ci stai parlando di un algoritmo che assegna il lavoro. E poi è una puntata molto attuale, molto attuale. Io mi fermerei per una pausa, se no, a meno che non pensi che ci sia altro che devi dirci assolutamente prima della prima pausa musicale.
0: No, io metterei una canzone invece.
1: Metteresti una canzone? E io proporrei pezzo sovietico dell'84, il genere è musica elettronica synth pop. Questa è Ritmiceskaya Gimnastica, cioè letteralmente esercizi di aerobica.

Левая.

Повороты вокруг себя. Влево. Вправо.

0: ripeto, questo è un romanzo per cui non si pone tutta una serie di problemi pratici del tipo se fosse davvero fattibile implementare a livello tecnologico quello che era la proposta, se l'Unione Sovietica avesse la capacità di calcolo, ma anche quella di raccogliere i dati necessari per eseguire questa simulazione, diciamo. C'è tutto un discorso, all'epoca c'era ci sono dei progetti di sviluppo di computer chip che sono relativamente all'avanguardia rispetto alla tecnologia americana, sono più arretrati rispetto alla quantità che ne riescono a produrre, uh-huh. Però i singoli pezzi poi di fatto si comportano abbastanza bene, ed è invece proprio negli anni 70 che iniziano a invece rimanere più arretrati rispetto quelli che produceva l'IBM, per fare un esempio, e quindi diciamo lo stagnamento dell'economia, dell'avanzamento tecnologico dei fine anni 70, inizio anni 80 è un po' doveva morire, diciamo, questo progetto, al di là poi della opposizione politica, burocratica all'idea.
1: Sì, in realtà Benjamin Peters, che appunto è questo storico che si è occupato di ricostruire la storia, no, del mancato sviluppo dell'internet, cioè poi lui si concentra nello specifico sull'internet, che è una parte dell'interezza di questo progetto della pianificazione economica e dell'Accademia di Cibernetica. Lui ricostruisce molto bene questo, appunto, questo mancato sviluppo, questo stagnamento degli anni 70 come un problema di lotta tra istituti diversi, dipartimenti diversi, di ministeri diversi all'interno del gruppo di potere centrale, in particolare con tre attori, quelli che sono l'Istituto di Finanza e l'Istituto di Statistica, perché non era chiaro chi dovesse essere a supervisionare questo tipo di progetto. L'Istituto di Statistica viene coinvolto nell'aiuto, nel supporto alle persone che si occupano di questa pianificazione, ma l'Istituto di Finanza no, e questo fa sì che il ministro dell'epoca della finanza bocci la richiesta di fondi negli anni 70 per avanzare tecnologicamente, per una mera questione di lotta interna di potere. E poi l'altro grande attore è la difesa, perché questa è la grande controversia e lotta di potere all'interno di questa storia, il fatto che la pianificazione dell'economia avrebbe richiesto di convertire le risorse tecnologiche computazionali che c'erano all'epoca, che erano praticamente di fatto utilizzate solamente dalla difesa, a scopi civili, e quindi questo non succede negli anni 70. Ci sono una serie di richieste, ci sono una serie di proposte per la creazione di network che sono poi di fatto i precursori di ARPANET, quindi dell'internet come lo conosciamo oggi, che hanno successo solo fino a quando vengono fatti con una quantità di risorse ridotte, e appena invece si fa richiesta di appunto espropriare, no, dall'uso militare i computer presenti sul territorio dell'Eurasia, questa cosa viene bocciata chiaramente. Quindi c'è una grande riflessione di Benjamin Peters sul fatto che di fatto il progetto dell'internet in Unione Sovietica fallisce perché c'è una incapacità di andare oltre questo blocco dei militari, e che però è anche un fallimento dovuto alla grandezza e alla profondità della riflessione critica sul progetto, cioè l'idea che comunque vogliamo un internet che sia decentralizzato e serva la comunità di tutti gli abitanti dell'Unione Sovietica, che è profondamente diverso invece da come viene strutturato poi l'internet negli Stati Uniti, per esempio.
0: Forse potrebbe essere un buon momento per fare una seconda pausa musicale.
1: Sì, facciamo una seconda pausa musicale, e adesso vi voglio mettere questa canzone degli anni Ottanta di Andrei Rodionov e Boris Tichomirov, che si chiama Chess Computer. È una canzone, quindi computer scacchista, è una canzone che celebra la capacità di un computer di battervi a scacchi.

0: c'è un aspetto per me interessante di, appunto, di questa, di questo tema, no, della pianificazione della cibernetica, delle scoperte scientifiche, che in realtà ha a che vedere con quest'idea che spesso le scoperte scientifiche avvengono indipendentemente tra persone diverse che arrivano più o meno alla stessa conclusione, non necessariamente essendo a conoscenza di quello che stanno facendo gli altri. La scienza è un processo molto casuale a volte, però nello stesso periodo in realtà in cui questo progetto sta di fatto fallendo in Unione Sovietica, ci sono persone in America Latina e nello specifico in Cile che hanno la stessa idea di creare, appunto, un progetto del genere di pianificazione economica, e riescono più o meno a metterlo in pratica, fino a quando poi vengono fermati dal colpo di Stato, di fatto, che avviene in Cile. E quindi volevo chiederti se ci puoi parlare del progetto CyberSyn e di quali sono poi state anche le ramificazioni che ha avuto nella Silicon Valley, perché poi gente che lavorava lì si è spostata.
1: Ah, CyberSyn è una storia anche questa molto, in realtà questa forse più famosa di quella della pianificazione di Kantorovic, ed è un progetto nato appunto durante la presidenza di Salvador Allende in Cile, quindi stiamo parlando del 71-73, e quindi sì, di fatto quando, diciamo, la proposta di ottimizzazione dell'economia pianificata in Unione Sovietica stava arrivando alla fine. Ma molto interessante, questa proposta viene sviluppata da un consulente del presidente Allende che si chiama Fernando Flores, il quale però entra in contatto con Stafford Beer, che è una business consultant, cioè un consulente britannico che si occupa di ottimizzazione dei processi produttivi all'interno delle aziende, quindi diciamo non un esperto di socialismo. E quindi secondo me è questo interessante, perché diciamo secondo me la teoria di Kantorovic arriva in Cile filtrata da l'accademia britannica e la sua applicazione al mondo dell'industria. E quello che vogliono fare in Cile è molto interessante, perché appunto Allende è presidente socialista, però non sta gestendo uno stato sovietico, nazionalizza un sacco di industrie, però rimane un'economia, diciamo, mista, in cui lo Stato controlla alcune industrie, ma c'è un'economia di mercato. E quello che vogliono fare è semplicemente avere, diciamo, degli strumenti per gestire questa nuova struttura industriale pubblica che stanno andando a creare, e vogliono fondamentalmente fare la stessa cosa, cioè avere le informazioni e i dati per poter ottimizzare e dirigere centralmente l'industria cilena. Quello che è anche molto interessante di questo progetto, secondo me ci sono due cose che rendono famoso questo progetto. Il primo è che non verrà mai messo in funzione davvero, perché viene fatto il colpo di Stato, di Pinochet. Quando arrivano i militari di Pinochet, trovano la stanza di controllo che era il cuore di tutta questa operazione, che questa stanza ottagonale, non ne rimangono foto ma ne rimangono i progetti. E questa stanza è tipo chiaramente uscita dalla fantasia di un disegnatore modernista, potrebbe essere una stanza di un set di Star Trek. Okay. Cioè ha queste sedie tutte anni 70 con i tastini per il controllo, ma anche col posacenere per il sigaro. Certo. Cioè è tutto comunque
0: perché comunque sono gli anni 70,
1: è tutto molto bello. E la seconda è il fatto che, diciamo, l'idea è molto ambiziosa, le risorse sono molto scarse, cioè comunque il Cile di Allende non è l'Unione Sovietica, quindi anche volendo non può investire. Infatti pare che loro avessero tipo un computer, un unico computer, per controllare quello che dovrebbe essere il cervello di un'economia centralizzata cilena. E quello che fanno, che secondo me invece è molto interessante, è il trovare, diciamo, degli strumenti per implementare questa idea con le risorse a disposizione. Per esempio, non avendo computer, non avendo una rete internet, tutto il sistema si basa sull'uso del telex. Mm-hmm. Il telex è una specie di
0: fax
1: su reti telefoniche, diciamo, che permette alle industrie di scambiarsi messaggi, di dire questi sono i materiali che abbiamo consumato oggi, questi sono i materiali che abbiamo in magazzino, insomma, dare la possibilità di trasmettere questo tipo di informazioni di, appunto, di economia a questo unico computer centrale in questa stanza di design bellissimo, dove, diciamo, tutta la pianificazione dovrebbe essere stata sviluppata. Anche qui non sappiamo se poi il progetto avrebbe funzionato come previsto o si sarebbe scontrato davanti a una barriera tecnologica, perché purtroppo non ha avuto modo di entrare in funzione davvero, perché è stato interrotto dal colpo di Stato. È vero che è diventato un po' un simbolo di un tentativo di fare questa cosa, e secondo me viene raccontato molto di più come progetto di economia pianificata socialista, però, diciamo, compatibile con un'economia di mercato, quindi un po' più spendibile nel panorama culturale moderno. E c'è questa espressione di i Santiago Boys, no? Cioè, quando Pinochet va al potere, realizza questa dittatura violentissima dal punto di vista delle libertà individuali e la repressione nei confronti di oppositori politici e anche semplicemente nei confronti del sindacalismo, delle organizzazioni operaie, delle donne. Però implementa al tempo stesso una visione iperliberista dell'economia, per cui in realtà è uno dei primi esempi più moderni di, diciamo, un fascismo però molto neoliberista, e il riferimento culturale e teorico dell'implementazione economica di Pinochet è l'Università di Chicago.
0: Sì, appunto, i Chicago Boys, che sono però anche alcuni, sono cileni, no? Perché c'è un processo di studenti di economia che vanno a formarsi negli Stati Uniti al Dipartimento di Economia dell'Università di Chicago e tornano poi in patria con i dottorati, per cui sì, cioè per...
1: Insomma, c'è anche una questione di, non so, cioè, anche responsabilità
0: Dici,
1: di
0: delle università statunitensi nel formare personale di supporto alle peggiori dittature del Sud America, ma sì, c'è questa responsabilità, non ce l'ha avuta solo il Dipartimento di Economia di Chicago, però.
1: Però, appunto, l'espressione Santiago Boys fa un po', appunto, il verso a quella di Chicago Boys, e, appunto, propone questa visione, comunque, prima di tutto, un'idea nata in Cile di qualcuno che poi è andato a cercare magari le competenze da altri paesi, ma non è un'importazione da fuori di una teoria economica, e un'altra di queste grandi, forse, favole
0: Sì,
1: rosse, utopie
0: utopie.
1: rosse che non abbiamo mai visto se si
0: Sì,
1: sarebbero scontrate con la
0: realizzate.
1: dura realtà o si sarebbero potute realizzare.
0: Sì, e beh, intanto Santiago Boys è il nome di un podcast di Eugenij Morozov, che è uno scrittore di tecnologia molto critico dell'intelligenza artificiale. Tutto quello che scrive in realtà è interessantissimo, però in particolare questo podcast dedicato alla storia del cyber scene e dei Santiago Boys ve lo consiglio. Se ascoltate podcast in inglese vi metterò il link. E poi non so, un po' mi fa venire in mente invece che queste favole rosse sono un po' la controparte, diciamo, positiva, utopica, carina invece di Noi di Zamiatin, libro di fantascienza che teorizza appunto cosa succederà quando la matematica e i matematici diventeranno, saliranno al potere, che è un libro che abbiamo consigliato in questa trasmissione, che è, diciamo, l'originale da cui Orwell ha preso in prestito la trama, per dirla con un eufemismo, per 1984, che però si pone esattamente questa stessa questione, però forse spingendola a dei livelli un po' fabulistici e naive, no? Di vedere la matematica come questa disciplina fredda che astrae dall'umanità talmente tanto che non c'è più cura. Invece forse questi progetti erano un modo per far vedere come anche la matematica, la statistica possono essere materie che hanno in mente la cura del prossimo.
1: Sì, forse Noi di Zamiato parla proprio di questa visione del taylorismo della fabbrica. Penso che sì. Lo dica proprio esplicitamente a un certo punto.
0: Non so se lo dice nel libro. Forse nel libro anche lo dice, sì. Ma lui sicuramente sì, in effetti si è ispirato a quello. Sì, per
1: cioè,
0: cui.
1: Nel senso che alla fine il libro è degli anni.
0: È degli anni 30. 30, 20, quindi. 30, sì. Beh, però ancora una volta uno di questi casi in cui, diciamo, quando parliamo del comunismo in realtà stiamo descrivendo il capitalismo, cioè non so come dire, tipo lo spauracchio del comunismo è però come funziona una fabbrica della Ford, diciamo. Per cui, vabbè, chiudiamo con questo, forse non so se vuoi aggiungere altro. Beh, grazie di essere venuto, Belka, a parlarci di questo evento, mi
1: piace
0: tantissimo. Se volete saperne di più, mandateci una mail a ordadoro@andorosa.info, vi farò rispondere da Belka.
1: E poi sappiamo anche che avremo degli ascoltatori che ne sanno di più di noi di questo argomento.
0: Di questo argomento sì, in particolare.
1: Però in generale gli ascoltatori di questo programma sono molto gentili e quindi quando vogliono farci sapere che ne sanno di più lo fanno in maniera comunque carina e costruttiva e quindi ci scusiamo per ogni imprecisione.
0: Esatto, continuate a farci sapere se abbiamo sbagliato qualcosa, faremo l'errata corrige dovuta nelle prossime trasmissioni e forse chiuderei lasciandovi una canzone sempre del genere elettronico synth pop, questa dell'84, questa è in realtà di un sottogenere sovietico che andava molto di moda, che si chiama elettronica dello spazio, space electronic. Questo è un pezzo di una band kazaka, loro si chiamano Ochotnik, che se non mi ricordo male vuol dire il cacciatore, tipo si chiama Medeo, che è il nome della pista da pattinaggio all'aperto costruita sulle montagne fuori da Almaty, proprio un landmark della città di Almaty, che anzi se andate a visitare Almaty assolutamente andatelo a visitare, è una costruzione bellissima con anche una serie di decorazioni e punti architettonici dello stile modernista sovietico meravigliosa di quell'epoca. Quindi questi sono gli Ochotnik con Medeo. Belka e Strelka vi salutano, grazie per averci ascoltate, ci sentiamo tra 2 settimane, un abbraccio a tutte coloro che ci hanno ascoltato e soprattutto a chi l'ha fatta privata della propria libertà personale. Ciao ciao
1: ciao.

0: il miglior welfare di tutti gli Stati Uniti. Se sei una donna single con figli non muori di fame a Minneapolis o in generale nel Minnesota, perché il welfare state funziona. E non funziona in tutti gli Stati Uniti, lo sappiamo bene, no? E quindi già non gli piaceva lo Stato, che tra parentesi è anche uno Stato che storicamente è stato LGBT plus friendly. Pensiamo a tutti i fumetti Dykes della Bechdel, insomma, Fun Home, insomma, Minneapolis è veramente una grande madre. E le persone somale, chiaramente per Donald Trump sono prima di tutto una combo perfetta perché sono neri, siamo neri perché io sono parte della diaspora somala, non americana ma italiana, ecco, siamo neri e musulmani, questo è un punto. Quindi hai odi da tutte le parti. Ha una fissazione per la congresswoman Ilhan Omar, che spesso ha attaccato con grande precisione le politiche MAGA e le politiche di Donald Trump. Ilhan Omar è del Minnesota, ma anche della diaspora somala. In più c'è anche la situazione geopolitica, che in Italia non spesso è stata considerata. La Somalia, lo sappiamo, è un'ex, purtroppo è stata colonia sia italiana che britannica, la parte nord britannica e la parte sud italiana. E in questo momento, dopo anni di guerra civile, la Somalia si sta un po' riprendendo, ma oggi non soltanto si sta riprendendo, si è scoperto che il mare somalo è pieno di petrolio, ma proprio pieno zeppo di gas e petrolio, tanto che le trivellazioni che sono state fatte dalla Turchia, Turchia che ha investito nel paese dal 2011 e ha praticamente, questo potrebbe far balzare la Somalia a sesto produttore di petrolio e di gas nel mondo, superando la stessa Russia, e probabilmente sarà anche costruita una base aerospaziale. Quindi, geopoliticamente, per Trump la Somalia è qualcosa su cui forse vuole mettere le mani, o forse gli dà fastidio, non si capisce. Quindi, tecnicamente, fa parte anche questo del perché sono stati attaccati proprio i somali rispetto ad altre comunità. Quindi è una combo perfetta di odio razziale, situazione geopolitica e fissazione patriarcale maschilista contro una deputata molto molto brava. Però la cosa interessante per me è stato vedere come effettivamente le persone del Minnesota, ma in generale di tutta la diaspora somala, però soprattutto gli americani somali, hanno reagito a tutto questo, hanno reagito con grande ironia, soprattutto le persone della diaspora nate e cresciute negli Stati Uniti e hanno cominciato a fare dei meme, dei giochi, a dire ma questa è la nostra terra promessa da 3.000 anni, no? E quindi hanno cominciato a ironizzare su Trump. Però è chiaro che l'ironia ti serve perché ti rafforza. Però l'impatto dell'ICE è stato veramente duro perché le persone non potevano uscire di casa. Io ho parlato con i miei cugini, mi hanno detto che solo grazie ai vicini hanno la spesa perché non uscivano. E venivi preso, e c'è una ragazza che ha testimoniato, Nasra, mi pare che si chiama Nasra, che è stata picchiata e messa in cella, lei insieme a una nativa americana, un'appartenente ai popoli ai popoli originari, e quindi l'assurdità di tutto il sistema si vede lì. Cioè, tu non solo hai compiuto un genocidio contro i popoli originari, ma adesso li mandi pure l'ICE nella loro terra. Quindi tecnicamente è tutto molto assurdo quello che sta succedendo. Però anche lì c'è stata comunque una grande risposta di comunità, e le persone hanno cominciato, per esempio, quando è stata uccisa René, hanno cominciato ad aiutare i manifestanti, perché dovete pensare che in Minnesota facevano meno 21 gradi e allora hanno cominciato a cucinare per i manifestanti, li hanno cucinati i sambusi, che sono un piatto tipico, tipo le sambuse indiane, ma dentro c'è o il pesce o la carne. Hanno fatto litri e litri di chai Hades, il chai Hades è il tè con latte all'indiana speziato col cardamomo e la cannella, e quindi cioè, hanno partecipato in tutti i modi, sono stati lì con i loro corpi, con la loro cucina, con la loro resistenza, con la loro anche denuncia, perché le persone che sono state prelevate dall'ICE, però erano cittadine statunitensi, somale, hanno comunque denunciato, e quindi sono parte di questa grande resistenza che abbiamo visto del popolo di Minneapolis e del popolo del Minnesota, cioè ognuno con le sue identità, con le sue appartenenze, però erano tutti appunto di Minneapolis. Io penso che Minneapolis andrebbe candidata al Nobel per la pace, questo sì,
1: Ti volevo approfittare.
0: se vale qualcosa ancora il
1: Sì,
0: Nobel per la
1: infatti, perché
0: pace,
1: dopo queste
0: perché
1: nomine continue così mi sembra insomma
0: sì.
1: abbastanza
0: Però
1: ormai
0: ecco,
1: inutile.
0: nel nostro Nobel del
1: Certo.
0: cuore si sì, andrebbe veramente, perché quello che ci hanno fatto vedere è proprio una resistenza collettiva che io non vedevo da tanti anni, cioè, perché il male c'è sempre e in questo momento il male è veramente male, però è stato molto interessante, molto importante vedere, e loro sai chi si sono ispirati, cioè questa cosa qui non è arrivata. Però molte persone dicono che si sono ispirate alla manifestazione, allo sciopero generale di Gaza fatta dall'Italia. E questa cosa a me ha colpito molto, perché molto spesso noi non ci rendiamo conto delle belle cose che riusciamo a fare e di quanto a volte la nostra piccola Italia ha qualcosa da insegnare, ha qualcosa da mostrare in questa lotta collettiva, no? E molte persone hanno detto lo sciopero generale, sì, grazie all'Italia, abbiamo visto quello che hanno fatto gli italiani per Gaza.
1: Volevo approfittare ancora di te, se puoi, per due domande. Una è se pensi o se sei sentore che all'interno degli Stati Uniti d'America questo, diciamo così, rappresaglie dell'AIS abbiano riaperto una discussione sul colonialismo e sul genocidio che gli Stati Uniti d'America hanno portato avanti nei confronti dei nativi d'America, come tu hai appena detto, ma anche tutto un colonialismo di schiavitù e quindi di costruzione di un'altra identità statunitense.
0: Allora, è chiaro che io l'ho anche scritta questa cosa, perché quando ho visto l'ICE, la prima cosa che mi è venuta in mente sono gli slave catcher, no? Le persone che andavano contro le persone schiavizzate che scappavano dalle piantagioni e le andavano a cacciare letteralmente, no? Cioè le andavano a prelevare. E la letteratura afroamericana ci ha raccontato di molti cacciatori di questo genere. Pensiamo a Cora in La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, pensiamo a
1: Bellissimo libro.
0: Bellissimo, ma pensiamo anche a Beloved, amatissima di Toni Morrison, perché quando lei uccide sua figlia, la uccide perché non vuole che finisca in mani
1: Certo.
0: di questi schiavisti, di questi cacciatori. E quindi la letteratura statunitense, soprattutto afroamericana, ci ha raccontato di queste figure. E è chiaro che quando l'ICE ha fatto quello che ha fatto e sta continuando a farlo, perché non è mica finita, e adesso per esempio la mia amica ha detto: ah, ad Harlem hanno prelevato delle persone a New York, quindi tecnicamente si è cominciato a parlare di questo, di quanto la storia statunitense è effettivamente un ciclo, che non si interrompe di sciagure e di coercizioni varie, di colonialismi vari. E il problema in questo momento è che le università, i ricercatori sono molto silenziati, no? Perché sono sotto ricatto, molto spesso, a volte mi hanno raccontato che sta succedendo una cosa molto brutta, che è l'autocensura. Quindi prima che arrivi la vera censura, molte persone stanno cambiando i corsi, i libri di testo, i nomi dei corsi.

0: perché l'hanno messo tipo l'ordine dei libri proibiti del Rinascimento, più o meno stiamo là, dell'Inquisizione. Quindi stiamo in una situazione molto, molto pesante dove c'è attivismo, ma è sempre più carbonaro. Sempre più nascosto, sempre più segreto, perché effettivamente il sistema sta vivendo momenti di censura e di autocensura. Ecco perché quello che ha fatto Bad Bunny, ma anche Ricky Martin, io ho adorato Ricky Martin al Super Bowl, e è stato molto importante, ma non soltanto per le persone latinas, ma per tutti. Cioè, quando lui ha detto God bless America, ossia Cile, Paraguay, Uruguay, eccetera, eccetera, fino al Brasile, fino al Canada, senza dimenticare Guatemala, eccetera. Ha spiegato cosa significa la lotta anticoloniale, ma anche quella canzone non quiero che succeda la stessa cosa di Hawaii, che non quiero che le passa lo mismo che Hawaii, non mi ricordo il titolo della canzone adesso, e che ad Hawaii che è successo? Il colonialismo, e quindi effettivamente questo tipo di resistenza così pubblica aiuta anche chi, per esempio, sta in situazioni meno privilegiate, meno pubbliche.
1: Volevo anche farti un'ultima domanda, non so se ti va di commentare con noi anche questa decisione, per esempio, di Israele di riconoscere il Somaliland.
0: Ah,
1: Che
0: sì.
1: cos'è il Somaliland? Perché è balzato così un mese fa alle cronache e ha portato addirittura Israele a riconoscerlo come uno stato indipendente.
0: Allora, lì è una storia un po' più complicata perché praticamente arriva da più dagli Emirati che da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno un ruolo molto nefasto in tutta quella zona geografica. Per esempio, pensiamo alla guerra in Sudan, dove hanno pagato e sovvenzionato le truppe mercenarie che stanno facendo massacri e quello che definisco stupri di massa. Non siamo più, nemmeno più ai stupri di gruppo in Sudan, ma agli stupri di massa, cioè una roba mai vista. Il Somaliland in realtà è la Somalia britannica, però quando si dice è stato riconosciuto il Somaliland, forse la frase è un po' sbagliata, perché è stato cioè un clan del Somaliland è stato riconosciuto da Israele, è un clan solo, perché gli altri clan che vivono nello stesso territorio non sono d'accordo. E lì ci sono praticamente c'è il Northeastern State, Uhoigabari, come si dice somalo, che è già nella Federazione Somala, quindi ha già disconosciuto questo Somaliland fuori dalla Somalia, e poi c'è da un'altra parte, diciamo la parte più vicina a Djibouti, che si chiama Awdal State, che anche loro chiedono una indipendenza. Quindi il paradosso è che sono uno stato, l'Awdal State è lo stato secessionista di uno stato secessionista. Quindi è complicato, cioè la
1: Complicato.
0: geografia è. Quindi il riconoscimento vale quasi zero, perché lì il punto è che tanti stati, ma anche l'Etiopia, vogliono l'uso del porto di Berbera, perché di fatto dal porto di Berbera tu controlli il Bab el Mandeb, controlli lo Yemen, ma anche il Golfo. E cosa è successo? Di fatto, sì, questa situazione ha acuito e portato alla luce diciamo la guerra sotto traccia, perché non è una guerra, però è una tensione tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. In questo momento gli Emirati Arabi Uniti sono stati mandati via dalla Somalia e sono insomma persone non gradite anche in Sudan. Insomma, è molto molto complicato, va più al di là di Israele, perché sono tutti gli attori regionali che sono nella partita. In più c'è anche quello che dicevo prima, che in Somalia dal 2011 c'è una grossa, della Somalia del Sud, dico federale, c'è una grossa influenza dalla Turchia, che ha trovato questi giacimenti di petrolio e di gas e costruirà una base aerospaziale. Quindi questo fa capire che è una zona molto strategica del mondo.

0: perché lì passano i colli di bottiglia, proprio dove passa il commercio mondiale e dove ci sono delle risorse infinite. Quindi adesso quello che io vedo è che si sta creando una sorta di due blocchi. Allora, un blocco è Somalia, Arabia Saudita, Turchia, forse Sudan, Egitto, e dall'altro blocco è Emirati Arabi, Israele, Etiopia forse, eccetera, e il Somaliland. L'Etiopia è, diciamo, quello che fa che è amico di tutti in questa situazione, e quindi tecnicamente non si inimica né un blocco né l'altro, perché è un grande stato, però ha una necessità in tutto questo grande gioco del Corno d'Africa, che è quella di avere uno sbocco al mare. Quindi ultimamente è successo che il presidente Somalo, il presidente Etiope e il presidente di Gibuti si sono incontrati in una città etiope però che ha la maggior parte della popolazione somala. Quindi è molto interessante e forse anche un po' terribile vedere questo gioco di scacchi che sta succedendo in questa zona. Infatti, quando mi chiedono di questa situazione, devo fare proprio devo disegnare la cartina geografica, perché è effettivamente molto, molto complicato. L'unica cosa positiva che io vedo nel mio piccolo è che, nonostante tutti questi casini, tutti questo scramble, questi grandi giochi delle elite mondiali, i popoli si stanno comunque stanno riacquistando dell'agibilità. Io vedo tantissime persone tornare in Somalia, e questa cosa non la vedevo da anni. E quindi, nonostante i disastri generali, paradossalmente, nel piccolo la Somalia si sta riprendendo. E questo forse è il fatto che la gente si è stancata di fare la guerra, perché dopo 30 anni che hai capito che ti hanno usato, ti hanno venduto Kalashnikov, ti hanno venduto, e forse vuoi usare i soldi che ti arrivano per costruire case, per costruire futuro. Quindi, paradossalmente, io non sono pessimista sulla Somalia. Anzi, penso che sia una nuova fase, però ecco, deve comunque convivere con tutte queste cose geopolitiche intorno che non sono facili.
1: Grazie, immagino che in questo insomma si inserisca anche, come l'hai già detto prima, quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America.
0: Sì, una cosa
1: Certo.
0: volevo aggiungere, che a un certo punto avevano detto, quando appunto c'era questa riconoscimento del Somaliland, e una cosa che ha detto il presidente somalo della Somalia federale, lo ha denunciato anche alle Nazioni Unite, cioè che il Somaliland poteva essere usato per deportare i palestinesi, e lui, il presidente somalo, ha denunciato questa cosa in varie interviste, in vari momenti, dicendo: noi comunque siamo con il popolo palestinese, e cioè non è possibile che vengano deportati. E però le elite del Somaliland su questo invece non si sono pronunciate. Ecco, questo è importante anche da dire.
1: Infatti l'avevamo letto anche noi, insomma era una notizia che era sicuramente circolata. Hijab, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere. Immagino, insomma, ovviamente in tutto questo gli Stati Uniti apparentemente non sembrano coinvolti in quella parte di Corno d'Africa o in Somalia, però.
0: No, gli Stati Uniti in questo momento no, perché è alleato di tanti di questi personaggi, di tante di queste nazioni. Quindi effettivamente nel Corno d'Africa è in osservazione, poi non sappiamo veramente, perché comunque gli Stati Uniti sono stati tanto nel Corno d'Africa, tanto in Somalia, quindi non si capisce bene, e quindi vedremo quello che succede. Cioè, io in realtà parlo spesso con una mia amica che è esperta di Yemen, perché le due parti, lo Yemen e la Somalia, sono molto, molto. Hanno una politica e tutto quello che succede intorno molto simile, quindi sono da monitorare entrambe effettivamente. Poi la cosa che voglio aggiungere, che non c'entra niente, però per chi non ha visto il Super Bowl, lo vado a vedere, lo recuperi su YouTube, perché sugli Stati Uniti, quella cerimonia del Super Bowl di Bad Bunny è veramente stata molto forte, è stato veramente un atto decoloniale, contro non avevo mai visto in vita mia fatta in un evento pop. Sarebbe da studiare a scuola quello che è stato, che è successo lì in quel momento. Quindi, da persona che studia i colonialismi storici e il postcolonialismo, è un consiglio che do ai vostri ascoltatori. Non è soltanto show, è stata veramente una cosa molto, molto importante.
1: E vedendo come si è arrabbiato Trump, insomma, diciamo che questo è sicuramente, insomma, ha colto il punto, ha colpito da qualche parte. Va bene, Giabba, noi ti ringraziamo tantissimo. Tramite te salutiamo anche tutta la comunità somala negli Stati Uniti che resiste in quel paese, come un po', insomma, speriamo anche nel nostro.
0: Allora lo dico insomma, lo Somalia hanno lato. Viva la Somalia!
1: Ringraziamo. Perfetto, ti ringraziamo e a presto.
0: Ciao.
1: Ciao.

prima puntata senza il Big Bucks. Che forse si paleserà più tardi in questi studi.

un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini. Dal film.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefano Grappelli, Michelle Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: all'ascolto di Blues Power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart.
0: Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio La Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

dipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light ai controlli, Blues Power, Blues Dun, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23, se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio, era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

B-Levels, Spartacus Love Team, qui fermo i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Note Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

0: E chissà se realmente stiamo andando in diretta. Tendenzialmente.
1: Sì.
0: E invece sì, ma è pazzesca questa cosa. Sono quasi commossa.

E dopo sta smartita, tra poco andiamo in diretta davvero. E interrompiamo la replica di Blues Night, no, di Blues Noon, perché adesso vanno in onda di pomeriggio.

niente, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

0: 21:01, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, ascoltabile anche dal sito su ondarossa.info, e sta per iniziare una nuova puntata del Dita nella Presa, la trasmissione che...
1: Che cosa? Due punti seguiti da una chiocciola? Io non ci capisco niente, cosa devo schiacciare? Oh, santo cielo, povera me! Se scopro chi è stato a inventare i computer, io...
2: Che cosa stai combinando? Hai qualche problema?
1: Io, ecco, veramente...
3: Brutta volevo... testona, non è ancora il momento di accedere.
1: Accendere cosa?
3: Accedere, non accendere, cioè entrare nel programma.
4: Yui, mi ricevi?
1: Certo, eccomi.
4: Che cos'ha il tuo computer? È andato in errore, non te ne sei accorta?
1: Suome!
3: Incredibile, ma cosa gli fai per ridurla in questo stato, poveretto?
1: E chiudi quella boccaggia, tu!
3: Guai a te se mi schiacci la testa un'altra volta!
2: Faccio un salto in biblioteca, ti aspetto là, d'accordo?
1: Cosa? Ehi, aspetta, non mi aiuti!
2: Oh, tu non hai bisogno di aiuto, ma solo di un prezioso consiglio per cominciare. Pensa al computer come se fosse un alleato e non un nemico e vedrai che funzionerà.

0: e le 21:10 sono sempre, siamo sempre, no niente, mi sono impappinata. Ma che davvero?
1: Ci siamo?
0: Sì, ci siamo.
1: Siamo qua.
0: Siamo qua, perfetto.

0: E allora alle 21:11 del 16 agosto 2026, domenica 16 agosto, non so se rendo, forse ricominciamo da capo questa trasmissione.
1: Complimenti a noi e a voi che ci state ascoltando in diretta stasera, nonostante tutto, perché sappiamo che è un'estate molto difficile.
0: Nonostante tutto, però è pure un'estate con un'occupazione radiofonica, perché insomma ricordiamo che la radio fino al 24 agosto non manda trasmissioni in diretta. Noi siamo comunque in giro per la radio, ma non manda trasmissioni in diretta, tranne questa, cioè Interferenza Manga, puntata numero 5.
1: Interferisce anche con la chiusura della radio.
0: Oddio, che bello, non ci avevo mai pensato.
1: È vero.

0: Che roba sta sigla, comunque oggi l'abbiamo fatta ascoltare proprio tutta perché, a parte impappinamenti vari, ma era necessario.
1: E ci conforta sicuramente Nana in questo lungo e caldo agosto.
0: Sì, ci vorrebbe proprio uno Yasu sempre presente che sa sempre cosa... Ovviamente per chi non sapesse di cosa stiamo parlando del manga e dell'anime soprattutto di Nana, e in cui c'è questo personaggio che in realtà è un po' sa sempre tutto, sa che cosa bisogna fare...
1: E ci teniamo a sottolineare
0: che è pelato.
1: Come... Esatto, grazie. Grazie tu che mi precedi sempre e leggi ormai nei miei pensieri, prima ancora forse che io finisca la mia frase. Sì, Nana è un'opera culturale in cui i pelati fanno una gran figura, fanno un figurone, chiunque vuole essere Yasu in quell'anime.
0: Assolutamente sì, quindi insomma se vi rasate i capelli o se non ci sono, ovviamente non vi preoccupate perché...
1: Siete solo i più fighi della storia.
0: Nel modo più assoluto, quindi questo mi sembra un grande incentivo in tutto ciò. E sono anche un bel accollo i capelli, ne parlavamo poco fa, insomma, con queste temperature, anche se tutto è un accollo in queste temperature. Comunque, alle 21:15 comincia la quinta puntata.
1: Ce la faremo.
0: Sicura, poi ci sentiamo dalla finestra urlare ce la faremo, come mi ricordo qualche video brutto che vidi nel 2020. Comunque finalmente cominciamo la quinta puntata di Interferenza Manga. Vi ricordiamo appunto che andiamo in onda ogni domenica d'estate da quest'anno tendenzialmente, anche se in realtà la settimana prossima non sarà così.
1: E neanche quella dopo, quindi forse dovremmo formularla in maniera diversa.
0: Accidenti, vabbè, poi la tagliamo.
1: Sì, non lo faremo mai.
0: Non lo faremo mai. E quindi appunto la prossima settimana purtroppo non ci siamo, la successiva nemmeno, però non vuol dire che...
1: Torneremo a settembre, questo vi possiamo garantire.
0: Questo sicuramente, perché appunto normalmente questi spazi, diciamo dalle 21 in poi, lo spazio di Radio del Palinsesto di Onda Rossa è dedicato, insomma l'idea l'ha presa ormai da un po' di tempo e a noi questa cosa non ci stava bene, quindi abbiamo deciso che che bisognava cambiare un po'. Però cambiamo sì e no, nel senso che per chi non avesse ascoltato le precedenti quattro puntate... comunque ci occupiamo di tecnologia e di quello che ci piace e non ci piace della tecnologia, tendenzialmente con però ovviamente un accompagnamento musicale. Noi ci teniamo a mettere il punto sempre su questa cosa specifica, comunque con un accompagnamento musicale insomma collegato appunto a, come hai detto benissimo tu, prodotti culturali piuttosto specifici, in quanto, come dice la descrizione di questa trasmissione, noi ci identifichiamo come nerd intersezionali, compagne nerd intersezionali.
1: E questa è sempre una chiamata alla complicità. Quindi se anche voi volete condividere le sigle dei vostri anime preferiti, spunti di manga, videogiochi e o testi da leggere, approfondimenti tecnologici vari, noi e la nostra casella di posta occupata, le dita nella presa, @ondarossa.info, siamo qui per rispondere.
0: Assolutamente sì, e appunto una chiamata diciamo all'immedesimazione con noi, insomma alla complicità la possiamo fare sicuramente anche rispetto al sostegno a Radio Onda Rossa, perché chiaramente noi siamo in questo momento in diretta dagli 87.9 modulazione di frequenza, che sono appunto le frequenze di Radio Onda Rossa, e che però va in onda anche chiaramente in streaming e va in onda anche in DAB, quindi insomma ci potete ascoltare veramente in tanti modi. E Radio Onda Rossa è una radio che l'anno prossimo compie 50 anni e li compirà in completa autogestione e in completa indipendenza economica, politica e di qualunque altro tipo di indipendenza insomma si possa parlare. Noi sicuramente l'abbiamo esperita questa indipendenza, perché appunto non abbiamo davvero nessuno che ci dice cosa deve uscire da questi microfoni, ma appunto, come ci piace sempre ricordare, siamo la voce di chi non ha voce. Per fare però tutto questo ovviamente serve in qualche modo in una società capitalista, in un sistema capitalista, serve il sostegno economico di chi sente la radio, e fino adesso per 49 anni e mezzo ce l'abbiamo fatta e più o meno, e quindi insomma tendenzialmente vi invitiamo sempre a sostenere la radio, insomma nel sito www.ondarossa.info alla voce sostiene, la sezione sostieni, trovate tutte le modalità per sostenere la radio. E direi che alle 21:18 possiamo insomma raccontare un po' di che cosa parlerà in qualche modo, quale sarà un po' l'argomento di questa puntata. Chiaramente insomma la nostra cara Anna Lombert sarà sempre con noi. Io ovviamente devo introdurre io l'autrice, perché ormai ho imparato solo questo suono in francese, quindi ogni volta lo rimetto lì.
1: Sfoggialo.
0: Così, proprio Anna Lombert, cioè devo per forza dirlo, perché l'unica cosa che so dire, l'unico suono che posso...
1: Magnifique.
0: Oh, ma sì.
1: Ce la spassiamo qua la domenica sera, dai.
0: Beh, modestamente.
1: Non è male, non è tutto male questo agosto romano.
0: Assolutamente.
1: E sì, e proseguiamo la lettura di un libro pubblicato dalla filosofa contemporanea Anne Alombert, dal titolo La stupidità artificiale per una politica delle tecnologie digitali. Il libro è edito in italiano, uscito con una casa editrice che non ci piace proprio, quindi ecco, ve lo leggiamo anche per incoraggiare l'audiolettura invece del sostegno economico a
0: Guarda, io lo direi solo perché è di un trash il nome della casa editrice, che non cioè Vita e Pensiero, com'è?
1: Vita e Pensiero.
0: Vita e Pensiero.
1: Proprio loro.
0: Sì.
1: Maledetti. Infatti,
0: copertina orripilante. E infatti ricordiamo che in tutto ciò fino adesso è stato letto, tradotto simultaneamente dal dal vivo.
1: Più o meno, dai.
0: Più o meno, ammazza, hai fatto un lavoro. Vabbè, comunque, insomma, e proprio per questo motivo qua, però secondo me andava citata a un certo punto la casa editrice, perché è veramente trascissimo sto nome.
1: Sì.
0: Quindi siamo arrivate a abbiamo seguito Alombert in tutto questo ragionamento super interessante da un punto di vista fortemente critico rispetto agli strumenti generativi, agli LLM e quant'altro, che chiaramente vengono chiamati. Sei sul sito di Vita e Pensiero?
1: Sì, scusa.
0: Fantastico.
1: Volevo conoscere il nemico e volevo spizzare un po' il loro catalogo per vedere quali altri bei libri si accaparrano. Per chi non ha presente, specifichiamo che sono le pubblicazioni dell'Università Cattolica. Non è solo il nome trash, cioè il nome è trash perché è il nome delle pubblicazioni dell'Università Cattolica. Siamo chiaramente partigiani in questo senso, cioè di parte
0: estremamente, insomma.
1: Contro.
0: Totalmente, direi. Però è appunto interessante che hanno voluto loro in qualche modo pubblicare un testo.
1: Sono tempi duri e complessi.
0: Sono tempi confusi.
1: Non diciamo di più, va.
0: Ma sì, infatti. Quindi scusate, io come sempre divago e spezzo i discorsi. Dicevamo appunto che abbiamo seguito questa filosofa nella sua analisi fortemente critica rispetto a appunto all'uso che le persone su scala, diciamo così, di massa, sull'uso quotidiano che le persone fanno degli strumenti generativi, comunemente chiamati intelligenza artificiale, che sia da noi sia dal programma che di solito va in onda la domenica sera, viene sempre detto che è un termine completamente di marketing e che non ha davvero nessun senso, non vuol dire assolutamente nulla, e appunto intelligenza artificiale insomma vuol dire proprio niente, e appunto la Lombert si interroga in qualche modo su come su che uso fanno le persone di questi strumenti, da dove vengono poi le logiche e anche poi lo sviluppo, le strutture anche proprio tecnicamente dal punto di vista tecnico di questi software, che insomma non sono assolutamente niente di nuovo, eppure sono percepiti davvero come qualcosa, come il baluardo della tecnologia, come qualcosa di mai visto prima. Ovviamente non lo sono, e in ogni caso comunque insomma non viene mai posto tanto l'accento su quante risorse consumino, su quante invece risorse mentali non attivino nelle persone che le utilizzano, perché insomma secondo me il discorso delle risorse legato a questi tipi a questo tipo di software può essere sicuramente quantomeno duplice, appunto uno sfruttamento intenso di risorse insomma ambientali, naturali e del pianeta, e invece dall'altro lato questi strumenti sembrerebbe proprio che servano a farci usare le nostre risorse mentali il meno possibile. E proprio credo che il capitolo che andremo a leggere questa sera elabora sicuramente meglio di quanto ho fatto io adesso questo discorso qui, proprio perché appunto noi nella puntata precedente abbiamo avuto un focus molto sulla abbiamo puntato il faro sulla scrittura, e continueremo a farlo anche oggi appunto attraverso sempre i capitoletti di questo libro, però anche aprendoci un po' a una forma espressiva che appunto ha spesso avuto forma, che è stata spesso sotto forma di scrittura, ma che poi in realtà ne ha prese anche tante altre, che potremmo definire letteratura elettronica. Questa cosa è super, super interessante, ci tenevamo tanto a, insomma, a condividerla con voi. E niente, penso che più o meno abbiamo spiegato tutto, credo, non lo so, dimmi tu.
1: Sì, penso che un buon recap per chi si sintonizza la prima volta in quest'estate, in questa fascia oraria, sulle frequenze di Onda Rossa. E vi ricordiamo anche che potete ritrovare tutte le puntate precedenti di Interferenza Manga sul sito www.ondarossa.info.
0: Soprattutto cercando Alla Voce Palinsesto, andate a domenica, cercate Le Dita nella Presa.
1: Le Dita nella Presa, mi raccomando.
0: Che occupiamo pure il palinsesto, cioè proprio il palinsesto, quello sul sito, proprio vogliamo occupare tutto. Poi, insomma, sarà interessante poi fare un faccia a faccia con le persone a cui abbiamo occupato il palinsesto.
1: Sì, prima o poi vi manderemo lo scontro in diretta.
0: Sarà divertentissimo.
1: E va bene, senza ulteriore indugio, torniamo dunque alla lettura di Alumbert. E ripartiamo dal capitolo La miseria simbolica del prompt engineering, scatole nere e negazioni algoritmiche. Visto che i dispositivi automatici digitali ci inducono a prontare senza lasciarci altra scelta, le pratiche artistiche si vedono ridotte a meri comandi linguistici. Gli artisti sono costretti a formulare istruzioni in un linguaggio naturale, nonostante il ricorso al suono e o all'immagine spesso risponda proprio alla necessità di superare le carenze del linguaggio. Un dipinto, un film, una musica possono suggerire ciò che nessuna parola sarà mai in grado di esprimere. Per questo si rende necessario il lavoro degli artisti. Eppure, nel caso di un generatore automatico di immagini come DALL-E, l'uso del linguaggio viene considerato sufficiente. Voi dite quello che volete in un linguaggio naturale o dando riferimenti contestuali e il computer lo fa. Così afferma Sam Altman sul suo blog. Secondo lui, DALL-E è l'esempio di un mondo nel quale l'unico limite a ciò che possiamo realizzare è avere buone idee, non già competenze specifiche. Con questa idea di creazione, la pratica artistica o tecnica passa in secondo piano. L'unica cosa che conta è il risultato, stabilito ancor prima del processo di realizzazione. Ma l'elemento che distingue un'attività artistica o creativa dalla mera esecuzione di un modello risiede esattamente nell'impossibilità di conoscere in anticipo il risultato voluto, poiché questo non precede l'attività con la quale si intende realizzarlo. L'artista o l'intellettuale scopre la sua opera mentre la sta creando. Come scrive il filosofo Alain a proposito della figura del pittore, l'idea gli viene via via che fa. Sarebbe anche più rigoroso dire che l'idea gli viene dopo, come allo spettatore, e che lui stesso è spettatore della sua opera via via che nasce. Nessuna concezione è opera. La legge suprema dell'invenzione umana è che non si inventa se non si sta lavorando. Questa è una citazione da Alain, Sistema delle arti, compilato a uso degli artisti per abbreviarne le riflessioni preliminari, un'opera del 1920. Insistendo sulle idee a discapito delle competenze specifiche e del lavoro proprio a ogni ambito artistico, Sam Altman promuove una concezione metafisica della creazione, secondo la quale l'opera preesiste nella testa o nella mente degli artisti prima ancora della sua realizzazione. Come se l'idea dell'opera d'arte scendesse a illuminarli dal cielo come un raggio di grazia. Questa invece è una citazione da Nietzsche, Umano, troppo umano, primo volume del 1878. Tale concezione, oltre che metafisica, è anche gerarchica. L'idea nasce nella testa del genio, il quale ordina alle mani dei suoi schiavi di concretizzarla. Ed è proprio questa gerarchia metafisica che si implementa nei sistemi di intelligenza artificiale generativa, ovvero, se l'attività creativa sta nel formulare istruzioni, nel dare ordini a una macchina in un linguaggio che, come evidente, di naturale non ha proprio nulla. Al di là del fatto che un linguaggio naturale, cosiddetto, tra virgolette, non è mai esistito, in questo caso particolare si tratta di una lingua molto specifica, che non è oggetto di interpretazione, ma di calcoli matematici che mirano a guidare gli algoritmi attraverso gli spazi latenti nei quali le parole e le immagini sono codificati digitalmente. L'obiettivo di questa lingua è attivare le operazioni di un programma informatico, non veicolare significati. È molto probabile che una simile lingua artificiale tenda a naturalizzarsi. A forza di dare ordini ai sistemi algoritmici, finiremo per pensare esclusivamente sotto forma di prompt, anche quando non ci sono macchine a eseguirli. Tenderemo a promptare ogni volta che ci rivolgeremo agli altri o a noi stessi? Persino nei nostri pensieri, dunque?

0: in effetti qui qualcuna mi ricorda che noi una volta avevamo anche il quizzettone, io non l'ho più, come dire, non l'ho più incentivato, insomma non l'ho più ricordato, però in effetti...
1: Perché non ci state chiamando per indovinare, allora ce ne dimentichiamo, però noi ci avevamo provato, ecco, magari ci riproviamo anche stasera.
0: Sì, io direi proprio di sì, e quindi appunto, come sapete, insomma noi ci mettiamo sempre tutto questo... tappeto sonoro, no, com'era?
1: Sì, tappeto sonoro,
0: termine giusto, tappeto sonoro, perfetto. E chiaramente appunto presi da, insomma, musiche prese da oggetti culturali, si può dire, giusto?
1: Sì, io dicevo opere culturali.
0: Opere culturali, giusto. Sì, oggetti sembra proprio brutto, effettivamente.
1: Sì, pure no, prodotti è un po' troppo commerciale.
0: Prodotti non va bene, assolutamente. Anche perché molte di queste cose che passiamo non sono affatto commerciali, nel senso che non sono poi... chissà quanto...
1: Non sono di grande successo,
0: potremmo
1: vogliamo dirla così.
0: Esatto, non sono di grande successo, anche se a nostro parere magari lo meriterebbero.
1: Lo diciamo con tutto l'affetto, sì. e anzi come riconoscimento del valore che solo alcune persone possono cogliere.
0: Sì, esatto, mi sembra giusto, mi sembra proprio il modo perfetto per raccontare questa cosa.
1: Ma no, perché siamo speciali, perché magari non le compri Italia 1 e allora te le
0: esatto.
1: devi andare a cercare.
0: Esattamente.
1: E quindi... per chi non ha il tempo di fare tutte queste ricerche, ecco, noi vi proponiamo la creme della creme.
0: C'è una selezione.
1: Che fortuna.
0: Modestamente, cioè veramente non so se avete capito la grande opportunità che state incontrando.
1: Io ogni settimana sono grata alla mia socia che fa questo lavoro di selezione, perché ci tengo a dirlo, non è così equamente distribuita la carica, il carico di lavoro, ecco, necessario a preparare la puntata, in particolare i contributi animeschi, sì, diciamolo, sono soprattutto opera della mia socia qui in studio, quindi ecco, io per prima la ringrazio.
0: È molto dolce da parte tua, lo apprezzo veramente tanto, anche se tu poi t'accolli tutta la lettura, quindi mi sembra comunque un bilanciamento importante.
1: Sì.
0: Comunque apprezzo molto, e in effetti quindi possiamo rilanciare il quizzettone sia sulla musica che stiamo mettendo di sottofondo. Questa è un po' ricercata, non è detto che sia proprio, come dire, che venga in mente subito, però insomma, sentendo un po', secondo me, le vibes, come si dice adesso, un po' ci potete arrivare a quale anime stiamo parlando, di quale anime stiamo parlando. E chiaramente poi noi tutte le settimane mettiamo una sigla leggermente diversa, no? E in effetti, insomma, quello già è più sicuramente era stato più diffuso anche rispetto a quello che diciamo prima, quindi ecco, mi raccomando, a parte che lo 06 49 17 50, il numero di Radio Onda Rossa ormai da non so quanti millenni è sempre attivo, quindi in caso ci chiamate, e se no ovviamente potete rispondere al quizzettone utilizzando la fantastica casella di posta occupata. E dopodiché, chiaramente, vabbè, intanto ovviamente i suggerimenti musicali non sono finiti qui, ma non è finito qui nemmeno la stupidità artificiale, quindi riprendiamo, mi sa, la lettura. Mi confermi?
1: Riprendiamo con il capitolo Segni senza significato. Verso una desimbolizzazione. C'eravamo lasciate poco fa con la citazione di Bernard Stiegler sulla miseria simbolica. Ovvero la privazione della possibilità di partecipare al processo di produzione di simboli che circolano nella nostra società, in particolare per la presenza di queste fastidiose scatole nere dei grandi modelli di linguaggio e non solo. E dunque torniamo a indagare questa domanda. Le industrie culturali precedenti al digitale ci hanno già abituati alla miseria simbolica di cui abbiamo parlato. In televisione, per esempio, la produzione di contenuti simbolici è riservata a determinate categorie professionali, al campo giornalistico e ai proprietari delle emittenti. Gli spettatori devono accontentarsi di consumare i contenuti proposti da programmi concepiti a monte. E oggi con le industrie culturali digitali la produzione di contenuti simbolici è riservata alle professioniste dell'algoritmo, mentre chi fruisce deve limitarsi a prontare sulla base di modelli concepiti da una manciata di aziende egemoniche che detengono il potere di produrre simboli, del quale le cittadine sono invece private. Con il pretesto della democratizzazione, le aziende digitali potrebbero dunque innescare un processo di desimbolizzazione, nonostante sia proprio attraverso l'attività di simbolizzazione che ci uniamo come collettività. Ma che cosa significa simbolizzare? Significa condividere con gli altri e le altre, ci dice Stiegler. colui che parla, scrive, dipinge, compone musica o poesia ha come obiettivo principale quello di instaurare un dialogo o comunque di raggiungere l'altra. L'etimologia greca del termine simbolo parla da sola. Symbolon designa un oggetto tagliato in due e condiviso da due persone, ognuna delle quali ne conserva una metà, in modo da potersi riconoscere ed entrare in relazione mantenendo il rapporto di ospitalità e amicizia che c'è tra loro. Privare le individue della capacità di simbolizzare significa impedire loro di connettersi e rivelarsi. Le espressioni simboliche non sono semplici trasmissioni di informazioni. Contengono la storia, l'ambiente, ciò che ha avuto un'influenza sull'individuo. Esperienze che si rivelano alle altre attraverso il modo di esprimersi, già che l'accento, l'intonazione, il lessico e lo stile sono tutti testimoni della sua singolarità. La filosofa Hannah Arendt ci ricorda quanto siano rivelatrici le due modalità di espressione che costituiscono la parola e l'azione. Agendo e parlando, gli uomini mostrano chi sono, rivelano attivamente l'unicità della loro identità personale e fanno così la loro apparizione nel mondo umano. Una citazione da Vita Attiva, la condizione umana di Hannah Arendt del 1958. Si tratta del carattere di rivelazione dell'azione del discorso, in cui ci si svela senza mai conoscersi o essere in grado di calcolare in anticipo chi si rivela. Bisogna dunque essere pronte a rischiare la rivelazione, a scoprirsi nel momento stesso in cui ci si svela alle altre. In qualunque tipologia di espressione, la persona comunica se stessa prima ancora che un messaggio. Kurt Goldstein, neurologo e psichiatra, fa la stessa osservazione nell'opera L'analisi dell'afasia e lo studio dell'essenza del linguaggio. Osserva: non appena l'uomo si serve del linguaggio per stabilire una viva relazione con se stesso e con i suoi simili, il linguaggio non è più uno strumento, un mezzo, ma una manifestazione, una rivelazione della nostra più intima essenza e del legame psichico che ci unisce al mondo e ai nostri simili. La rivelazione che opera nel linguaggio o in una qualsiasi altra forma di espressione costituisce un primo legame sociale di significato. E come ci ricorda la linguista Emily Bender, l'informazione è relazionale. Non possiamo leggere o ascoltare, men che meno capire o comprendere, senza sentirci chiamate in causa. Anche se sul momento non me ne rendo conto, l'attenzione che dedico a un testo o a un'immagine deriva dallo sforzo e dall'energia che l'autore o l'autrice ha impiegato per scriverlo o per produrla. L'intenzione dell'emittente reclama l'attenzione del ricevente e da questo incontro emerge il significato. Come si può ricevere un messaggio nel quale nessuno si è assunto il rischio di rivelarsi agli altri? Quando deleghiamo queste capacità espressive o simboliche ad automi algoritmici, la singolarità delle memorie e delle

a calcolare le sequenze di segno di pixel più probabili in base ai contenuti maggiormente diffusi all'interno delle loro banche dati, ovvero convalidano la media anziché rivelare una singolarità. Attraverso un contenuto generato automaticamente, non si esprime né si rivela dunque, né ci interpella o ci appare nessuno. Ed è per questo che talvolta, leggendo, osservando contenuti generati automaticamente, si ha un'impressione di insignificanza, come se i contenuti in questione non riuscissero a toccarci. Sostituendo con meri calcoli probabilistici le memorie e le aspettative vissute singolari, le industrie digitali rischiano di svuotare le espressioni del loro potere di rivelare e interpellare, che è ciò su cui si basa il significato. Di certo anche molti dei contenuti simbolici prodotti senza le intelligenze artificiali generative sono insignificanti, ma ciò che rischia di svilupparsi oggi è una produzione di insignificanza a livello industriale. Poiché i calcoli algoritmici sono molto più rapidi rispetto alle attività psichiche umane di riflessione e di espressione, rischiamo che ai simboli investiti di un loro significato si sostituiscano sequenze di segni prive di senso, al punto da mettere a rischio addirittura la possibilità della conversazione.

0: E allora, quando sono le 21:49, interrompiamo questo tema bellissimo che veramente, se non lo avete riconosciuto, non lo so, avete vissuto, forse anche beate voi, in una caverna lontane da qualunque non so, strumento televisivo, perché questa è davvero conosciutissima. Però vabbè, magari forse per chi c'ha qualche annetto, ma forse no, in realtà, comunque.
1: Io stavo nella caverna, lo confesso.
0: Però solo per limitatamente a questo, non al resto, dai, quindi ci può stare. Quindi niente, dopo questa sforbiciata giudicante, appunto per questa sera salutiamo Lombert, che in realtà però insomma ci ha fatto un po' ragionare su come diciamo utilizzare uno strumento di alta tecnologia, potremmo dire, per produrre senso, per produrre significato, per produrre qualcosa che comunemente viene chiamata arte. Può, diciamo, avere degli elementi problematici. Secondo me era interessantissimo il discorso sul simbolo senza senso, no? Sul significante senza significato, mi verrebbe da dire. E in realtà diciamo, possiamo utilizzare questo spunto per introdurre invece il discorso su un uso della parola scritta, un uso della oppure un'espressione, diciamo così, della letteratura, sicuramente molto, molto diverso da quello che ci possiamo immaginare, quindi insomma della parola scritta su carta, perché in realtà diciamo già da svariati decenni ormai, mi verrebbe da dire, la parola appunto come espressione artistica, quindi la scrittura, la letteratura, è stata più che utilizzata, sperimentata, diciamo così, in ambito completamente digitalizzato, in ambito tecnologico e attraverso strumenti tecnologici che, secondo le due voci che vi parlano questa sera, insomma, ha prodotto qualcosa di veramente bellissimo. E sono anche molto felice che attraverso questo programma riusciamo a parlarne, perché era insomma, un mio grande elemento di interesse tanto tempo fa, quindi sono super contenta che lo possiamo condividere con chi ci ascolta alle 21:52 di domenica sera, 16 agosto, scusate, ci tengo a ricordarlo.
1: Grandi.
0: Grazie.
1: E quindi, beh, iniziamo magari con una proposta di definizione della letteratura algoritmica, che, come ci suggerisce Alessia Valdacca, un'amica ricercatrice che ha lavorato tanto sulla letteratura elettronica e il rapporto tra poesia e cibernetica, in un certo senso tra automazione e poesia, la letteratura elettronica è una delle tante cose di questo mondo che non hanno una semplice definizione, ma potremmo abbozzare questa: una investigazione letteraria, creativa e critica nella relazione tra linguaggio letterario e computer, e linguaggi macchina, linguaggi delle macchine. E segue anche in questa fanzina, in questo piccolo testo che teniamo tra le mani, una citazione di Catherine Hales, un'altra pensatrice che abbiamo nominato nelle settimane precedenti, che dice: la letteratura elettronica implica una ricerca di nuove forme di espressione e linguaggio che cercano un dialogo creativo tra la letteratura e i linguaggi dei mezzi digitali. Gli ebook, per esempio, non sono considerati letteratura elettronica, ma soltanto una trasposizione, una traslazione tra mezzi in cui non c'è un vero dialogo tra loro. E, al contrario, la e-literature, o la letteratura elettronica, è attivamente formata da questo dialogo. E questa fanzina che teniamo tra le mani è un compendio meraviglioso di varie opere di letteratura elettronica, dai primissimi esperimenti di letteratura algoritmica degli anni 50-70 sostanzialmente. Si parla ad esempio del testo stocastico di Theo Lutz del 1959, ma anche, forse chi ci ascolta avrà più familiarità con un'opera di Nanni Balestrini del 1961, Balestrini appunto poeta, narratore e agitatore, conosciuto sicuramente a chi ascolta questa radio anche per romanzi come Vogliamo Tutto, ma che in realtà ha lavorato tantissimo con la poesia sperimentale e come parte di un movimento di nuova avant-garde ha anche sperimentato con la composizione automatica di poesia, in particolare in uno dei suoi tape mark poems, quindi di poesie pensate per il calcolatore, il calcolatore, ecco lo sto cercando, IBM 7070, questo era il sistema che aveva a disposizione, collegato a 14 unità nastro magnetico, quindi stiamo parlando diciamo di informatica vecchio stile, c'erano ancora i nastri magnetici, e aveva preso frammenti da tre libri diversi, ovvero il Tao Te Ching di Lao Tzu, il Diario di Hiroshima di Michito Ashiya e Il mistero dell'ascensore di Paul Goldwyn, e aveva utilizzato appunto le schede perforate per produrre delle istruzioni che hanno poi generato delle stanze di poesia. E, tra l'altro, nel 2014 è stata creata anche un'implementazione Python dell'algoritmo originale con cui erano state composte queste poesie, che mescolavano appunto versi dalle opere sopracitate, e quindi in un aggiornamento, diciamo, con un linguaggio Python molto più contemporaneo, attuale, direi quasi di moda. E,
0: l'hai detto con un tono un po' quasi un pochetto, cioè, scusate, era un po' interessantissima questa cosa, che però dovevo troppo dirlo, c'era un tono un po' di disprezzo.
1: Facciamo polemica contro Python in un altro momento.
0: Sì, quando vuoi, però insomma, comunque, quindi c'era solo per questo.
1: Sì, c'era, hai colto anche questo, attenta ascoltatrice, osservatrice. Però adesso sì, volevamo un po' sguazzare in questa grande vasca della poesia elettronica, della letteratura algoritmica, e invitarvi a visitare il sito binart.eu, che è una mostra, una retrospettiva sulla computer art curata da le nostre amicizie del MIAI e del MUSIF, dei musei di informatica, che sicuramente chi ascolta Le Dita nella Presa avrà già sentito nominare tanto e con affetto. E quindi vi invitiamo, insomma, ad andare a esplorare alcune delle opere che sono state esposte nelle varie edizioni di questa mostra curata da musei di informatica molto cari a noi. Una retrospettiva sulla computer art dal 1961, quindi l'anno dell'opera di Balestrina, ad esempio, al 2001.
0: In realtà molte persone potrebbero pensare che negli anni 60 non si poteva fare nulla rispetto a questo, invece appunto, come ci hai appena citato, insomma, come dire, alcune menti già avevano, come dire, immaginato le varie potenzialità di fatto anche artistiche, no? O quantomeno di produzione di pensiero che abbia un significato in questo senso, che non sia soltanto un pensiero scientifico, ma che sia un pensiero anche creativo o diciamo così emotivo. E sinceramente una roba anche, cioè, è interessante pensare che non tutto è arrivato dopo il World Wide Web, nel senso
1: anzi. Noia dopo il World Wide Web, che ormai è pure tutto rotto e sempre più in pasto a queste maledette intelligenze artificiali generative. Tra l'altro, oltre al campo poetico e letterario che compone con le parole, ricordiamo anche che c'è un favoloso e vasto mondo della computer music, che di nuovo non è soltanto Ableton o qualsiasi, diciamo, software utilizzate magari per comporre musica al computer, ma anche lì c'è una storia decennale di sperimentazione con automazione suoni, computazione, calcolatori ed eseguimenti esecuzioni musicali e anche alcune opere sonore sono state incluse nella mostra Binart, che si intrecciano poi per esempio nel caso di Pietro Grossi con la Olivetti, che è stata un'azienda italiana estremamente importante e protagonista di tantissime sperimentazioni. E quindi questo da parte mia. Adesso invito la mia socia a condividere con voi delle esperienze straordinarie che hanno anche molto a che fare con la carne, invece, con la pelle.
0: Sì, decisamente, questo è vero, lo possiamo, vale la pena di raccontarle. Ma diciamo, allora, un artista che insomma per me ha avuto un grande impatto, come dire, negli anni della mia formazione, sicuramente Shirley Jackson. Se la cercate, trovate il suo

0: spesso estremamente critiche rispetto alle strade, diciamo, mainstream che prende la tecnologia, però poi in realtà quando scopriamo che, come dice la nostra sigla, che il computer non è un nemico ma un alleato per certi versi, magari scopriamo che si possono produrre cose davvero molto interessanti. E su, che dire, su questa citazione pazzesca io manderei un pezzo musicale. Che
1: Vai.
0: Ne pensi? Come la vedi?
1: Penso che è proprio la sua ora.
0: È proprio la sua ora.
1: Altrimenti sarebbe le dita nella presa.
0: Questa era
1: proprio... Non avevamo ancora detto niente. Niente di sconveniente finora. Fino alle 22.05 avevamo resistito.
0: E poi è stato detto. Perfetto.
1: Il dardo è stato scoccato. Arriva, eh?

0: E allora, alle 22.09, qui vabbè, io ho un po' barato però perché questa traccia, questa la diciamo perché non viene da...
1: Non viene da un anime.
0: No, questa viene sempre da un fantastico videogioco che abbiamo
1: Dai,
0: già
1: non dire di
0: citato.
1: più.
0: Ok, giusto, giusto,
1: Dai.
0: giusto, ha senso, però qui ho barato,
1: Però
0: oggettivamente ho
1: partecipate al
0: barato.
1: quiz.
0: Cioè, nel senso, chiamate, mandate una mail, fate, non lo so, mettete tipo una lettera nella cassetta della posta,
1: Via dei
0: anche
1: voci
0: qui...
1: 5600.
0: 185 Roma
1: Grazie.
0: RM, cioè nel senso, regà, perché va messa pure la provincia. No, perché comunque nel senso, cioè, abbiamo anche quello effettivamente come mezzo per essere raggiunti. Io non ci penso
1: E
0: mai,
1: vi
0: però.
1: giuro che controlliamo la casella della posta, proprio postale, la controlliamo tutti i giorni, molto più spesso che le dita nella presa chiocciolaondarossa.info.
0: Sì, questo è vero, infatti. Quindi, se passate, lasciate una letterina nella cassetta della posta, incredibilmente nel 2026 la di Onda Rossa la legge.
1: Sì,
0: Sì, anche perché in realtà,
1: confermiamo.
0: come dire,
1: Ve lo
0: avendo una grossa, ve
1: confermiamo.
0: lo confermiamo totalmente, proprio abbiamo una grossa corrispondenza con chi può usare solo le lettere, quindi perché no, se volete pure voi. E detto ciò, in realtà volevamo farvi così, cioè, è pur sempre un post festivo, cioè oggi è una domenica strana perché è un post festivo, ma è anche festivo
1: Festivo
0: perché è
1: di per
0: domenica.
1: sé, no? Quindi
0: Esatto.
1: doppiamente festivo quasi.
0: Doppiamente festivo, quindi vabbè, cioè smettiamo di ragionare e di dire cose di senso, cioè perché facciamo una cosa più carina, cioè coinvolgiamo ascoltatrici e ascoltatori dicendo, boh, cioè proponendo di farci sapere anche tipo, boh, non lo so, quali sono sì, forse anche le esperienze che hanno avuto con testi elettronici particolari, potremmo dire,
1: Videogiochi
0: videoludici, sì.
1: testuali e poesia algoritmica e quello che vi pare.
0: Sì, qualunque forma espressiva che abbia in qualche modo. Niente Python, però. Purché non
1: Anche
0: siano. Ah, no, anche Python, lo
1: Python.
0: mettiamo in mezzo, poi va benissimo.
1: Anche Python, però anche Perlo, non lo so, qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa che abbia
1: Anzi,
0: prodotto.
1: più è improbabile, meglio è.
0: È quello sempre. Quella è proprio una cifra che
1: Cioè,
0: ci
1: se avete un
0: piace.
1: videogioco in Perlo da condividere, fatelo.
0: Potrebbe essere interessante.
1: E per oggi è quasi tutto.
0: Quasi tutto. Secondo me manca la cifra stilistica della chiusura di questo programma. C'ho
1: Qual è la
0: tanto questa
1: nostra cifra?
0: impressione. Ma un giorno sveleremo come mai nella sigla iniziale c'è Nana.
1: Ah,
0: Perché
1: certo,
0: potremmo
1: che
0: anche.
1: voi non sapete nulla.
0: Eh no, perché chi ci ascolta effettivamente ascolta Interferenza
1: O
0: Manga.
1: meglio, non sapete ancora tutto.
0: Ancora tutto.
1: Un giorno lo saprete.
0: Che dici non è oggi il giorno in cui
1: No,
0: sveleremo.
1: no,
0: Ok,
1: no,
0: no,
1: no.
0: infatti ti avevo convinto.
1: Manteniamo la suspense almeno fino a settembre, perché comunque abbiamo ancora altre 50 pagine da leggere
0: Ah,
1: insieme.
0: questo è vero, sì, potremmo svelarlo dopo effettivamente, perché appunto voi ascoltate Interferenza Manga, ma chissà se
1: Ma
0: c'era stato un
1: perché?
0: prequel, perché
1: Ma da
0: infatti, ma da
1: dove?
0: dove esce Interferenza Manga, ma perché esiste? Intanto spero che siate felici che esista, chiaramente, ma c'è una genesi e un giorno verrà svelata.
1: Assolutamente, ma quel giorno, anzi
0: Non è
1: quella
0: oggi.
1: sera, verosimilmente non è ancora arrivato. E intanto ci salutiamo e ci risentiamo a settembre. Tenete duro, vi ricordiamo che potete riascoltare tutti gli episodi passati sul sito www.ondarossa.info oppure da una qualsiasi applicazione di risucchiamento podcast tipo Antenna Pod e ci sentiamo a settembre.
0: Ah, giusto, perché in effetti le prossime 2 settimane non andiamo in onda, quindi sì, ci sentiamo.
1: Cattive noi.
0: Manco poco. Bene, quindi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori che sono state con noi questa sera e come sempre un particolare saluto veramente molto molto caloroso a chi l'ha fatto in una condizione di privazione della libertà. Buonanotte.

0: E quasi alla fine io lancerei un altro paio di idee per prossime puntate, sicuramente aggiornamenti sull'attività dell'Etna che ci ha regalato spettacoli incredibili da quest'estate, ma l'ultimo adesso a dicembre con una colata di lava spettacolare che è arrivata a quote notevolmente basse, intorno ai 1500 metri, e proprio con questi contrasti di colata di lava sulla neve visivamente veramente spettacolari, e diciamo poi anche con gli sciatori che passano proprio sotto la colata, che insomma sempre in termini di rischio non è proprio il massimo.
1: Beh, lì sull'Etna ogni tanto qualcuno esagera.
0: Sì, esatto.
1: Pensando che la lava sia addomesticabile.
0: Esatto, cosa che non lo è, e diciamo i relativi fenomeni connessi all'espandimento della lava sono spesso imprevedibili, perché si possono staccare massi, è una progressione molto lenta quella della lava dell'Etna, e quindi non è così facilmente, sembra che sia tranquillo, sembra che sia un qualcosa di non rischioso, ma in realtà poi comunque si accumula lo stress, lo sforzo, e quindi poi viene rilasciato repentinamente, quindi in realtà poi il rischio è elevato. Comunque ne parleremo in maniera più approfondita, ovviamente invitando il nostro vulcanologo di riferimento. E un altro tema poi che volevo affrontare, anche volendo, in connessione con Libera Scienza e Libero Stato, li chiamo
1: a rapporto
0: sul petrolio del Venezuela. Perché ci piace così tanto questo petrolio proprio del Venezuela? E quindi di guardarlo sia dal punto di vista geologico che geopolitico, nel senso che in effetti non l'abbiamo mai affrontato, o veramente molti molti anni fa, il tema del petrolio.
1: È vero, dobbiamo tornare a parlare. Tra l'altro ho sentito quella trasmissione, che una trasmissione del nostro ospite d'onore di Libera Scienza e Libero Stato, dei Demostenes Floros, proprio sulla questione venezuelana, sia dal punto di vista geopolitico, ma parlavano anche della qualità e della tipologia di petrolio, e perché sia per la quantità, no? Che la riserva è una grossa riserva, ma sia della qualità del petrolio rispetto a quello che ciucciano in America dal fracking, negli Stati Uniti con il fracking, perché addirittura, diceva l'intervistatore in quel caso, quindi potremmo riprendere i contatti e sentire, addirittura è le raffinerie statunitensi in qualche modo funzionerebbero meglio, cioè sono state costruite per quel tipo di petrolio lì, per la densità e le caratteristiche di quel liquido che deriva dalle ossa di dinosauri morti.
0: Sì.
1: non è detto che siano dinosauri, però da trilobiti accumulati, sì, negli strati, così. Quindi noi bruciamo.
0: La qualità dipende ovviamente dalla quantità di sostanze strane agli idrocarburi, quindi che sono zolfo e altri elementi che appesantiscono e inquinano l'idrocarburo, e quindi ovviamente minore è la quantità di questi altri elementi, migliore è la qualità del petrolio, e quindi maggiore ovviamente il rendimento, perché necessita di una minore raffinazione, minore lavorazione. Però anche andremo ad esplorare anche il perché si trovano giacimenti in alcuni

0: portare l'attenzione sul fatto è rafforzativo, portare l'attenzione al fatto che di cui parlava prima Lorenzo, dei dinosauri che sono la base per dello sviluppo del petrolio, quindi citando un'origine biotica degli idrocarburi e dei giacimenti petroliferi. In realtà ci sono anche altre teorie che invece propendono verso un'origine abiotica del petrolio e di idrocarburi e di giacimenti in generale. E quindi proprio questo si ricollegava a quello di cui stava parlando prima il comandante Jacopo, che voleva sottolineare e appuntare.
1: Ah, ecco, infatti è stata una mia manchevolezza. Scusate, aspetti, ho un ritorno in cuffia. È stata una mia manchevolezza dire l'importanza di questa scoperta scientifica, perché sì, come ho accennato, è metano abiotico, cioè quindi non viene fuori dalla macerazione del materiale biologico, ma è un'interazione chimica, forse si presuppone
0: la acqua. Macerazione del materiale biologico,
1: macerazione proprio... ma perché da un punto di vista scientifico, a parte questo giacimento, diciamo così, di metano abiotico, ma perché è importante studiarlo dal punto di vista scientifico? Riprendo un po' le parole di Marco, che è uscito in un articolo del CNR, quindi una news, perché apre un'opportunità unica per studiare processi simili a quelli che caratterizzavano la Terra primordiale e forse altri mondi oceanici. Le rocce della crosta e del mantello esposte sul fondale creano ambienti chimici che potrebbero ricordare quelli che hanno favorito lo sviluppo della vita microbica. Le acque tremolanti, tra virgolette, osservate sul sito indicano reazioni attive nel sottosuolo che possono aiutare a comprendere meglio l'origine e la persistenza della vita in condizioni estreme, offrendo un esempio di come potrebbe essere la vita in ambienti simili su altri pianeti. Quindi c'è tutta un filone di ricerca, cioè si aprono vari filoni di ricerca da questo punto di vista, quindi senza nessun tipo di limite.
0: Benissimo, direi che siamo proprio alle 21:00, sempre su Onda Rossa. Ci salutiamo qui, salutiamo la prima puntata del 2026 fortemente entropica. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 20, non si sa ancora con chi.
2: E allora un abbraccio a chi ci ascolta.
1: Chi se la sente?
0: A chi se la sente?
2: Un abbraccio a chi se la sente e a chi se l'è sentita questa puntata. E vi abbracceremo ancora di più e con più forza se, oltre a sentirla, dareste anche un contributo.
3: È necessario quanto mai, perché le lotte si finanziano con il cuore, e il cuore degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Onda Rossa è grandissimo, e quindi potete andare su www.ondarossa.info e individuare il miglior meccanismo di finanziamento della vostra radio preferita. Quindi possiamo salutare, che dici? Salutiamo chi ci ascolta in condizioni di libertà limitata e chi ci ascolta dal carcere, e mandiamo un saluto affettuoso e salutiamo tutte e tutti alla ascolto.
2: Al prossimo lunedì.
3: Dai.
1: Ciao a tutti.

0: passivamente, mentendo completamente e far credere che la vera violenza provenga dall'estrema sinistra. In particolare, Marion Maréchal, nei talk show televisivi, sosteneva che la violenza dell'estrema destra fosse in realtà irrisoria rispetto a quella dell'estrema sinistra. Eppure ci si rende conto che è esattamente il contrario, dato che dal 2022 ci sono state almeno 13 persone uccise dall'estrema destra. E in realtà i media al limite non ne parlano più. Questo evento consente realmente all'estrema destra di rovesciare il discorso e di far credere che la loro violenza sia davvero ridicola rispetto a quella dell'estrema sinistra. E ciò permette loro di portare a compimento la loro operazione di de-demonizzazione, di presentarsi come rispettabili e di chiedere la classificazione come organizzazione terroristica dell'antifascismo, come negli Stati Uniti e nell'Ungheria di Viktor Orbán. Chiedere anche l'interdizione, lo scioglimento della France Insoumise, che oggi è il loro principale avversario politico.
1: Ensuite, sur le rôle de contre-attaque, en fait, nous, dès le soir de cet événement, ça a été, puisqu'on connaît.
0: Per quanto riguarda poi il ruolo di contrattacco, in realtà, fin dall'inizio di questo evento, poiché conosciamo perfettamente il modo in cui l'estrema destra si vittimizza e sappiamo molto bene come funziona, ci siamo mossi molto rapidamente per raccogliere testimonianze e video, così da poter costruire una contronarrazione e ristabilire i fatti. Abbiamo quindi ricordato immediatamente la violenza dell'estrema destra. E non appena abbiamo potuto ottenere video e testimonianze, siamo riusciti a ristabilire la verità. Una verità ben lontana da quanto affermato da Nemesis, secondo cui Quentin Deranque è stato ucciso mentre garantiva il servizio d'ordine di un happening a margine della conferenza di Rima Hassan. Ebbene, abbiamo potuto dimostrare che non è affatto così. In realtà c'era un gruppo di 16 neonazisti mascherati, armati di spray al peperoncino, caschi da moto e guanti rinforzati, che si erano appostati per tendere un agguato a gruppi di antifascisti. Ed è esattamente ciò che è accaduto. Hanno teso un'imboscata. Un gruppo di 13 persone è arrivato sul posto e gli antifascisti sono stati attaccati, limitandosi a rispondere al gruppo di neonazisti. La morte di Quentin Deranque è quindi legata a quella rissa e non a un'aggressione o a un linciaggio pubblico, come si è potuto sentire nei media successivamente. Ed è proprio questo l'aspetto più grave. I media hanno ripreso integralmente la narrazione dell'estrema destra senza alcun contraddittorio.
1: Concernant aussi l'instrumentalisation, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça profite pas.
0: Per quanto riguarda anche la strumentalizzazione, ciò che è interessante osservare è che non giova affatto soltanto all'estrema destra. L'estrema destra non è l'unica a strumentalizzare la morte di Quentin Deranque. C'è anche tutta una parte della sinistra moderata, quindi il Parti Socialiste o les écologistes, eccetera, che cerca di trarne vantaggio mettendo sullo stesso piano la violenza dell'estrema sinistra e quella dell'estrema destra, facendo così passare la France Insoumise come responsabile della morte di Quentin Deranque in modo del tutto falso e assolutamente menzognero. Questo consente loro di fatto di posizionarsi in vista delle elezioni comunali che si terranno tra meno di un mese e poi delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Si tratta quindi di una vera e propria operazione politica che favorisce in realtà tutti i partiti di estrema destra e di destra, perché anche Emmanuel Macron ne approfitta per mettere sullo stesso piano l'estrema sinistra e l'estrema destra. Questo permetterà, in occasione delle prossime scadenze elettorali, a un candidato macronista o neomacronista di presentarsi come la voce della ragione tra i due estremi. E naturalmente non c'è dubbio che in caso di ballottaggio tra l'estrema destra e la destra, egli tornerà a descrivere l'estrema destra come neonazista.
1: Oui, alors donc le collectif Nemesis, c'est donc un collectif qui a été
0: sì, allora, il collettivo Nemesis è un collettivo fondato nel 2019 da Alice Cordier. Si definisce femonazionalista e in realtà è semplicemente un gruppo di donne razziste e nazionaliste che strumentalizza le violenze contro le donne, che, come sappiamo, provengono in realtà da tutte le classi sociali e da tutte le categorie della popolazione, per alimentare la propria agenda razzista. sinistra. Come loro operano? Si recano a eventi della sinistra in piccoli gruppi e sono circondate da uomini robusti, armati, mascherati, eccetera, incaricati, tra virgolette, di proteggerle. Durante questi eventi molestano e provocano i militanti di sinistra per suscitare una loro reazione. E quando effettivamente c'è una reazione, possono filmarsi per presentarsi come vittime. Ciò che si capisce anche è che ci sono state discussioni e messaggi resi pubblici dal giornale L'Humanité, nei quali si vede chiaramente che dicono testualmente: faremo da esca, ci metteremo in gruppi di 2 o 3, così saremo un'esca, e quando i gruppi antifascisti o di sinistra arriveranno, potrete picchiarli. Esiste quindi un legame evidente, fanno parte a tutti gli effetti dell'area nazionalista e il loro obiettivo è perturbare gli eventi della sinistra per poi creare immagini da usare per gridare alla violenza di questi gruppi di sinistra. Ciò che è interessante sottolineare riguardo alle Mesisse è che oggi una parte dell'estrema destra li detesta, perché quello che dice l'estrema destra per i militanti di destra, in particolare quelli di estrema destra come Quentin de Ronque, che alla fine è morto, è: beh, ecco, voi usate i giovani militanti, eccetera, e li mandate al massacro, mentre alcuni gruppi li presentano come servili nei confronti degli ebrei. E quindi si vedono bene le dissensioni all'interno di questi gruppuscoli di estrema destra, e quindi Nemesis non è apprezzata da tutti i gruppi di estrema destra. In realtà usano gli attivisti di estrema destra per, tra virgolette, garantire la loro sicurezza e poi soprattutto, ecco, per servire poi da esca.
1: Alors en réalité dès l'annonce notamment des marches.
0: Allora, in realtà, fin dall'annuncio delle manifestazioni in cosiddetto omaggio a Quentin de Ronque, in tutta la Francia i gruppi antifascisti hanno voluto organizzare cortei e contromanifestazioni antifasciste. Eppure, mentre i raduni in memoria di un neonazista venivano autorizzati, le manifestazioni antifasciste sono state vietate o represse. Solo nella città di Nantes ci sono stati 17 arresti. Si vedeva chiaramente che la polizia proteggeva le manifestazioni dei neonazisti e reprimeva quelle degli antifascisti. Per quanto riguarda l'organizzazione, naturalmente sarà necessario essere solidi nelle proprie posizioni. Per quanto concerne la France Insoumise, è difficile parlare a nome dell'intero movimento antifascista, poiché non esiste un movimento con una testa. Ma ciò che posso dire è che siamo rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che, ancora prima di qualsiasi indagine, la France Insoumise abbia in qualche modo scaricato le responsabilità sui militanti antifascisti che pure la sostengono. Anche perché, per quanto si possa pensare che non avessero scelta, vista l'imminenza delle elezioni, in realtà questo non li salverà. Continuano comunque a essere demonizzati. Tutti dicono che la colpa sia della France Insoumise. Dunque, accettare il minuto di silenzio all'Assemblea nazionale e prendere le distanze dagli antifascisti non è necessariamente qualcosa che li metterà al riparo. È vero che siamo rimasti comunque sorpresi dalla loro reazione.
1: E par rapport aux représailles également, oui, beh, il y en a eu, puisqu'on a des camarades des jeunesse communistes qui ont été agressés.
0: E per quanto riguarda le ritorsioni, sì, ce ne sono state, dato che alcuni compagni delle gioventù comuniste sono stati aggrediti durante la loro contromanifestazione a Tours. Da allora sono stati presi di mira i presidi di France Insoumise e quelli dei sindacati solidali, quindi sì, ci rendiamo conto che la situazione sta diventando sempre più tesa e pericolosa. Spetta quindi a noi organizzarci e ribadire che la Francia è antifascista.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959. Danny Todai per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passiamo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture dalla Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stéphane Grappelli, Michel Legrand, Le Parapluies de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: all'ascolto di Blues Power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli... una radio indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Night ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

and doubts of all our friends. Who? How? Why? We dish the dirt.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

B-Levels, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

E allora buonasera, benvenuti, benvenute a tutte e a tutti, a tutta all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, www.ondarossa.info per chi ci segue in streaming. E oggi è la volta di Entropia Massima, Libera Scienza in Libero Stato. E, come avete visto, seguendo l'informazione, sono cominciate quelle che nella zona tropicale si chiamano le piccole piogge, quindi con il loro corteo di disastri. Attualmente la frana che ha travolto a Brazzano di Cormoro in provincia di Gorizia le tre abitazioni, hanno trovato il corpo senza vita della persona che era andata ad aiutare l'anziana che ci viveva dentro. E anche in Liguria, come sempre, ci sono stati un sacco di allagamenti e di smottamenti, tra cui un muro di sostegno all'interno della città. In questo contesto, in cui soltanto poco tempo fa il ciclone ha investito la Giamaica con una forza mai vista, è cominciata, come sapete, perché ci abbiamo un'inviata, la COP30 a Belém. COP30 che si apre con le dichiarazioni del presidente del Brasile, Lula, che dice, contro Donald Trump, gli Stati Uniti sono il grande assente da questa COP30, che nell'era della disinformazione, apre così la conferenza sul clima, nell'era della disinformazione gli oscurantisti rifiutano non solo le prove scientifiche ma anche i progressi del multilateralismo, controllano gli algoritmi, seminano odio e diffondono paura, è tempo di infliggere un'altra sconfitta al negazionismo. Di fatto, in realtà, la COP appare svuotata, l'assenza degli Stati Uniti, eppure la debole dichiarazione dell'Unione Europea, che ha rivisto i suoi obiettivi climatici, rendono un po' più evidente, ancora più evidente di prima, che la green economy, come anche altri segnali tipo il ritiro dei fondi green dalle offerte economiche, il ritiro di BlackRock, no? Il grande colosso mondiale dell'abitare dalla politica, da quella che veniva chiamata politica green, l'avanzata delle destre negazioniste, così per dirla semplicemente, l'avanzata delle destre negazioniste in tutto il mondo e anche in Italia, dove personaggi che prima erano visti un po' con così da noi anche un po' con dileggio hanno assunto maggior potere. E nel resto del mondo, in sostanza, non sembra che quello che sarebbe il punto centrale di ogni COP, cioè la transizione dall'alimentazione energetica basata sulle fonti fossili a energie di altro tipo, sembra proprio che stia andando a livello mondiale in senso opposto a quello che si era detto finora, tanto appunto fino ad arrivare addirittura a Bill Gates, alfiere della originariamente uno dei primi che si è preoccupato, apparentemente perché forse ci aveva visto, non so, qualcosa di affaristico del riscaldamento globale, in realtà ha detto: sebbene il cambiamento climatico avrà gravi conseguenze, questo è Bill Gates, in particolare per le popolazioni dei paesi più poveri, non porterà alla fine dell'umanità. Insomma, si può attendere, dice Cannavò su un articolo di Jacobin. Prima di passare la parola a Jacopo, al comandante Jacopo, e ai nostri ospiti, ecco, cito soltanto da questo articolo il fatto che

0: istanze dei popoli che già, anche secondo Bill Gates, saranno i più colpiti, quindi i popoli delle isole e le popolazioni indigene. Recentemente l'ONU ha calcolato che la somma delle roadmap dei vari paesi potrebbero ridurre le emissioni solo del 17% entro il 2035 rispetto al 2019, mentre invece per limitare il riscaldamento globale, come si era detto, a 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale, richiede una riduzione del 60%, richiederebbe, delle nostre emissioni di carbonio, di anidride carbonica, cosa che non sta avvenendo. Un aggiornamento pubblicato il 10 novembre da parte dell'ONU, che incorpora gli ultimi piani climatici annunciati in occasione della COP30, come proprio quello dell'Unione Europea e della Cina, abbassa questa cifra già bassa al 12%. Unico controaltare di fronte a questa disfatta è il dato che viene proprio dalla Cina, lo dicevamo prima mentre preparavamo ci confrontavamo sulla preparazione della sessione, che per la prima volta sta in una fase, diciamo, se non di inversione e riduzione delle emissioni di CO2, in una fase, diciamo, di plateau, ed è la prima volta che la Cina, come si sa, insomma, cioè, verrà magari ripetuto, ha investito tantissimo nella transizione verso le fonti energetiche rinnovabili di vario tipo, è il leader mondiale anche nella produzione la parte tecnica necessaria per questo, e per la prima volta sembra che questa inversione di tendenza, questo plateau in cui le emissioni sono stabili e stanno tendendo a decrescere, almeno per alcuni comparti sicuramente, non sia legato a fenomeni, a fattori, diciamo, di tipo economico o di tipo di salute. Per esempio ricordava il comandante Jacopo prima che la precedente inversione era legata appunto al Covid e al lockdown, e quindi, diciamo, non c'aveva un valore effettivo. Invece in questo caso la Cina è l'unico paese del mondo che va in controtendenza, e la Cina, mi pare che la COP ha dichiarato, la Cina non mancherà di fare la sua parte. Con questa introduzione, dove abbiamo confrontato l'evoluzione climatica velocemente, l'effetto locale del riscaldamento globale anche alle nostre latitudini, appunto con col primo, diciamo, alle prime avvisaglie delle piogge e l'attivazione di tutti i fenomeni franosi, contemporaneamente molte, questo forse sarà oggetto di un ulteriore approfondimento, molte autorità amministrative delegate alla protezione del territorio, soprattutto da fenomeni alluvionali e da fenomeni di frana, stanno emanando piani che tra le loro righe hanno una riduzione del livello di protezione del territorio, e quindi favoriscono in sostanza la costruzione di opere, e questo è in linea con i dettami, diciamo, del nostro governo ampiamente negazionista. In realtà in alcuni settori è proprio scomparsa la questione del riscaldamento globale, in alcuni settori politici e di potere. Con questa ventata di ottimismo passo la parola al comandante Jacopo.
1: Buonasera a tutte e a tutti, grazie Lorenzo, hai fatto un'ottima introduzione per andare più nel dettaglio di questa puntata. Questa puntata sarà ricca di ospiti, perché abbiamo ben due ospiti. Il primo ospite è Demostene Floros, che è responsabile energia del CER, il Centro Europa Ricerche, e in più ha un contratto di docenza presso l'Università di Padova del corso Geopolitics of Energy. E in più qui in studio con noi c'è anche Francesco Silos Labini, che è un fisico dirigente di ricerca del Centro Enrico Fermi qui a Roma, in una ben famosa via Panisperna sede e patria del nucleare italiano nei primi del Novecento. Volevo, prima di passare la parola a Demostene, che ci farà un quadro riassuntivo molto dettagliato su quelle che sono adesso le problematiche a livello geopolitico internazionale per quello che riguarda appunto la transizione energetica, volevo segnalare alcuni punti che oggi ho riassunto dall'ultimo rapporto del World Energy Outlook 2005 dell'Agenzia Internazionale per l'energia, appunto, e sono dei punti che toccano vari aspetti, sono per lo più molto inquietanti perché tratteggiano un quadro molto diciamo squilibrato a livello mondiale per quello che riguarda la geopolitica. Innanzitutto perché parliamo di energia? Perché l'energia adesso sta ricoprendo proprio, ritorna al centro della geopolitica globale, cioè degli interessi, diventa una questione questo documento documento parla appunto, la IAEA parla del fatto che l'energia ritorna a essere una questione di sicurezza nazionale. Si aprono nuove prospettive, cioè proprio nuove sviluppi per quello che riguarda la chiama la nuova età dell'elettricità, perché la domanda elettrica in questi ultimi anni sta crescendo molto più rapidamente dell'energia totale. Cosa vuol dire? Che per la spinta appunto a causa del fatto che a livello mondiale si ha un'impennata dei consumi che derivano soprattutto dalla climatizzazione, dalle auto elettriche, dalle pompe di calore e soprattutto dall'industria digitale e dell'intelligenza artificiale, poi ne parleremo, richiederà un alto consumo di energia elettrica e quindi uno sviluppo di grandi reti elettriche che in questo momento non stanno tenendo lo stesso passo rispetto alla domanda di energia elettrica, ed è sotto gli occhi di tutti appunto i rischi rispetto a questo, che sono i vari blackout, le congestioni e le connessioni lente per i nuovi impianti. Da un altro dato, per esempio, l'esplosione della domanda dei data center di intelligenza artificiale, questi qui addirittura gli investimenti sui data center per quanto riguarda l'intelligenza artificiale superano di molto quelli del petrolio, la loro domanda di elettricità triplicherà entro il 2035. E quindi questo qui produrrà un ulteriore sovraccarico delle reti elettriche. I minerali, la criticità sui minerali, la nuova vulnerabilità strategica la definisce l'IAEA, cioè la Cina per esempio raffina circa il 70% dei minerali strategici per quello che riguarda appunto lo sviluppo di batterie e microchip per tutto quello che riguarda l'elettronica. Crescono i controlli sull'export, la sicurezza energetica non riguarda più solo il petrolio e il gas, ma appunto tutto questo approvvigionamento di materie di terre rare. E tutto questo poi si associa appunto, adesso ne parlerà molto più specificatamente Demostene, sulla domanda appunto di produzione di energia elettrica attraverso le fonti fossili. Il carbone per esempio avrà un picco e subirà un calo entro il 2030, ma questo dipende molto appunto, ma come aveva accennato Lorenzo, dalla Cina e dai vari paesi in via di sviluppo. Il petrolio si raggiungerà un picco possibile attorno al 2030, ma le politiche rallentano potrebbe questo picco potrà avvenire nel 2050, e soprattutto poi la produzione di gas, il gas liquido avrà un'enorme espansione, perché si sarà entro il 2030 si prevede una richiesta di più 300 miliardi di metri cubi, e questo assorbimento di gas dipende chi lo otterrà, l'Europa, Cina, saranno altri attori. Questo vuol dire che il mondo non converge verso un unico modello energetico, ma si sta frammentando, ecco. E nello stesso tempo abbiamo che 730 milioni su questo pianeta sono ancora senza energia elettrica. 2 miliardi di persone soffrono ancora del fatto, questo non lo sapevo, un dato l'ho riportato, ma è molto curioso, perché 2 miliardi di persone cucinano ancora con metodi inquinanti e pericolosi. Mi sono chiesto, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che per esempio cucinano ancora col petrolio, cherosene, scarti, addirittura con letame secco, e tutti questi producono malattie polmonari, sarebbe a dire come se 2 miliardi fumassero 2 pacchetti al giorno di sigarette. E l'ultima cosa appunto rispetto a questo quadro, appunto come dicevi tu Lorenzo, ormai siamo ben lontani dall'obiettivo dell'1,5 gradi di contenimento per la soglia per la crisi climatica, ma se tutto va bene sarà circa di, ormai dato per assodato, 2,5 gradi. Se tutto va male, cioè con le politiche attuali, arriveremo quasi a 3 gradi. Quindi il World Energy Outlook descrive, tratteggia un mondo più elettrico, più digitale, più vulnerabile, più diviso sul percorso della transizione energetica. Ora, da questo punto di vista, allora passo subito la parola a Demosthenes Floros. Demos, ci senti?
2: Sì, buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere venuto qui tra di noi. Allora, ti faccio subito una prima domanda. Allora, rispetto a quello che dicevano, la cosa che è la cosa più sorprendente sono i due aspetti che citava Lorenzo. Cioè, il primo, che ovviamente è la Cina in questo momento c'è un plateau. Ecco, un plateau, si arriva a un pareggiamento, non emettono ulteriori CO2 in questo, si prevede in questo anno e mezzo che verrà. E in più, però nello stesso tempo, a livello mondiale, come abbiamo accennato, in questi ultimi 10 anni il consumo, la produzione di energia attraverso il consumo di fonti fossili è aumentato fino all'87%.

transizione energetica, cerchiamo di dare una definizione di transizione energetica, o per meglio dire come essa viene assunta o orientata, indicata dalla politica internazionale, quindi dai vari governi, dall'IEA, cioè dall'International Energy Agency. Più precisamente, per transizione energetica si intende il passaggio da un mondo dominato dalle energie fossili a uno in cui prevalgono le fonti pulite e le energie rinnovabili. Quindi questa è una definizione, bisogna chiarirlo subito, di transizione energetica all'interno di quelle che chiameremmo le compatibilità capitalistiche. E quindi questo è un primo aspetto da evidenziare, perché c'è chi ritiene che la transizione energetica non sia possibile all'interno delle compatibilità capitalistiche, forse una minoranza, ma a mio avviso è importante evidenziare anche questo aspetto. Fatta questa precisazione, cerchiamo di analizzare insieme i dati più recenti relativi al paniere energetico del mondo nel 2024. Io farò riferimento all'Energy Institute of Statistical Review of World Energy 2025, che è stato pubblicato a giugno, fine giugno, luglio del 2025, è la rivista più prestigiosa, diciamo così, che viene utilizzata da chi appunto si occupa di temi concernenti la transizione energetica, ma non solo. E il paniere energetico 2024 ci dice che il mondo ha raggiunto i 14.142 MTEP, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, con un incremento di dell'1,78% anno su anno. Se noi poi andassimo ad analizzare gli spicchi di questo paniere energetico, che cosa osserviamo? Osserviamo che per funzionare il nostro pianeta consuma per il 34% petrolio, per il 28% carbone, per il 25% gas naturale, il 5% rinnovabili, il 5% nucleare e il 3% idroelettrico. Vediamo quindi quelli che sono gli aspetti più interessanti di questo paniere energetico, che presenta una novità a mio avviso molto molto interessante e che solo all'apparenza ha un portato tecnico, perché probabilmente ha un portato politico, nel senso che quest'anno l'Energy Institute, senza pubblicizzarlo più di tanto, infatti non se ne è parlato nemmeno tra addetti ai lavori, che sicuro che quando io ho cercato di affrontare il tema con colleghi mi hanno guardato come se cadessero insomma dalle nuvole, è intervenuto un cambiamento nella metodologia di calcolo dei consumi totali di energia primaria. Fondamentalmente il cambiamento è intervenuto nel calcolo delle perdite di trasformazione. Io sono un economista, voi siete dei fisici, quindi intendete molto meglio di me di questi aspetti. Nella trasformazione dell'energia, nel passaggio appunto da un livello di tensione ad un altro, si registrano queste perdite di trasformazione che prima venivano conteggiate in una determinata maniera e che invece l'Energy Institute quest'anno ha deciso di calcolare in maniera diversa. Con quali risultati? I risultati sono i seguenti: un ridimensionamento dei consumi in valore assoluto, una riduzione del peso relativo di rinnovabili e idroelettrico, soprattutto di rinnovabili, e nel contempo un incremento di fossili e nucleare. Ma la cosa più interessante, per esprimersi appunto in maniera sintetica sul tema, è che con la nuova metodologia di calcolo il peso delle fonti fossili nel paniere energetico 2024 del mondo è pari all'87%, mentre con la precedente metodologia sarebbe stato dell'81%. 6 punti percentuali di differenza, che sono un ammontare particolarmente significativo, un vero e proprio passo indietro dato solo ed esclusivamente da un metodo di calcolo che la stessa Energy Institute definisce come più accurato,
e che in un certo senso

0: penso si rifà anche alla metodologia di calcolo della US Energy Information Administration, per essere più chiari da questo punto di vista. Per cui noi che cosa abbiamo? Qual è il punto di partenza nel 2025? Il punto di partenza è molto semplice. Il nostro pianeta funziona, Jacopo, per l'87% a fonti fossili e solo per il 13% a fonti rinnovabili, inserendo tra le rinnovabili anche il nucleare e l'idroelettrico. Per cui, quando anche ritenessimo possibile la transizione energetica all'interno delle compatibilità capitalistiche, quindi un passaggio da un mondo dominato da energie fossili a uno in cui prevalgono le fonti pulite e rinnovabili, il punto di partenza è per l'appunto questo, 87% versus 13%, e dopo anni e anni e miliardi di investimenti sulla transizione energetica non mi pare un punto di partenza molto benaugurante, ma che spiega in maniera chiara, come facevi giustamente riferimento tu nell'introduzione, perché i primi scricchioli diventano sempre più evidenti e perché anche i grandi difensori acritici della transizione energetica sono costretti, nolenti e volenti, a prendere atto della realtà.
1: Demos, ti interrompo adesso perché volevo passare la parola a Francesco riguardo a quello che hai detto, perché comunque è una cosa proprio fondamentale questo, in questo momento, che ci fa riflettere molto. Quindi chiedevo a te, Francesco, tu cosa ne pensi rispetto a questi dati che ha dato Demos? Cioè, quindi siamo ben lontani da una transizione energetica ecologica rispetto a questi dati, siamo andati peggiorando.
2: Ma siamo andati peggiorando soprattutto, mi sembra, da questa parte del mondo. Allora, io vedo un barlume di luce in Asia, perché comunque mi sembra che il problema dell'energia e del clima, che sono strettamente connesse, si risolverà in Asia, perché ormai la Cina governa questo tipo di tecnologia e sta investendo in una maniera semplicemente a noi incomprensibile. Una delle cose della Cina è la velocità con la quale avvengono le cose. Allora, per esempio, c'è un grafico che dice negli ultimi 12 mesi la Cina ha installato 60% più nuova capacità solare rispetto ai 12 mesi precedenti. Quindi c'è una velocità di cambiamento in Cina molto interessante. Però io farei un passo indietro. Allora, il problema del clima e dell'energia va contestualizzato, no? Perché perché aprendo il giornale non c'è in prima pagina un alert dicendo qui stiamo andando verso il disastro? E questo è il grande problema delle nostre società, questo perché chi è il responsabile principale della crisi climatica sono le grandi compagnie petrolifere, che sono poche, sono Shell, Chevron, British Petroleum, ExxonMobil e Saudi Aramco, e hanno un potere di condizionamento verso i media gigantesco. Quindi ancora si parla di gli scettici, negazionisti, come se fossero delle cose normali, come se il problema climatico fosse ancora discusso a livello scientifico. Dice, ci sono alcuni che pensano una cosa, altri che ne pensano un'altra. Invece non è così, semplicemente è una rappresentazione completamente deformata della realtà, perché a livello scientifico nessuno mette in dubbio che l'impatto dei combustibili fossili sta causando una catastrofe climatica, e questo è così da 20 anni. Allora, il fatto che ancora ci sia questa una presunta discussione è colpa di una falsa narrazione dei fatti. Perché questo avviene? Perché ci sono degli interessi giganteschi dietro, perché c'è una resistenza a cambiare e perché ci sono degli interessi giganteschi dietro. Allora, probabilmente la Cina, che ha meno, diciamo, che deve importare il petrolio piuttosto che venderlo o averlo, è più stimolata a trovare delle soluzioni alternative. La Cina è ricca di carbone e il carbone inquina, e questo è stato uno dei grandi cambiamenti che sono successi negli ultimi 20 anni in Cina, è stato quello di dislocare queste centrali a carbone lontano dalle grandi città. E adesso assistiamo a questo grandissimo e sorprendente investimento nel solare, tant'è che qualsiasi previsione si vede, no, di qualche anno fa, dice quanto sarà l'investimento, quanto sarà la produzione di energia solare nel 2025, è incomparabilmente più piccola di quello che c'è adesso. Questo tipo di cosa ha fatto sì che da una parte la Cina abbia raggiunto un picco di emissioni e dall'altra che sia anche leader in questo tipo di tecnologie, proprio perché ha investito così tanto.
1: Ecco, infatti ricordo sempre nel World Outlook Energy 2025 dicono che la Cina ha prodotto il doppio dei pannelli solari rispetto a quello che serve loro, cioè quindi la metà di questi pannelli solari prodotti non vengono installati in Cina, quindi è assolutamente... Ora però voglio, prima adesso faccio, butto giù uno spunto di riflessione che poi continueremo dopo lo stacco musicale, quindi come diceva, mi riattacco un po' a tutti e due, sia quello che diceva Francesco sia quello che diceva Demostene. Quindi se da un lato c'è la Cina che è arrivata a un plateau di emissioni di CO2, dall'altro però ecco i grandi interessi, come diceva Francesco, delle grandi compagnie petrolifere fanno sì che questa transizione energetica non possa avvenire, quindi è un problema, appunto, come diceva Demostene, che la transizione non può avvenire se siamo ancora all'interno di logiche di produzione capitalistica. Cioè, ora questo è il punto, cioè, mi pare di aver capito che sta emergendo in un certo senso per contrastare, insomma, la crisi climatica. Allora questa è una domanda, una riflessione che poi approfondiamo dopo. Adesso tiriamo un po' il fiato e facciamo uno stacco musicale. Prego, Lorenzo.

0: E allora rientriamo. Questi qua erano, vabbè, i Depeche Mode rimixati da Crooder e Duff Master. Ieri sera c'è stato un clamoroso concerto all'Auditorium, ho avuto la fortuna di andare, in cui questi pezzi, che per un'intera generazione sono mitici, sono stati rifatti dal vivo con i musicisti veri. Un concerto meraviglioso, speriamo che lo replichino. Inaspettato, tra l'altro. Per ritornare alla Cina, mentre sotto continua la musica, ho trovato un articolo del Sole 24 Ore che faceva il punto appunto su quello che dicevamo della produzione delle fonti rinnovabili. A febbraio i 447 gigawatt di potenza degli impianti fotovoltaici cinesi rappresentano il 48,4% di tutta la potenza fotovoltaica installata mondiale, mentre invece i 444 sempre gigawatt dell'eolico, il 44% della capacità totale. E questo dà l'idea del fatto che lì viene prodotta la maggior parte dell'energia, come diceva Francesco, delle fonti da fonti rinnovabili del mondo. Al comandante il seguito.
1: Ecco, allora da questi dati, proprio che si riattaccano a quello che dicevamo prima, faccio una domanda a Demosthene. Quindi abbiamo tratteggiato un quadro in cui da una parte c'è l'Occidente, in cui continua a preferire i combustibili fossili, che sulla crisi climatica fa poco e niente, e dall'altra parte c'è la Cina, che seppur l'economia cinese è basata, diciamo, sottolineiamolo ancora, in larga parte, in maggioranza, dalla produzione di carbone, olio, gas, quindi sui combustibili fossili, però i dati che hai dato tu sono fondamentali. Quindi il 48% di fotovoltaico mondiale cinese, il 44% di eolico pure. Quindi la Cina invece fa molto, no? Fa molto per la crisi climatica da questo punto di vista. Quindi come se ci fossero, anzi come ci sono evidentemente, vediamo due blocchi contrapposti, Occidente e Cina. Ora questo da cosa dipende, Demosthene, secondo te, appunto?
2: Ma io credo che questi due blocchi fondamentalmente ricalchino quello che a cui stiamo assistendo a livello internazionale, cioè da una parte il tentativo da parte di alcune potenze occidentali, a partire dagli Stati Uniti, di mantenere un approccio unipolarista rispetto al resto del pianeta, e dall'altra parte invece la volontà di superare questo approccio unipolarista nato in seguito alla fine della Prima Guerra Fredda, e appunto di abbracciare un multipolarismo che ovviamente presenta anche una serie di contraddizioni, tante quanto ne presenta lo stesso paniere energetico della Cina, mi viene da dire, la quale agisce dentro e fuori i propri confini nazionali, sia per quanto riguarda gli investimenti in carbone, a dire la verità, ma anche per quanto riguarda gli investimenti delle rinnovabili. Infatti, se noi andassimo ad analizzare appunto gli investimenti cinesi al di fuori del proprio territorio, che cosa osserviamo? Osserviamo che i paesi che vengono attraversati dalla Via della Seta, così come i cosiddetti BRICS o BRICS Plus, adesso dovremmo più correttamente dire, sono quelli che vedono i maggiori investimenti cinesi. Ripeto, investimenti che sono però sia concernenti il carbone, ma qui dobbiamo contestualizzare, come prima veniva correttamente detto in studio, tener conto di chi deve mettere insieme

0: non sono centrali a carbone che vengono costruite per aumentare la capacità produttiva di carbone del paese, quindi garantire la sicurezza energetica, un altro tema fondamentale che chi si occupa di geopolitica ovviamente deve tener conto, ma per andare incontro a quelli che sono dei picchi di consumo che in Cina si sono registrati ad esempio nella scorsa estate e hanno prodotto delle situazioni di crisi, ma le abbiamo viste anche in Europa, ad esempio in particolar modo in Spagna. E questo è un aspetto quindi particolarmente importante da evidenziare. Se posso aggiungere un'ultima considerazione in merito alla tua introduzione iniziale, Jacopo, quando facevi riferimento alla domanda elettrica e ai data center, vorrei evidenziare che per quanto attiene i paesi al capitalismo avanzato, nell'ultimo decennio noi avevamo registrato una domanda elettrica sostanzialmente costante, parlo dei paesi a capitalismo avanzato, non di quelli in via di sviluppo. Ebbene, con l'intelligenza artificiale e i data center, noi abbiamo subito capito che questa domanda elettrica non era più costante, aumentava, e la grande difficoltà oggi è capire di quanto aumenterà, perché le stime relative a questi incrementi vengono aggiornate, non dico quotidianamente, ma in maniera particolarmente rapida, e da un punto di vista geopolitico è a mio avviso interessante evidenziare che cosa? Che gran parte dell'energia che dovrà essere utilizzata per soddisfare i data center ci verrà data dal gas naturale, e quindi questo rimette il gas naturale al centro della transizione energetica e del suo ruolo ponte. Ma parlare di gas naturale vuol dire ovviamente parlare dei paesi di cui ne posseggono le maggiori riserve, che ne producono di più e che ne esportano di più, e non dico altro da questo punto di vista se non evidenziare il fatto che gli stessi Stati Uniti ritengono che soddisferanno l'incremento di domanda elettrica per i data center con utilizzo di gas naturale al 60%, quindi stanno completamente rivalutando i loro consumi di gas interni, con punti interrogativi non indifferenti rispetto all'effettiva quantità di gas naturale che potranno esportare da qui ai prossimi anni. E allora la domanda immediata e successiva è la seguente: chi ha abbandonato un fornitore per un nuovo fornitore, siccome l'Italia e l'Unione Europea acquista gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti d'America, che sono diventati il loro principale fornitore, in quale situazione si troverà? In quale situazione si troverà la nostra sicurezza energetica se gli Stati Uniti dovessero scegliere tra consumi interni e rispettare i contratti di esportazione? Mi pare un problema non indifferente, riconducibile alla stessa transizione energetica.
1: Certo, ci troveremo molto male, rispondo io. È evidente. Adesso passo la parola a Francesco rispetto a queste considerazioni che tu hai fatto. Innanzitutto hai parlato, appunto, la Cina è il leader grazie ai brevetti, hai parlato appunto di una classifica sui brevetti, e questi passano per la ricerca scientifica. Quindi una ricerca scientifica che su cui la Cina ha puntato molto negli ultimi 20-30 anni, e in Italia invece, in Europa, in Occidente, come sappiamo la spesa per la ricerca scientifica e per le tecnologie applicate vengono sempre meno. Però adesso passo la parola a Francesco, perché lui segue da molto tempo questi aspetti e ci chiarirà un po' meglio, insomma, cosa sta avvenendo da questo punto di vista.
2: Ma sì, allora diciamo varie cose. E chiaramente il problema non è la produzione capitalistica, cioè il problema è la produzione industriale. Qualsiasi paese industrializzato emette combustibili fossili, nel senso, l'Unione Sovietica quando esisteva non era un regime capitalistico, però emetteva combustibili fossili lo stesso. Quindi chiaramente, se uno ha delle industrie, quello è il problema. Il vantaggio che ha la Cina, cioè adesso sono tanti i vantaggi che ha. Ha il vantaggio di avere delle materie prime che servono per diciamo le tecnologie solari e anche altro tipo di tecnologie, anche per esempio hanno sviluppato questa centrale nucleare al torio che sembra molto interessante perché ha una serie di vantaggi, diciamo, di sicurezza e di scorie eccetera. Chiaramente ormai, essendo un gigante industriale, controlla tutte le catene del valore a livello globale, quindi diciamo qualsiasi cosa devi fare più o meno riferimento a loro, anche perché nel frattempo gli Stati Uniti e anche l'Europa si sono deindustrializzati. Il vantaggio però, diciamo, principale probabilmente è quello di avere una classe dirigente, un sistema politico che permette la programmazione su scala di 5-10 anni o anche più. Quindi loro fanno questi, diciamo, questi piani quinquennali in cui guardano veramente avanti, mentre noi possiamo arrivare a 3 mesi per spartirci i dividendi di un'azienda decotta, là invece guardano dove si va. E questo è il vantaggio fondamentale che hanno i cinesi. Ok, quindi questo è legato al tipo di sistema economico che in essere in Cina e da noi. In Cina è basato sulla produzione di merci, da noi è basato ormai è stato un sistema economico che è stato mangiato dalla finanza. Questo ha uno svantaggio mostruoso, perché da una parte non puoi fare delle programmazioni a lungo termine e dall'altro stai svuotando le capacità innovative dei paesi, perché alla fine se un ingegnere va a lavorare al Wall Street e guadagna 3 volte quello che va a lavorare in un'azienda che produce qualcosa, chiaramente stai creando un problema allo sviluppo di innovazioni, e questo è quello che avviene nei paesi occidentali. Se uno guarda i dati dei brevetti, non solamente diciamo nella transizione per quello che riguarda le energie pulite, ma qualsiasi brevetto diciamo di alta tecnologia, ormai la Cina sta avanti. Nell'intelligenza artificiale hanno il 70% dei brevetti, ma anche per esempio se uno fa un passo indietro rispetto ai brevetti che sono già un'applicazione, no? La Cina ha raggiunto questo livello perché ha investito in formazione. Allora, mentre noi avevamo Berlusconi che ci diceva perché dobbiamo pagare uno scienziato se facciamo le scarpe più belle del mondo, quelli invece hanno pagato gli scienziati perché diciamo la formazione è il motore dell'innovazione, perché avendo persone istruite adesso su 10 università, 10 istituzioni accademiche scientifiche più importanti al mondo, 7 sono cinesi, compresa la prima. Il numero di articoli scientifici molto citati, ma c'è qualsiasi indicatore si guarda, questi stanno molto avanti, e questo è stato grazie all'investimento che sono riusciti, diciamo, a fare dopo la prima grande industrializzazione che c'è stata negli anni 90.
3: Tranne il fatto, scusa, interrompo, perché insomma, perché è vero questa cosa, cioè nel senso era noto, e non è che c'è bisogno della Cina per capire che gli stati con una forte centralizzazione del potere riescono a programmare con i contrappesi della centralizzazione del potere. Quindi ora stavamo parlando di transizione energetica e dello sviluppo delle energie rinnovabili in Cina. In Cina, dal punto di vista di quello che chi invece guarda il grande sol dell'avvenire cinese è marginale, il grado di libertà personale è molto limitato. È chiaro, è la stessa cosa con le fonti energetiche. Alcune fonti energetiche, hai citato il nucleare, la radio è storicamente oppositrice di questa, anche per una questione di potere. Il nucleare si può fare, si potrà fare soltanto nei paesi con una forte centralizzazione del potere, dove, e poi comunque in Cina il nucleare lo usano come energia di riserva. E quindi, cioè, nel senso, va bene tutto, io però starei sempre attento che poi la Cina non è sto paradiso per la popolazione cinese. Il grado di libertà, Amnesty International, tutte le associazioni internazionali continuano a dire che non è che non è un popolo libero. Allora, è vero che la Cina storicamente si può mettere e passare dal sistema feudale al comunismo feudale e mo al comunismo capitalista, se vogliamo proprio banalizzando, assolutamente nessuna pretesa. Però adesso che esista questa adorazione per un regime centrale e con mancanza di libertà, cioè, nel mondo ci sono tanta gente che deve fuggire dalla Cina perché magari è protestante e non aderisce alla religione di Stato. Insomma, allora, manteniamoci se possibile sulla
2: se posso replicare.
3: No.
2: Sì, fammi replicare.
3: Cioè, replica un attimo, ma non. Sì,
2: velocemente. Vai. Allora, io dicevo dei dati, adesso poi come questo è stato ottenuto, a quale prezzo e a discapito di cosa è un altro discorso, chiaramente.
3: Beh, però,
2: connesso
3: il fatto della
2: una parentesi. Però ti rispondo così: ogni anno ci sono 150 milioni di cinesi che prendono l'aereo e vanno in giro per il mondo. Questi 150 milioni di cinesi tornano in Cina senza neanche una richiesto d'asilo. Questo è un dato.
3: Però
2: di
3: ce ne stanno.
2: Dopodiché ne possiamo.
3: Senti, però questo qui, va benissimo, però non è solo così, nel senso che
2: questo è un dato di fatto.
3: Ci sono 150, ci sono anche tanti italiani che vanno all'estero e tornano senza richiesta d'asilo, ma questo non vuol dire che in Italia ci sia una grande libertà. Cioè, non è il discorso. I dati in Cina, c'è un potere centrale che consente la programmazione a lungo termine come tutti i poteri centrali, non c'è un potere centrale. Ci sono le elezioni.
2: No,
3: è una dialettica politica. Scusate, stavamo facendo una trasmissione sull'energia. Manteniamoci per favore sul dato dell'energia, perché in quest'ottica qui, per esempio, io personalmente non sono d'accordo con l'ottica sviluppista, cioè nel senso che c'è da ragionarci. In un posto dove le libertà delle persone sono private, per me è comunque un posto da modificare. Qua, là, giù, su, da tutte le parti. Il mio punto di vista personale è che dove c'è la negazione della libertà, lì bisognerebbe opporsi alla negazione della libertà. E in Cina, secondo alcuni report di Amnesty International, insomma, a cui diamo retta per altre situazioni, ieri per esempio ho visto tutto il report prima sabato, quando hanno prima di proiettare su Rai 3 mi pare No Other Land, hanno parlato Amnesty International ha parlato delle violazioni che ci sono state a Gaza, insomma, di cui qua si è sempre parlato. La stessa Amnesty International parla di violazioni in questo, tanto per dirne una. In questo contesto è importante guardare dal punto di vista geopolitico alla Cina per quella parte energetica. Non è, a mio avviso, ai nostri fini utile gloriarne alcuni aspetti.
1: Sì, volevo aggiungere questo, cioè non è che è in contraddizione, cioè i piani di programmazione a lungo termine possono avvenire pure in Occidente. Il fatto che non vengono fatte è per tutta una serie di motivi che sono che non sono virtuosi, ecco, anche lì. E quindi voglio dire, quello che serve oggettivamente è una programmazione a lungo termine ovunque, ma adesso che sia stato fatto da un governo centrale gli riesce più facile, come dici tu, è anche vero, però voglio dire, in Occidente siamo a diametralmente opposti.
3: Poi ne parliamo. Però ecco, ci stanno delle richieste d'asilo politico cinese.
1: Serve una programma. Allora,
3: ci sono delle richieste d'asilo politico di cinesi in Italia, ne sono a conoscenza, e lo Stato italiano mediamente nega, dà delle negazioni su chi cinese chiede l'asilo politico o la protezione internazionale in Italia. Quindi dire che non ci stanno.
1: No, ma al di là di questo, non è questo.
3: Saranno 30 rispetto a 150 milioni.
1: Ma al di là di questo, cioè, sono le programmazioni a lungo termine che servono. Secondo me, non so, passo la parola a Demo.
0: Rispetto a questo tema, voglio dire, visto che l'istituto di ricerca per il quale sono responsabile energia, il Centro Europa Ricerca, il 10 dicembre pubblicherà il quarto rapporto sulla transizione energetica, dove vi invito tutti quanti, sarò poi più preciso con lo studio, indicarvi dove, a Roma probabilmente. Nella sede nazionale di Confcommercio, se non sbaglio, alla presenza anche dei responsabili di energia dei vari partiti presenti nel nostro Parlamento, ma insomma sarò un po' più preciso. L'approccio che noi abbiamo avuto nei precedenti numeri, dove abbiamo sempre affrontato il tema della Cina con un focus specifico all'interno del tema più ampio della transizione energetica, è sempre stato quello di evitare da una parte una geografia della Cina, e nel contempo però anche mettere da parte una sciocca sinofobia che spesso e volentieri non è utile per capire quello che sta avvenendo in Cina. Per cui io seguirei le tendenze e le contraddizioni che presenta il paniere energetico cinese. Da una parte dei dati straordinari sulle rinnovabili, ma dall'altra nel contempo la presenza ancora di una macchia nera che è quella del carbone, con tutta una serie di contraddizioni che non si possono e non si devono celare, che la politica deve saper affrontare. Ecco, io credo che affrontare in maniera equilibrata questa contraddizione è compito di qualsiasi persona democratica in senso lato e con un approccio scientifico. Ecco, mi limito a questa considerazione su questo aspetto a cui facevate riferimento.
1: Sì, infatti, come diceva Francesco, rispetto a non si parla di quando si ha una produzione industriale, a prescindere da qualsiasi tipo di sistema che è in auge, ovviamente inquina. Ecco, quindi anche la Cina, come faceva l'esempio Francesco, dell'Unione Sovietica, ecco, inquinano. Quindi sono problemi che devono essere risolti a livello scientifico, soprattutto a livello scientifico. Ecco.
2: Sì, ma questo è una valutazione che va al di là poi del merito della bontà di un sistema politico anziché di un altro. Certamente noi ormai siamo prigionieri di un sistema economico che condiziona fortemente quello politico e che non ha una visione, diciamo, né di lungo né di medio periodo, ma ha una visione di 3 mesi. Quindi questo, come l'economia, anche la politica. E quindi in 3 mesi è difficile fare una qualsiasi programmazione. Ma se tu prendi lo stesso Trump, che cosa dice? Ah, adesso facciamo noi le terre rare. Ma io dico, per fare la raffinazione delle terre rare, ma qui ci hanno messo 20 anni. Non è che adesso dici, sai, fai la terra rara e la scoperta del filone d'oro e vai lì col piccone e c'è la terra rara. Non funziona lì, tutto il problema è la raffinazione. Allora, per sviluppare la competenza per fare quel tipo di raffinazione ci metti 20 anni, e così anche la formazione. Se tu dici, ah, vogliamo reindustrializzarci, questa era un'altra delle cose di Trump, no? E non è che l'industrializzazione deve passare per la formazione di quadri, diciamo, scientifici o tecnologici che sono capaci di gestire una reindustrializzazione, ma per fare quello devi formare, per formarli ci metti 20 anni, quindi devi avere una programmazione di lungo periodo. Questo è il problema delle nostre società, che un tempo c'erano, con la trasformazione da un sistema, diciamo, capitalistico produttivo a capitalismo, diciamo, come lo chiama Gallino, questo è crollato e adesso siamo prigionieri di del breve termine, dei dividendi della Fiat.
3: Sì, no, certo, poi c'è sempre da considerare al lato di questo come obiettivo uno, perché uno tende a dire cosa è meglio e cosa è peggio tra quello che c'è, e invece personalmente mi piace pensare a quello che sarebbe meglio, punto, non tra quello che c'è. In realtà l'idea che siamo oggi, ogni anno aumentiamo di mezzo miliardo di persone, insomma oggi siamo 8 miliardi e 2, stavo guardando prima, così rende evidente il fatto che la ultraproduzione a cui i mercati rispondono, iperproducendo da tutte le parti dove possono, anche in Cina, forse non è la strada corretta dal punto di vista sempre iniziale del cambiamento e del riscaldamento globale, perché poi se al lato della abbiamo detto, Demosthenes ci ha detto che l'87% deriva dell'energia mondiale deriva da fonti fossili, in questo contesto un incremento della richiesta, della domanda di energia da parte della popolazione in crescita di consumatori, un dato interessante per esempio della Cina è l'incremento, ne parlavamo prima, è l'incremento dei consumatori, quindi aumenta pure il consumo di energia pro capite, dovrebbe. In questo contesto qui forse il mondo, al di là di chi prevale di cosa, con l'87% da fonti fossili, se deve aumentare, aumenta anche quelle, non è che, e infatti Demosthenes mi pare che parlava del ruolo ponte del gas naturale. Quando abbiamo fatto il seminario a cui abbiamo invitato a entrambi, ma non potevate, che si chiamava La migrazione dell'anno e la transizione ecologica. Abbiamo un po' pensato a come potrebbe essere.
1: No, Demostene, scusa per la precisione,
3: vabbè, anche perché da Bologna faceva.
1: Francesco, gli impegni poi.
3: Esatto. Però l'idea era proprio di pensare in modo alternativo ai contrappesi. In realtà quello che abbiamo detto oggi è che sia pure la produzione della Cina è così enorme dal punto di vista delle rinnovabili, sia pure dalle altre parti si continua, lo slogan di Trump mi pare sullo scavo è drill baby drill, sul continuare a estrarre da sottoterra, è un contesto tragico dal punto di vista, dall'ottica dell'iperoggetto riscaldamento globale.
1: Diciamo che insomma, in tutta la trasmissione questo si è capito ampiamente, insomma, che ci troviamo. Però ecco, il barlume ci può essere ancora.
3: Se volete facciamo un'altra pausa
1: e poi ci avviamo.
3: E poi ci salutiamo.
1: Ecco.
3: Sì, dai.

0: E rieccoci in onda, Radio Onda Rossa, entro via massima libera scienza e libero stato, oggi puntata frizzante, siamo partiti dalla transizione energetica, stavamo discutendo tra noi sui sistemi politici, ognuno con la sua ottica, però ecco, chiudiamo questa cosa. In realtà il quadro è sconfortantissimo, perché nonostante alcuni paesi, se siete d'accordo tutti quanti, il quadro che esce dalla COP20 e dai dati che abbiamo presentato non è confortante per niente, in un mondo che vuole ancora crescere a livello di produzione di beni e di industriale, le economie sono saldamente fondate sulle fonti fossili, nonostante ci sia un piccolo faro da parte di una parte dell'Asia, del continente asiatico, in particolare della Cina, che effettivamente sta riducendo sta stabilizzando le emissioni per il momento e probabilmente le ridurrà perché sta investendo tanto in energie rinnovabili, a livello globale però non si vede la luce. Giusto, comandante?
1: Sì, questo è il quadro che è emerso, insomma la partita è ancora tutta in salita.
0: È più in salita ancora,
1: è più in salita ancora, comunque voglio dire, rimanendo con le politiche, quelle dichiarate adesso, comunque siamo interati 2,5 gradi, ormai è dato per assodato, con tutto ciò che concerne le conseguenze, eccetera, eccetera, che adesso però non possiamo andare oltre. Rispetto a questo,
0: chi ne soffre saranno le popolazioni che subiscono, certo, anche mondo, nella Cina, eccetera, interna.
1: Ricordo una cosa che Demostene. Floros tiene pure un corso di geopolitica all'Università Aperta di Imola. È un corso che hanno fatto la prima lezione, è possibile seguirlo online, e mi diceva Demostene che la prossima volta ci sarà.

0: a mio avviso, di chi riteneva dopo l'89-91 che la storia fosse finita, e purtroppo, per fortuna, la storia non è finita e ci presenta vecchie e nuove contraddizioni.
1: Benissimo. Grazie, allora speriamo di rivederti, anzi risentirci presto su queste onde.
2: E allora ringraziamo pure, ringraziamo De Monza, ringraziamo il comandante, ringraziamo Francesco Sicotropini, che si è beccato pure le mie rotture di scatole, e il comandante Jacopo è arrivato elettrodo, così gli lasciamo il posto, giustamente gli rubiamo un pezzetto e niente, comandante, noi ci rivediamo il mese prossimo. Questa qui era Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Questa qui è Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Quindi, come al solito, invitiamo tutte e tutti e tutta all'ascolto a finanziare la radio con le modalità più consone che troverete sul sito, cliccando su Sostieni. E poi c'è da dare la notizia che è uscita, è arrivata qui in radio, ce ne sono diversi volumi di Scarceranda. Quindi quest'anno dovete assolutamente munirvi, se non l'avete fatto gli anni scorsi, dell'agenda Scarceranda e del libro associato. Ricordiamo che Scarceranda sostiene per ogni copia che viene comprata, una viene recapitata in carcere e rientra nel programma, nel sostegno che la radio, oltre alle trasmissioni, il sostegno a chi anche ci ascolta in condizioni di libertà, di privazione della libertà personale, che salutiamo insieme agli altri.
1: Ciao a tutte e a tutti.
2: Ciao ciao.

0: sì, che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo, e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, perché dai, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire,

0: fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, cioè la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, gli articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e è uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. Ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così sì. Per restare sul varietà.
0: Vai.

La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di...

0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori musica, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Cerchi qualcosa?